Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pezzo di pane, fatti mangiare, quanto è difficile lavorare. Pezzo di cielo, fatti guardare com'è difficile volare. Se ogni giorno una regola nuova ci separa dal mondo.

Siamo la generazione che non trova le parole, che si perde e che va male all'università. E anche oggi mi laureo, domani, oggi ti laureo, domani, oggi mi laureo, domani, domani, domani. Usa la

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo?

È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, fermi.

meno di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

tutto in mezzo corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Caronno Pertusella, aree dismesse a rischio. A Rescaldina, vecchio cortile a pezzi. Sempre nel Saronnese, sportelli in aiuto agli anziani. E a Saronno, ennesimo incidente a Gerenzano.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Caronno Pertusella. Aree dismesse pubbliche e private andrebbero riqualificate, ma non ci sono i fondi. Per adesso è partito solo la rigenerazione urbana dell'ex biscottificio Pozzi. Il resto può attendere. Questo è il quadro delineato nell'ultimo consiglio comunale che ha approvato l'elenco degli immobili e delle aree da riconvertire in tutto 6. A proposito dei 2 siti di proprietà comunale, l'assessore dall'urbanistica ha precisato che per l'ex littorio è stata fatta la progettazione esecutiva per accedere ai finanziamenti pubblici, ma fino ad oggi non ci sono aggiornamenti. Sul fronte degli edifici privati sono stati inseriti nella lista immobili per cui c'è vero interesse alla rigenerazione urbana. Abbiamo visto situazioni di insicurezza notevole e francamente siamo molto preoccupati, perché se si tratta di aree in stato di abbandono ed entra qualcuno potrebbero farsi male. Resta aperto anche il nodo dei progetti delle torri nell'ex LALAC di via Edison, annoso progetto fermo.
2: Rescaldina, cortile in pessimo stato, un problema annoso che riguarda un po' tutti i comuni, alle prese con mancate ristrutturazioni. I proprietari ristrutturerebbero e come, ma l'ostacolo economico non è di poco conto. E quanto accade in questi giorni a Rescaldina, al centro di una vicenda che è lo specchio di una realtà diffusa ovunque. L'allarme è scattato nel weekend in un cortile a Rescalda, dove in tutto vivono 22 famiglie da un vecchio cascinale dove non abita più nessuno. Cadevano tegole facendo temere il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi controlli sulla sicurezza. È poi intervenuto il responsabile dell'area tecnica comunale che ha accertato l'assenza di rischi per l'incolumità. La proprietà ha infatti rispettato l'ordinanza comunale emanata mesi fa per la messa in sicurezza. Resta il fatto che gli abitanti sono preoccupati nonostante le rassicurazioni. Vorrebbero che il rudere fosse ristrutturato quanto prima, così da eliminare totalmente qualsiasi rischio. Fermo restando che lo stabile non rischia il crollo, è in attesa che la proprietà depositi in municipio la pratica edilizia per procedere con la ristrutturazione. Speriamo che un progetto venga presentato quanto prima e che i lavori possano partire, così da tranquillizzare le famiglie residenti nella corte.
1: Saronnese. Funzionano gli sportelli accoglienza cittadino attivati nel Saronnese. A distanza di poco tempo dalla loro apertura in tutti i comuni si può già trarre un bilancio positivo. Numerosi anziani che stanno usufruendo di questo spazio di servizio per affrontare la burocrazia. Non un ufficio, ma un luogo dove sedersi e trovare qualcuno disposto ad ascoltare chi fatica ad orientarsi tra password, codici, ricette digitali, modulo, che ormai passano quasi tutti da uno schermo. La Croce Azzurra ha immaginato come piccoli presidi di vicinanza e la risposta del territorio è stata immediata. Uboldo e Origgio hanno scelto di affidarle al SOS. Caronno ha coinvolto il Circolo Hauser, Cislago e Gerenzano il gruppo anziani. Ciascuno ha messo a disposizione spazi, tempo e persone, trasformando stanze comunali e sedi associative in punti di riferimento. Qui si entra con un dubbio e si esce con un chiarimento, a volte con un documento stampato, altre con un nuovo SPID. Un medico scelto e revocato, il fascicolo sanitario, finalmente consultato insultabile senza timori. Chi ci lavora racconta che il vero cuore del progetto non è la tecnologia, ma la relazione. Ogni richiesta viene accolta. C'è chi arriva perché non riesce più a gestire le ricette elettroniche, chi ha bisogno di capire come funziona un servizio regionale. I volontari sono formati proprio per questo: affiancare, spiegare, ripetere se serve, restituire autonomia a chi rischia di perderla. I PAC si inseriscono nelle politiche per l'invecchiamento attivo, sostenute da Regione Lombardia e dalla TS Insubria, ma sul territorio hanno assunto un valore che va oltre la cornice istituzionale. Siamo diventati luoghi di comunità, piccoli argini contro l'isolamento, spiegano i volontari, spazi dove la tecnologia smette di essere un ostacolo. Per informazioni, per prenotare un appuntamento, è pac@sportellopac.it.
2: Nel Saronnese è sbucato all'improvviso un daino e sterzando sono finito contro un palo. È la spiegazione dell'automobilista coinvolto nell'ultimo incidente dovuto alla fauna selvatica in periferia, a Gerenzano. Una brutta esperienza che è lo specchio di quanto accade di tanto in tanto in tutti i comuni della zona, dove gli automobilisti devono fare i conti coi pericoli connessi a cervi, daini e mufloni che possono attraversare le strade. Per fortuna l'ultimo malcapitato non si è ferito, ma la paura per lo schianto è stata parecchia. Al di là dei danni e disagi causati, l'episodio riaccende l'attenzione su un problema annoso. Le nuove costruzioni nel verde spingono gli animali a spostarsi altrove. Il fenomeno sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugaredo. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti però sanno che in caso di sinistro è possibile presentare la domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento.
1: Legnano. Uno scippo di una catenina e l'episodio è andato in scena di nuovo dopo gli episodi dei giorni scorsi nella città. Stavolta è successo in via Madonnina del Grappa. La vittima è una donna di 36 anni che è stata avvicinata da un uomo il quale le ha strappato la catenina e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. La vicenda viene indagata dai carabinieri. Lo scorso 2 luglio in via Diaz era stato un 72enne ad essere scippato. In questo caso il malvivente, dopo la fuga, fu inseguito e bloccato da un graduato dell'esercito fuori servizio ed assicurato alla giustizia. In città nelle scorse settimane ci sono stati altri episodi simili sui quali i carabinieri stanno già indagando.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 10 luglio. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viscardi. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Come tutelare i risparmi.
2: E alle ore 11.05 e 19.40, Doppio sguardo, ospite Andrea Servilli, intelligenza artificiale. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite anche Riflessi, leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi è con noi Anna Maria Cecchetto, che già conoscete, ed è volontaria dell'associazione Il Pensiero Libero di Solaro. Ciao Anna Maria, benvenuta.
2: Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ecco, noi sappiamo già, perché ce l'hai detto le altre volte in cui sei venuta a trovarci, che fai parte di questa associazione che si occupa di aiutare in particolare Don Polen Biro della Repubblica Centrafricana nella città di Bangui. Ecco, mi ricordo che avevamo parlato di che stavate organizzando per acquistare un trattore anche di seconda mano da inviare giù in Centrafrica per poter fare in modo che il lavoro fosse più, come dire, più leggero, no, per le persone che ci lavorano. Ecco, comunque oggi siamo qui per parlare di un evento che si terrà giovedì 16 luglio, quindi non dopodomani, l'altro giovedì, appunto a Solaro. Ecco, ti do la parola, racconta tu quello che vuoi aggiungere, ovviamente, poi parliamo dell'evento. Prego Anna Maria.
2: Sì, grazie anzitutto per l'attenzione. L'evento del 16 luglio sarà la seconda edizione di una grande festa di solidarietà. Una festa quindi che ha già visto la partecipazione l'anno scorso di tante persone, una festa all'insegna del buon cibo, del divertimento, di tante iniziative benefiche, ma soprattutto con un unico obiettivo, che è quello di sostenere i bambini della comunità di Don Polen Biro, la piccola fraternità che si trova nei pressi di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, come ben detto. Il primo evento che si è svolto l'anno scorso a luglio ha permesso, grazie alla generosità di tanti, all'impegno di tanti volontari, di tanti cittadini, di molti enti anche, ha permesso l'acquisto di due trattori, addirittura due trattori usati, però in buonissime condizioni. Il primo trattore è già stato inviato proprio nel mese di ottobre, abbiamo inviato in un container con diversi beni anche di prima necessità il trattore, i mezzi agricoli necessari, e tutto è arrivato proprio l'Epifania. Lo scorso 6 gennaio i bambini di Don Polen hanno potuto vedere proprio un regalo straordinario, insomma, questo trattore che è stato messo in funzione ovviamente a partire dalla primavera, e abbiamo ricevuto già le prime foto e qualche video dei campi coltivati, insomma, del mais che sta crescendo. Ora però, perché questa seconda edizione? Beh, certamente il bisogno della comunità.
1: Quindi il trattore, sì, sta lavorando, ecco, questo è importante.
2: Sta lavorando, sì, l'hanno messo in funzione, e certamente, appunto, però, dicevo, i bisogni della comunità non sono terminati, perché ovviamente si tratta di avviare per la prima volta questo lavoro. È stato avviato bene, ha richiesto altre spese, ma poi in generale ci sono spese vive della fraternità, l'alimentazione dei bambini, le spese mediche, l'iscrizione alla scuola per chi può, quindi ci sono altre spese che noi desideriamo, appunto, sostenere con Don Polen, quindi aiutare in queste spese. E soprattutto, dicevo, di due trattori, il secondo trattore che è stato acquistato è in attesa di partire, quindi abbiamo questo obiettivo, far in modo che anche il secondo trattore possa raggiungere il Centrafrica, e questo dipenderà ovviamente dal contributo, dalla generosità di chi vorrà partecipare a questo evento di giovedì 16 luglio a Solaro a partire dalle ore 19.
1: Certo, ecco, sarà una serata molto piena, perché ci sarà la cena, poi ci saranno i ragazzi dell'associazione In Per Out che serviranno il gelato, insomma c'è tutta una fila di iniziative, insomma.
2: Sì, e ne approfitto per ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, le associazioni, le realtà del territorio che stanno lavorando per questo evento, che hanno lavorato finora e stanno ancora lavorando. In particolare, hai detto bene, l'associazione Imperout, che sarà presente con i ragazzi per servire il gelato, la cena solidale con un menù dedicato appunto a supporto di questa iniziativa, poi ci saranno giochi, attività ludiche, uno sketch comico, tutto finalizzato a raccogliere i fondi per il progetto Nel Cuore dell'Africa, perché non dimentichiamo che questo evento, come quello dell'anno scorso, si inserisce in un progetto più articolato che si chiama proprio Nel Cuore dell'Africa e che ha ricevuto il sostegno anche di Caritas Ambrosiana, quindi il progetto va avanti, ma le iniziative sono diverse, non sono solo queste due feste che abbiamo fatto e che faremo, ma ci sono stati altri eventi in questi nei mesi scorsi che hanno contribuito a raccogliere i fondi necessari alla spedizione del primo trattore. Adesso però ci servono fondi per il secondo trattore e per continuare a sostenere appunto Don Polen e i tanti piccoli della comunità.
1: Ecco, c'è anche uno sketch comico che dice il titolo: altro che carbone, è arrivato un trattore. Ecco, anche questo tu lo conosci già.
2: Diciamo che è in linea con quello che dicevamo di solito nella festa dell'Epifania, alcuni bambini possono ricevere il carbone, no? In realtà i bambini della comunità di Don Polè non hanno ricevuto il carbone, ma proprio uno strepitoso regalo che è proprio il trattore che ha permesso di avviare il lavoro in questi mesi primaverili ed estivi, quindi non posso anticipare molto altro, però è certamente uno sketch che si inserisce un po' in tutta questa iniziativa, in linea con il progetto ovviamente. E poi la ruota della fortuna, la foto anche solidale, quindi ringraziamo davvero tutte le associazioni, oltre a Imperout, il gruppo fotografico Cogli l'Attimo, ma poi anche tante altre realtà che non sto a citare perché sono veramente tante e che trovate anche sulla locandina in parte, perché sta circolando appunto anche sui social la locandina dell'evento e quindi lì si trovano anche tutte le associazioni, i volontari, gli enti promotori dell'evento che ha il patrocinio, come tutto il progetto, al patrocinio del comune di Solaro, quindi l'associazione Pensiero Libero è l'associazione appunto un po' la capofila, che sarà capofila, che promuove il progetto, ma poi c'è una rete solidale. Già l'anno scorso dicevamo che questa rete ha raggiunto anche il Mantovano, quindi gli amici di Cabriana e di altri paesi del Mantovano, anche loro hanno fatto iniziative benefiche in questi mesi e abbiamo messo un po' tutto insieme il frutto di questa raccolta, ecco, del raccolto, visto che si parla di campi, ecco, una metafora proprio azzeccata, direi.
1: Certo. Senti, insieme al trattore sono arrivati nel container, sono arrivati anche tanti altri generi di prima necessità. Che cosa raccogliete di solito per mandare appunto a Don Polen?
2: Abbiamo raccolto e inviato materiale scolastico, quindi per i bimbi, per chi può andare a scuola, quindi quaderni, astucci, vario materiale appunto per la scuola. Abbiamo raccolto vestiti, abbiamo raccolto cibi a lunga conservazione, anche dei libri per la formazione dei seminaristi, perché la comunità sta crescendo anche da questo punto di vista. Ci sono dei ragazzi che si stanno preparando alla missione appunto sacerdotale, quindi anche libri di formazione per questi futuri, speriamo, presbiteri che aiuteranno poi Don Polen. Quindi a memoria ricordo questi principali insomma beni, ecco, anche macchine da cucire, perché il lavoro possa andare avanti anche su altri fronti, non solo appunto a livello agricolo, ma anche su altri fronti, insomma.
1: Ho capito. Va bene, allora facciamo un breve stacchetto musicale e dopo riprendiamo.

0: Bene, allora riprendiamo la nostra intervista chiacchierata con Anna Maria Cecchetto, volontaria dell'Associazione Il Pensiero Libero di Solaro. Abbiamo parlato di un evento che si terrà il 16 luglio dalle ore 19 a Solaro presso l'area feste di Corso Berlinguer. Ecco, c'è ancora qualcosa da dire, perché voi di iniziative come associazione ne fate tante, ne portate avanti tante, perché in effetti, insomma, lì nel Centrafrica o comunque nella comunità di Don Polen le necessità sono molte, quindi c'è tanto da fare. Ecco, che cosa avete fatto per esempio l'anno scorso e che cosa vi pensate di poter portare avanti per questa seconda parte dell'anno?
1: Ecco, proprio il 16 luglio, sarà anche l'occasione di raccontare i passi fatti, le tappe di questo viaggio solidale, possiamo chiamarlo così, quindi sì. ripercorreremo insieme tutti i passaggi che abbiamo fatto, da spettacoli teatrali, appunto con ingresso a offerta dedicata al progetto, a serate di raccolta fondi come una serata di un'esposizione di materassi, quindi anche iniziative di altro genere, non necessariamente culturali. Oppure, tornando sempre sul fronte cultura, abbiamo anche organizzato l'anno scorso a maggio una serata di musica proprio in occasione della giornata per l'Africa, quindi una serata musicale, quindi oltre al teatro anche la musica, Notte per l'Africa, quindi diversi eventi di vario genere che hanno contribuito, diciamo, e che contribuiscono alla buona riuscita del progetto. Poi ci sono anche offerte, ringraziamo, di benefattori che magari nel nascondimento, però il contributo è sempre prezioso, donano per questa giusta causa, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno a cuore questo progetto. Nella seconda parte dell'anno certamente dovremo pensare ad altri appuntamenti specifici. Anzitutto ci auguriamo che numerosa sia la partecipazione a questo evento del 16 luglio, e in base anche all'andamento dei bisogni della comunità e anche a quello che raccoglieremo, valuteremo quanti altri appuntamenti programmare, che saranno immaginiamo sempre un po' nella linea di quelli che abbiamo vissuto, quindi a livello sia culturale che benefico, perché una delle missioni dell'associazione Il Pensiero Libero è anche quello di coniugare la cultura alla solidarietà, la cultura proprio in senso ampio. Non dimentichiamoci che questa associazione Il Pensiero Libero è anche quella che ogni anno a luglio a Solaro promuove e organizza la festa della birra, quindi con varie band musicali che si esibiscono ogni sera, e quindi cultura e solidarietà sono, diciamo, un binomio, costituiscono davvero un binomio importante. Poi avremo modo anche di approfondire in altre occasioni il fronte culturale dell'associazione Pensiero Libero, non semplicemente legato al cuore dell'Africa.
0: Ho capito. Senti, il secondo trattore quando sarà inviato?
1: Ecco, non abbiamo ancora deciso dei tempi precisi, proprio perché attualmente i fondi necessari alla spedizione non ci sono, e quindi in base anche all'andamento degli eventi potremo capire quando fare la spedizione, perché, come puoi immaginare, già lo dicevamo l'anno scorso, il viaggio ha un costo importante, significativo, quindi si tratta di raccogliere tutto il necessario per fare le cose fatte bene, come sempre facciamo, insomma, e non vogliamo lasciare nulla al caso o all'improvvisazione, vogliamo essere sicuri, appunto, di fare fino in fondo quello che può, di realizzare fino in fondo quello che è il nostro sogno, essere di supporto a questi bimbi e assicurare loro un futuro dignitoso, insomma.
0: Beh, certo, sarebbe un bel regalo di Natale, insomma, se fosse possibile, eh?
1: Ecco, se fosse possibile già avviare tutto che... per arrivare non all'Epifania ma a Natale, sarebbe davvero bello. Speriamo di chiudere entro quest'anno, in effetti, questa parte del progetto. Ce l'auguriamo e vedremo un po' anche i risultati, perché tutto dipende ovviamente anche dalla partecipazione di chi vorrà esserci, dalla generosità, insomma.
0: Ecco, oltre a questa iniziativa del 16, a breve ce ne saranno altre, agosto, settembre, no, non avete
1: ancora. Al momento non abbiamo ancora in calendario nulla, ma spero appunto che ci si ripotrà anche risentire nel caso per eventuali altri appuntamenti. Al momento in calendario c'è il 16 luglio, quindi questa data da memorizzare, l'abbiamo ripetuta più volte per memorizzare questo evento importante. Sì.
0: Bene.
1: Che raccoglie tutti, perché anche dei bambini potranno divertirsi, avranno anche un menù dedicato, se vorranno anche cenare i bambini, quindi anche un evento aperto proprio a famiglie, cioè ad ogni genere d'età, insomma, ad ogni fascia d'età, come dire. Quindi aspettiamo anche tante famiglie, potranno sicuramente divertirsi anche i più piccoli.
0: Certo, quindi sarà una serata piena di emozioni, divertimento, allegria, buon cibo e tanta umanità.
1: E tanta umanità. Se poi c'è bisogno di magari avere informazioni rispetto al menù o ad altre attività, posso lasciare la mail dedicata al progetto Nel Cuore dell'Africa, ed è questa.
0: Prego.
1: Amici della Petite Fraternité, senza l'accento, è tutto unito, amici della Petite Fraternité, @gmail.com. Comunque sul sito a breve anche del comune di Solaro, comunque online, si trovano le locandine e anche la mail se fosse necessario un ulteriore appunto approfondimento.
0: Ecco, perché avete anche il patrocinio del comune di Solaro, ovviamente.
1: Esatto, sì, abbiamo anche il patrocinio del comune per tutto il progetto, che è partito nell'autunno del 2024 e quindi ci sta accompagnando un po' dal 2024. Ed è importante questo sostegno delle istituzioni, anche qui ringraziamo, così come dicevo prima, Caritas Ambrosiana, che ha permesso anche l'invio del primo trattore. Anche il contributo di Caritas Ambrosiana è stato fondamentale per questo, oltre alla generosità dei tanti cittadini.
0: Sì, poi ho visto sul volantino che ci sono ovviamente alcuni sponsor che ovviamente anche loro vi sostengono.
1: Sì, alcune realtà commerciali che ci aiutano anche per le iniziative appunto stile pesca di beneficenza, o comunque iniziative diciamo che ci permettono anche in questo caso di raccogliere fondi. Quindi non è soltanto legato alla cena il contributo, ma anche altri momenti più ludici o più simpatici dove intervengono anche gli sponsor, e ringraziamo anche loro. I ringraziamenti sono davvero tanti, perché ci commuove sempre anche la generosità di sponsor, certo, realtà commerciali, oltre che del semplice e comune cittadino, no? Ci commuove sempre questa presenza significativa.
0: È una forma di solidarietà importante.
1: Sì, esatto, una rete proprio di cuori, davvero di cuori, per il cuore dell'Africa, veramente.
0: Bene, allora ricordiamo ancora, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer a Solaro, partecipate in tanti perché sarà una bella serata. Grazie Anna Maria di essere stata con noi, tanti auguri a te e a tutti.
1: Grazie a voi, grazie a tutta la redazione, a tutti i nostri ascoltatori che aspettiamo numerosi.
0: Grazie, buona giornata.

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce il portale Axios. Intanto i riflessi sui mercati sono stati immediati. Se giù, il gas sfonda la soglia dei 50 euro, mentre il petrolio resta come quotazione in altalena. E all'indomani del vertice NATO, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi vice Premier Salvini e Tajani, alcuni ministri, sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Il ministro Salvini intanto apre sulle preferenze nella legge elettorale. Non abbiamo precondizioni, afferma. L'Italia spelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. E l'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia dicendo che il nostro paese non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione dei programmi Mediaset. E poi su Vannacci afferma: per ora ha fatto propaganda, aspettiamo il programma e vediamo se è coerente con quello del centrodestra. In ogni caso, sostiene, Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 95 ad oggi aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. E quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS, evidenziando anche come il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelino efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è arrivato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada e in stato confusionale, che ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Caldo estremo, la terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0, stacca il biglietto per la semifinale. Stasera Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati anche per oggi al nostro Buongiorno in Blu, dico anche per oggi perché ve l'ho detto, con questo venerdì noi chiudiamo la stagione sperando di ritrovarci dopo l'estate. Anche oggi dunque staremo insieme fino alle 10, anche oggi potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000 e anche oggi, così insisto con questo adagio, cominciamo il nostro Buongiorno in Blu direttamente dalle pagine dei quotidiani che ci accompagnano e ci introducono i temi che poi anche noi affronteremo questa mattina. I giornali guardano soprattutto a quello che sta succedendo nel Golfo, ovvero con la ripresa per la terza notte, punto interrogativo qua consecutivo, di attività

0: attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran. Perché pongo il punto interrogativo? Perché Teheran sostiene che ci sono state nuove operazioni di raid da parte degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti smentiscono, quindi o qualcuno mente o c'è un terzo elemento di cui tener conto. E a proposito di terzi elementi, torna in campo anche Israele, ce lo dice il Wall Street Journal, che riporta come ci sia stata una condivisione di informazioni di intelligence di Israele nei confronti degli Stati Uniti rispetto ai piani iraniani per uccidere Trump, che l'avrebbe presa sul serio come notizia, ma già si era capito qualcosa durante il vertice di Ankara, quando ha deciso di rientrare non col nuovo aereo del Qatar per motivi di sicurezza, ma col caro, vecchio, buono, affidabile, controllato Air Force One. Va detto che la maggioranza degli analisti ritengono molto improbabile e quindi poco plausibile che ci sia un piano iraniano per uccidere Trump, per diversi motivi operativi ma anche di ricaduta, ma ci arriviamo. Questa non è l'unica notizia che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, perché si guarda anche alla guerra di spie a Roma Mosca, ormai è diventato un caso diplomatico, e si guarda anche a una conclusione che era apparsa meno in evidenza rispetto alle conclusioni del vertice di Ankara. Sapete che il padrone di casa solitamente omaggia gli ospiti con un cadeau, solitamente qualcosa di significativo legato alla cultura, alla tradizione, alle bellezze, risorse artistiche del paese che ospita, quindi insomma la Turchia. Cosa si sono riportati a casa i leader, i 32 leader NATO più insomma alcuni partner medio orientali del Pacifico? Una pistola. Erdogan ha donato una pistola con tanto di proiettili, tant'è che si è creato, per quanto riguarda i paesi occidentali, anche l'imbarazzo della serie: ma ce la portiamo a casa oppure la lasciamo qui ad Ankara? Ora, è una nota di colore che però forse qualche riflessione in più ce la deve imporre. Poi ancora si parla del gran caldo e poi si parla di un anniversario importante oggi, e si torna al 10 luglio del 1976, ovvero il disastro di Seveso, la diossina, la fuoriuscita di sostanze da parte dell'azienda svizzera dell'ICMESA, e oggi addirittura Mattarella raggiungerà Seveso, siamo nella provincia di Monza Brianza, alle porte di Milano, per le celebrazioni. Quindi pagine ricche, corriamo subito sui titoli. Corriere della Sera: Iran, i raid bloccano Hormuz. Washington dice: centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E poi c'è una fotonotizia che è proprio un frame delle immagini arrivate ieri da Mashhad, sono immagini del feretro dell'Ayatollah Ali Khamenei durante le celebrazioni dei funerali proprio nella sua città, i funerali che proprio si sono conclusi ieri, e che a livello di tempistiche, di raid, accuse e contraccuse vengono contestualizzate proprio in questo momento. Cioè, in qualche modo i funerali hanno rappresentato, per quanto riguarda l'Iran, anche l'occasione di dimostrarsi, come dire, forti e intransigenti rispetto agli Stati Uniti, da qua la decisione l'altra sera di colpire le navi che attraversavano Hormuz senza il permesso di Teheran, a cui è seguita la risposta vigorosa degli Stati Uniti. Siamo su Repubblica: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati hanno bloccato lo stretto, aumenta il gas, il petrolio in altalena, spesa per l'energia, intanto l'Unione Europea si spacca sugli eurobond. E poi eccola qua la vicenda: il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev, quindi vicenda che ci porta direttamente sul contesto russo. Cosa è successo? Trump avrebbe aperto, però bisogna che poi alle parole seguano i fatti e soprattutto segua una roadmap di tempi, alla richiesta che l'Ucraina porta avanti da tempo, cioè non tanto di avere i Patriot, cioè di continuare ad avere i Patriot statunitensi, che continuano ad arrivare pochi ma su commessa dell'Unione Europea, ma di avere proprio la licenza per potersi ricostruire, che è una questione estremamente estremamente spinosa anche di sicurezza nazionale. Però Trump ha detto sì, al che il Cremlino ha reagito vigorosamente, perché ha detto: uno, se pensate che aumentando la possibilità di attacco dell'Ucraina nei confronti della Russia questo favorirà i negoziati, siete completamente fuori direzione. Questo è quello che dice il Cremlino, aggiungendo: speriamo che gli Stati Uniti chiudano presto la pagina iraniana per poter tornare a occuparsi delle trattative Russia-Ucraina. Quindi c'è questo afflato irenico da parte della Russia, ma che ovviamente è distrattivo, cioè come dire, ma non dargli Patriot, parliamo, mettiamoci a un tavolo, facciamo i negoziati e poi vedrai che vedremo. Intanto però la questione russa ha una sponda tutta italiana, come riporta molto bene Repubblica: spie l'Italia e spelle due diplomatici russi e Mosca dice risponderemo. Quindi abbiamo detto, questa è proprio una frizione assolutamente diplomatica importante. Tra l'altro nelle pagine interne c'è un bel pezzo, oltre di Giuliano Foschini sull'inchiesta sulle spie russe in Italia e l'era di Mosca, c'è una bella intervista di Giovanni Pigni, che è corrispondente da San Pietroburgo di Repubblica, a quello che viene considerato una sorta di super falco, un fedelissimo di Putin, che è Sergei Karaganov, che era un po' che non le vedevamo sulle pagine italiane. È quello che, politologo del Consiglio per la politica estera e di difesa, è quello che fin dall'inizio ha detto che la Russia avrebbe fatto bene a utilizzare il nucleare tattico per colpire non soltanto l'Ucraina, ma anche per ammansire, diciamo così, alcuni paesi europei. Ecco, adesso ha ripreso la sua impostazione, quindi attaccare per dare il segnale di potenza. Quindi non solo l'Ucraina, ma anche paesi europei non si devono neppure azzardare a poter provocare o minacciare la sicurezza russa. Ovviamente questa è la lettura che fa Karaganov. Avvenire: negoziato esplosivo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, e poi però ci porta direttamente in Venezuela. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in maceria. Domenica 26 luglio, raccolta straordinaria di offerte nelle parrocchie. Il direttore di Caris italiana dice: la nostra delegazione nel paese. E noi lo sappiamo bene, perché la delegazione di Caritas l'abbiamo raggiunta proprio nei giorni scorsi. Ma è poi dall'Avvenire che si va direttamente alla giornata di oggi a Seveso, dove questa mattina è atteso il capo dello Stato Mattarella per le celebrazioni, il ricordo vivo di quello che è successo 50 anni fa, di quella che è stata veramente ad oggi e tuttora la peggiore crisi e d'emergenza di inquinamento da sostanze tossiche nel nostro paese. E poi ricordiamo, parliamo del 1976, i più giovani di voi ricorderanno che, cioè i meno giovani, i più giovani lo apprenderanno forse in questi giorni, però nel 1976 non c'erano gli apparati, non c'erano i protocolli di sicurezza a livello di imprese, non c'erano nemmeno protocolli di sicurezza procedurali, la protezione civile era ad un abbozzo, della salute non c'erano le ASL, della salute si occupavano i messi comunali deputati alla salute del territorio, le regioni avevano soltanto 6 anni di vita, quindi erano veramente disarticolate nelle funzioni che conosciamo oggi. Ecco, un gravissimo incidente come quello avvenuto a Licmesa in Brianza per 7 giorni non fu neppure registrato, perché l'incidente fu del 10 luglio, ma la notizia arrivò sui giornali il 17 di luglio. Siamo sulla stampa: Roma, Mosca, guerre di spie e poi la sete del Po, il gigante in secca. Quindi nei giorni del caldo record scatta anche l'allarme idrico in alcune regioni italiane. Siamo sul Foglio: montagne russe a Hormuz, il cessate il fuoco sarà una serie continua di scontri con gli americani, scrive Nicole Flamini. E poi gioco di specchi sull'Ucraina: che alternativa è il campo largo che vota in 3 modi diversi su Kiev? Quindi si guarda all'Ucraina dal prisma delle prossime elezioni italiane. Il giornale: giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, la Vitola che stava per fuggire testò il conduttore come il leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. Quindi veramente è un caso che si sta sempre più allargando. Ma poi Taglio Centrale non è solo una scelta del giornale, tanti giornali o la riportano in prima pagina o comunque nelle pagine interne. Regalo di pace turco: la pistola del sultano, imbarazzo ai potenti. Ma come si, perché uno dice Trump, Erdogan è un fine statista e anche diplomatico, e l'abbiamo visto nell'organizzazione perfetta della macchina organizzativa della diplomazia durante questo vertice così delicato ad Ankara. Come si fa a pensare di regalare una pistola ai leader NATO? Non lo so, cioè, secondo me c'è un messaggio nel messaggio, vediamo stamattina se ci facciamo aiutare da alcuni dei nostri ospiti a capire quale senso ha, oppure se in realtà da un punto di vista proprio della dinamica ospitale turca ha una forza e un messaggio che è veramente pacifico, forse è proprio nel rafforzare il sistema di difesa NATO, non lo so. Il Fatto Quotidiano si torna sulla bomba a Ranucci, la vitola ai giornalisti e lo strano sondaggio nel locale si preparava la candidatura. Quindi ovviamente i toni sono diversi, però la sostanza della notizia è la stessa sia per il giornale che per il Fatto. Siamo sul Messaggero, Iran raid incrociati e poi però si torna a Roma, mai così caldo, l'OMS promuove il piano italiano anti-afa. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ancora guerra nel Golfo e poi Il Taglio Centrale, eccoli qua ancora una volta i 50 anni dal disastro di Seveso, io la bambina di Seveso, e nella foto c'è Stefania Senno, oggi donna di 52 anni che quando aveva 2 anni il suo volto fu massacrato proprio dalla cloracne, che è uno degli effetti più visibili dell'intossicazione da diossina. Sole 24 ore, missioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, colpo d'ala, Calaibi, la scelta dell'Inter, quindi il calciomercato in primo piano in questa estate senza mondiali per l'Italia. Noi subito però raggiungiamo a San Pietroburgo il corrispondente di Repubblica, Giovanni Pigne. Giovanni, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora Giovanni, voglio arrivare anche alla tua bella intervista questa mattina su Repubblica, al super falco Karaganov, però prima ti chiedo, a livello di reazioni in Russia cosa si registra al di là delle reazioni ufficiali, quelle del Cremlino, rispetto all'affair spie con Roma? Quanto Mosca è veramente, il Cremlino è veramente indispettito dall'espulsione operata da parte del nostro paese?
1: Le reazioni ufficiali riguardo a questo affare, da quanto ne so, si limitano al fatto che vorrebbero, si preparano a introdurre delle misure speculari, cioè molto probabilmente ci si può aspettare un'espulsione di diplomatici italiani dalla Russia, però queste sono soltanto mie considerazioni. Però Mosca appunto ha detto che si prepara a adottare misure speculari.
0: Quindi siamo così nel dettato e nella metrica della diplomazia, azione, reazione però misurata rispetto a quella subita, vedremo poi se in qualche modo rientrerà oppure no. Certo che la Russia in questo momento è in fibrillazione su fronti che sicuramente avverte come più caldi, faccio riferimento a quella, non so se definirla un altolà, però nel momento in cui da Ankara è stata registrata l'apertura di Trump rispetto alla licenza per costruire Patriot all'Ucraina, immediatamente la Russia ha detto attenzione, i Patriot, l'utilizzo di armi nel nostro territorio non fermerà la guerra, anzi, e poi c'è stato l'invito agli Stati Uniti di chiudere velocemente con l'Iran per tornare al tavolo delle trattative, che suona un po' come non dategli Patriot, tanto adesso torniamo a parlarci, no, rispetto ai negoziati.
1: Sì, diciamo che Mosca utilizza un atteggiamento abbastanza ambivalente nei confronti degli Stati Uniti, nel senso che da un lato sono perfettamente coscienti che gli Stati Uniti continuino a sostenere l'Ucraina militarmente anche tramite appunto queste licenze per i Patriot, ma anche intelligence. Ma nonostante questo evitano di alzare i toni con gli Stati Uniti perché continuano a sperare che Trump possa prima o poi fare in modo che Mosca ottenga quello che vuole sul tavolo dei negoziati.
0: Vedremo. Ma a Mosca quale atmosfera, a San Pietroburgo anche, quale atmosfera si respira rispetto all'andamento della guerra in Ucraina? Perché vediamo che ci sono raid importanti che sembrano più una reazione, come dire, quasi isterica di Mosca rispetto agli attacchi che invece sta subendo ormai costantemente alle sue infrastrutture energetiche, con danni e ricadute che ora sono quanto mai evidenti.
1: Sì, ci sono decine di regioni russe che stanno soffrendo questa crisi del carburante, quindi appunto nella maggior parte della Russia europea si registrano carenze da questo punto di vista, quindi file alle stazioni di servizio, stazioni di servizio che non rilasciano benzina, quindi questa è una cosa che sentono una grande maggioranza, una buona maggioranza dei russi.
0: E si comincia a rumoreggiare, nel senso che ci sono, ora sappiamo che non c'è libertà di espressione in Russia, c'è molta attenzione anche a quello che viene dichiarato pubblicamente. Io penso all'istituto di sondaggi Levada, che è un istituto assolutamente accreditato e quindi fa un ottimo lavoro, ed è l'istituto stesso ad ammettere che intervistare i russi a domanda diretta rispetto al consenso nei confronti di Putin e del regime, ovviamente le risposte sono filtrate dal buon senso e dall'autotutela. No? Quindi questo è evidente, però dicono che si sta veramente cominciando a registrare un calo del consenso e maggiore scontento rispetto alla guerra, anche rispetto alle prospettive dell'andamento della guerra. Ti confermi?
1: Ho parlato con il direttore dell'istituto Levada qualche settimana fa e mi ha confermato che appunto il consenso nei confronti di Putin è calato a un minimo, a un record minimo rispetto all'inizio della guerra, cioè al 74%, quindi c'è un calo evidente che ormai va avanti da diversi mesi nel consenso verso Putin, ma anche verso il consenso nei confronti di tutte le istituzioni del paese, quindi nel governo, nell'esercito. In sostanza si tratta di un calo generale, strutturale del consenso, un aumento del malcontento, e la causa principale è il deterioramento della condizione economica, ovvero l'abbassarsi del tenore di vita dei russi.
0: Quindi è questo che pesa soprattutto, quindi io ormai quei dati economici che non sono più soltanto macroeconomici ma anche diciamo microeconomici, cioè che arrivano poi a colpire direttamente le persone nel loro quotidiano, perché l'economia di guerra in un primo momento aiuta, tampona, anzi l'abbiamo visto i primi anni, da anche se vogliamo una linfa vitale diversa all'economia, ma comunque la sostiene, però poi l'economia di guerra funziona se dura poco, perché poi comincia a mostrare tutti i conti e tutti i contro, oltre che i conti.
1: Esattamente. Sì, circa da un anno si sta registrando questa tendenza che va di pari passo al rallentamento dell'economia di guerra e comunque appunto all'aumento dei prezzi, dell'inflazione e quindi al malcontento, sì.
0: Ma si registrano anche in città come Mosca, come San Pietroburgo, perché finora avevamo detto che le città diciamo principali, le città più occidentali, più ricche, di maggior benessere, in qualche modo vivevano in una bolla a parte. Invece adesso queste inquietudini, tensioni, preoccupazioni sono arrivate anche a San Pietroburgo, dove tu vivi, ma anche nella capitale?
1: Sì, diciamo che come avevamo detto l'ultima volta, il sentimento principale che si nota è questa forte stanchezza nei confronti della guerra. La maggior parte delle persone con cui parlo dicono di voler la pace il prima possibile. Il punto è la pace a che condizioni, e a quel punto le persone tendono a ovviamente sostenere la linea del governo e affidarsi a Putin per chiudere la questione, nel senso che non si parla di un sentimento di ribellione nei confronti del governo, però di forte stanchezza, ormai la gente non ne può più di questa guerra.
0: E da qua infatti arrivano anche, non solo da parte di Emil Blogger ma anche degli analisti militari, arrivano dei consigli / delle critiche proprio per la strategia di guerra che viene portata avanti. E qua arrivo alla tua intervista molto interessante di Sergei Karaganov, politologo, come ci ricordi, del Consiglio per la Politica Estera di Difesa, che fin dall'inizio, per la verità, aveva consigliato l'utilizzo del nucleare tattico per chiudere la questione velocemente con l'Ucraina, ma ora arriva a dire che, visto che è l'Europa che sta provocando, che vuole l'escalation e che è malintenzionata nei confronti della Russia, prima o poi anche l'escalation nucleare ci dovrà essere. Quindi, come dire, arrivano voci, e quella di Karganov non è sicuramente una voce minoritaria, che continua a riprendere il discorso della possibilità di utilizzo del nucleare tattico, e non solo legato al territorio ucraino.
1: Sì, esatto. Karaganov è un politologo abbastanza vicino al Cremlino, che esprime un po' la visione, diciamo, più radicale che è presente all'interno della società russa, che vorrebbe una escalation per portare alla fine della guerra, ovvero la Russia non ha mai attaccato direttamente per adesso i paesi europei che sostengono l'Ucraina militarmente, ma appunto Karaganov e questa parte della società russa invocano spesso una rappresaglia nei confronti dell'Europa e dei sostenitori di Kiev, e appunto Karaganov sostiene nella sua teoria che aumentando la deterrenza nucleare, ovvero apertamente considerando un colpo nucleare contro obiettivi in Europa, si potrebbe portare l'Europa ad abbandonare il sostegno a Kiev, sostanzialmente.
0: Ma è condivisa questa linea? Cioè, al di là di noi eravamo abituati a Medvedev, che ogni due per tre, fin dal 22 febbraio, ha tirato fuori, no? 22 febbraio 2022, aveva tirato fuori la possibilità del ricorso all'arma nucleare, tant'è che poi non è neppure più stato preso troppo in considerazione. Ora, Karaganov è personaggio completamente diverso, mi chiedo quanto abbia seguito una posizione di questo tipo, perché insomma è inutile dire che avrebbe delle implicazioni, no?
1: Sì, dunque, io ho fatto questa domanda a Karaganov, gli ho chiesto, secondo lei, quanto le sue posizioni vengono ascoltate all'interno del Cremlino, e lui mi ha risposto che ovviamente lui non decide delle politiche del Cremlino, ma che i suoi scritti, le sue pubblicazioni vengono regolarmente lette dal Cremlino, e lui stesso invia proposte di questo tipo, e che ha contatti costanti con i vertici del Cremlino, quindi sicuramente si tratta di opinioni che vengono considerate, vengono lette, però poi si spera che appunto i vertici del Cremlino siano più moderati rispetto a queste visioni abbastanza radicali.
0: Sì, ce lo auguriamo. Grazie sempre Giovanni Pigni, grazie anche per il tuo lavoro, buona giornata.
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: Allora, io vi segnalo ancora una volta su Repubblica, pagina 7, l'intervista di Giovanni Pigni, molto interessante, a Sergei Karaganov, e Karaganov, anzi, come ci ha insegnato Pigni, sicuramente la pronuncia giusta è quella di Giovanni, e vi ricordo appunto Giovanni Pigni è a San Pietroburgo ed è corrispondente di Repubblica. Allora, tra pochissimo ci spostiamo dal fronte russo direttamente a quello medio orientale, andiamo nel Golfo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: questo è sempre il buongiorno in blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Anche qua resta da capire se gli attacchi che comunque l'Iran continua a denunciare da parte statunitense nelle ultime ore sono reali oppure no, perché Washington dice no, veramente noi non abbiamo attaccato. Quindi o una delle due parti mente oppure c'è un terzo elemento, un terzo attore di cui tener conto. Terzo attore, ed è facile con uno sguardo un po' malevolo guardare e pensare a Israele, che in realtà si fa sentire per quanto riguarda Tel Aviv rispetto anche le minacce a Trump. Cioè, secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con l'intelligence statunitense informazioni che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, motivi quindi legati alla sicurezza che avrebbero anche determinato l'altro giorno la decisione dell'entourage di Trump di rientrare non con l'aereo del Qatar ma con l'Air Force One. Si fa fatica a pensare, a capire come e per quale motivo l'Iran potrebbe pensare proprio di portare a segno e a termine un attentato nei confronti di Trump. Però cerchiamo di mettere tutti gli elementi in fila e soprattutto capire se dobbiamo parlare, si aspetta soltanto la bollinatura della fine della tregua e quindi carta straccia, il memorandum e l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, oppure quello che vediamo in questi giorni nel Golfo, dobbiamo intenderli come scaramucce muscolari, forse proprio anche diciamo così, con l'obiettivo di forzare le posizioni rispetto al prosieguo dei negoziati. Buongiorno, bentornata Maria Luisa Fantampier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come li dobbiamo leggere questa fiammata della violenza e dei raid che sono ripresi, tra l'altro, e forse non è casuale, proprio anche nei giorni, lo sappiamo, dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei ucciso da Stati Uniti e Iran durante i raid del 28 febbraio. Sono scaramucce oppure veramente sono l'inizio della fine della tregua e si tornerà alla guerra guerreggiata vera e propria?
1: Dunque, un paio di punti. Come premessa è importante dire che il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che ha sancito il cessate il fuoco, o comunque che l'aveva promesso, non era sicuramente un accordo perfetto, nel senso che c'erano al suo interno, prima di tutto arrivava dopo una guerra che comunque era una guerra chiaramente non finita, ma in qualche modo non dava risposte a quelli che erano i dossier più scottanti, cioè certo. Essenzialmente il nucleare veniva posticipato, la trattativa sul nucleare veniva posticipata dopo 60 giorni, la questione della libera navigazione dello stretto di Hormuz, c'erano ancora diciamo difficoltà perché comunque gli iraniani volevano mantenere una sorta di controllo almeno securitario appunto sullo stretto e come ben tutti si ricordano avevano anche minacciato appunto di sì. Imporre delle tassazioni. Terzo punto, c'era forse la trattativa sulle sanzioni e quindi anche sullo sbloccaggio di alcuni fondi congelati mediati dal Qatar appunto che dovevano ritornare agli iraniani, forse questo era il punto diciamo più convinceva entrambe le parti, perché comunque dobbiamo renderci conto che al tavolo dei negoziati sia dall'una che dall'altra parte, anche se stanno persone, uomini per lo più molto diversi, sono entrambe le parti molto interessate all'aspetto business della
0: sì,
1: questione.
0: Senza dubbio.
1: Quindi detto ciò, ritorno alla tua domanda per rispondere che già all'interno del memorandum di intesa c'erano delle problematiche che facevano presagire che la tregua sarebbe stata, per renderla un po' con un parallelismo, come la tregua che abbiamo visto a Gaza, come le tregue che abbiamo visto in altri posti, quindi uno spazio diciamo delimitato di tempo all'interno del quale e poi essenzialmente successivamente dopo le date cruciali di ottobre, quindi le midterm election per gli Stati Uniti, le nuove elezioni israeliane, ci sarebbero stati comunque probabilmente c'erano le condizioni perché ci fosse comunque un ritorno alle ostilità, però ecco, quello che era positivo rispetto a questo memorandum d'intesa è che prometteva o in qualche modo lasciava un minimo di tempo, una finestra estiva, 60 giorni, in cui appunto entrambe le parti comunque si impegnavano a una distensione delle tensioni, magari non una fine del conflitto completa, ma di non arrivare a quell'intensità di attacchi che avevamo visto appunto in primavera. E penso che questa distensione di tensioni poteva, se non disturbata da queste che in questo momento chiamerei piuttosto scaramucce, incrociando le dita, poteva dare veramente delle grandi opportunità, soprattutto per una riconnessione e un ricucire quello che erano i rapporti tra Iran e paesi del Golfo, e porre le basi forse per un altro tipo di scenario alla fine dei due mesi. Questi scontri che stanno avvenendo non sono per niente positivi, perché in qualche modo presagiscono al minimo al fatto che comunque dopo 60 giorni si ritornerà, per volontà di Israele, per volontà di alcune fazioni iraniane che vedono il continuare di questi attacchi non solo come una leva negoziale, ma anche come una capacità in qualche modo di imporre un nuovo ordine geopolitico nel Golfo, in cui comunque attraverso gli attacchi su basi americane si possa far andare via gli americani e forzare i paesi del Golfo a diversificare il loro partnership, i loro partenariati strategici e di difesa in particolare, e quindi, e poi un senso di vittoria iraniano che comunque soprattutto diciamo dopo questo memorandum è molto sentito in alcuni ambienti. Quindi sicuramente c'è il fattore fragilità del memorandum d'intesa, sicuramente c'è il fattore di alcune fazioni iraniane che ancora pensano che in qualche modo queste scaramucce possano portare a una celebrazione della vittoria e a un imporre, diciamo, un nuovo ordine. E terzo, poi c'è l'elemento incognito che dicevi tu, una volontà comunque di Israele più o meno tracciabile di far sì che ci sia un sabotaggio di questa tregua di 60 giorni.
0: Cosa o chi può fare la differenza a questo punto? Perché di fatto tutto è appeso, no? Perché nonostante gli scontri, i raid che ci sono stati, le parti, ora al di là di alcune dichiarazioni estemporanee di Trump, però per le parti ancora il memorandum è in piedi. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa succederà. E appunto, chi o cosa può fare la differenza nel riattivare il percorso negoziale, con tutte le difficoltà, le incognite che ci hai ben presentato?
1: Sicuramente i negoziatori che hanno già avviato questo processo di negoziati, che non sono pochi. Allora, a differenza del scenario che avevamo visto per esempio in altri conflitti sempre medio orientali, in cui era, diciamo, un negoziato a due, ma anche il trattato nucleare, appunto l'accordo nucleare del 2015, che era comunque, anche se l'Europa era presente, era un accordo molto, diciamo, bilaterale tra Stati Uniti e Iran. In questo caso c'è stato un processo negoziale molto complesso, in cui si sono inseriti in ciascuno dei tre file che ho menzionato prima, quindi il nucleare, la questione della libertà di navigazione sugli stretti e le sanzioni finanziarie, diversi attori. Uno appunto che l'abbiamo tanto citato è il Pakistan, soprattutto sulla questione degli stretti è stato importante, l'Oman anche sulla questione degli stretti per la questione geografica è stato molto importante, il Qatar si è occupato invece molto di più della questione, diciamo, delle sanzioni e della questione finanziaria, e poi altri paesi tipo Arabia Saudita e da una parte anche il cosiddetto quartetto, cioè Turchia, sì, Arabia Saudita, Pakistan e Egitto, hanno fatto comunque pressione perché si arrivasse, hanno presentato delle bozze, l'Arabia Saudita aveva presentato una bozza su appunto un potenziale, delle potenziali linee rosse per il nucleare, e quindi in qualche modo c'è tutta una molteplicità di attori che si sono inseriti nei file negoziali, che è un bene, perché vuol dire nel momento in cui tu leghi in qualche modo i file negoziali anche agli attori regionali, riesci a dare a mettere dei freni, a dare degli incentivi anche agli iraniani, perché non ci sia poi un ritorno alle ostilità. Tuttavia, ecco, al di là di questo c'è poi il fatto di riuscire in qualche modo a sventare la possibilità che ci sia un sabotaggio comunque dell'accordo stesso, perché uno dei problemi fondamentali, se chi può fare la differenza, sono non solo questi paesi che si sono comunque impegnati nel processo negoziale, ma anche quelle fazioni americane e iraniane, J.D. Vance da parte americana, sì, e gli iraniani, certo, Araghchi, che hanno mandato avanti il memorandum. All'interno di questi due, diciamo, universi e galassie politiche, sappiamo che ci sono anche degli attori in America, come in Iran, che invece questo accordo non lo vogliono. Quindi, come sempre nei processi negoziali, anche nei due campi che negoziano, che riescono ad arrivare a un accordo, ci sono sempre poi dei detrattori. Quindi penso che il problema fondamentale resta proprio in quelli, coloro i quali all'interno del campo iraniano, e se ne sono tanti, all'interno del campo americano, pensano che comunque diciamo sia importante o mantenere la pressione e continuare appunto questa politica di diplomazia attraverso la forza, che è stata un po', diciamo, liberata, il vaso di Pandora che è stato aperto dall'amministrazione Trump il febbraio del scorso, il 28 febbraio scorso.
0: Ma all'interno dell'Iran c'è veramente, secondo te, per la conoscenza che hai anche proprio del sistema Iran a livello culturale e tradizione, c'è veramente una sorta di guerra intestina, di lotta intestina per il potere? Sappiamo ormai che gli Ayatollah, e forse questo funerale non solo è stato l'ultimo saluto alla guida suprema di Khamenei, ma è stato anche un modo da parte di Pasdaran per sancire forse anche un passaggio storico di guida, di leadership del paese, pur a costituzione invariata almeno al momento. Però c'è veramente questa lotta interna tra anime più ireniche, anime invece, diciamo, più massimaliste rispetto alla guerra, o è un gioco delle parti ed è la tradizionale sapiente arte del simulare e dissimulare dello sciismo?
1: Ma no, penso che le lotte interne ci fossero prima anche della morte di Khamenei, e sono sempre state, perché sono, nonostante appunto ci sia una costituzione che manda avanti comunque che assicura una continuità istituzionale nonostante questi terremoti politici che sono avvenuti, poi in realtà, diciamo, il modo più accurato per descrivere quello che è il potere della Repubblica Islamica è sempre stato non quello delle istituzioni, ma quello delle reti di potere, no? Sì. Quindi all'interno di queste reti di potere poi ci sono sempre state elementi generazionali, ideologici, commerciali, che per varie ragioni, non necessariamente neanche ideologiche, a volte ci sono varie variabili, anche in scienze sociali non è mai una variabile sola che spinge un gruppo di individui a diciamo prendere una posizione. E penso che sì, ci sia non abbiamo, o penso che veramente pochissimi abbiano una mappatura attuale del potere ad oggi in Iran, però che queste divisioni, che queste spaccature ci siano, penso quella che ci è più evidente, perché è proprio visibile anche sui media, è la classe, diciamo, diplomatica, che ha fatto tutti i negoziati con l'Occidente, Araghchi, Pezeshkian, che comunque fa parte di quella cerchia, e invece altri che vengono, diciamo, che chiaramente sono più di ambito militare, che hanno avuto magari un posting nella regione del Medio Oriente e quindi hanno un profilo militare operativo. È chiaro perché per questa seconda categoria di persone bisogna andare avanti, perché gli attacchi su Kuwait, Bahrain, sulle basi militari americane, che questi paesi ospitano, non fanno altro che in qualche modo veramente riproporre la diplomazia, riproporre la diplomazia attraverso la forza, che è stata lì, diciamo, l'idea poi di Trump, verso i propri vicini del Golfo, veramente per cercare di creare un nuovo, più grande ordine nel Golfo in cui l'Iran sia dominante. A mio avviso in questo momento non è solo la variabile del potere iraniano, che comunque ci sfugge, che va tenuta d'occhio, anche gli input proprio esterni che vengono dati agli iraniani. Io penso che alcuni dei paesi del Golfo, in particolare quelli che comunque non hanno rotto completamente con gli iraniani, vedi i sauditi, vedi gli omaniti, sì, in particolare, vedi i qatarini, ma soprattutto anche sostenuti da alcuni dei paesi europei, incluso il nostro, diciamo, che hanno tutto l'interesse a vedere una stabilità futura e vicina in questa zona, abbiano interesse in questo momento a segnalare agli iraniani una volontà, diciamo, di riproporre una relazione su diverso piano, cioè una relazione che anche possa promettere probabilmente una futura interdipendenza economica, un numero di cose che in qualche modo possano incentivare l'Iran a guardare non al passato, quindi al 1979, la rivoluzione, sì, la rabbia di una guerra di distruzione, il vittimismo che è proprio poi della cultura sciita islamista, ma anche al futuro, che vede l'Iran comunque come un paese con un'enorme popolazione che ha il potenziale di diventare in qualche modo un'altra Turchia dal punto di vista, diciamo, proprio economico, e quindi che ha una popolazione che chiede anche queste opportunità. Quindi sicuramente gli input esterni sono molto importanti, e voglio a questo proposito solo dire una cosa, che appunto proprio il 24 giugno è stato anche riportato negli outlet italiani, ma abbiamo organizzato all'Istituto Affari Internazionali il Med Golf Summit in presenza della Farnesina, Palazzo Chigi, con tanti dei rappresentanti più importanti dei paesi del Golfo, proprio per discutere. È stato un summit a porte chiuse, ma ha dato il là a discussioni che vanno nella direzione di stabilizzare quest'area e di riuscire anche, diciamo, a inserire l'Europa nella questione del file negoziale sul nucleare, di inserire l'Italia in file negoziali che sono vicini a quello, diciamo, della crisi del Golfo, vedi appunto il Libano, vedi appunto la Palestina, o comunque di consolidarne il ruolo. Quindi il lavoro in questa direzione, diciamo, è iniziato, però deve essere molto molto veloce per riuscire, diciamo, a tenere i tempi stretti della tregua, ecco.
0: Sì, no, il fattore tempo è tutt'altro che secondario, direi, in questo frangente. Ma l'Iran ha la percezione di dover fare attenzione a non tirare troppo la corda, anche per evitare di fare saltare, no, il progetto, come dire, di proiezione e reintegrazione nella regione, perché immagino che i paesi del Golfo, per quanto...
1: Ma sì, infatti io penso che, cioè, ci sia anche individui in Iran che, cioè, dal punto di vista della leadership, che si stanno strappando i capelli nel vedere queste scaramucce, perché mettono a rischio, cioè, dopo aver, è la grande questione di non, cioè, nel momento in cui comunque riesce a resistere a una guerra contro gli Stati Uniti e Israele, il che tra virgolette non è poco, o anche a costo di una distruzione immensa di cui non abbiamo ancora contezza, è chiaro che comunque devi fermarti a un certo punto per capire che cosa puoi fare, e soprattutto come raccogliere risultati, diciamo, anche magari le opportunità che si sono create. Cioè, una delle opportunità più importanti è proprio la mano tesa che alcuni dei paesi del Golfo stanno cercando di far vedere verso gli iraniani. Ma se gli iraniani, cioè, e quando dico iraniani, il regime chiaramente di oggi, non vede questo, io penso che veramente ci sia anche un irrigidimento da parte dei paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, che già è stata comunque come gli altri paesi, anche se in minor modo, attaccata durante la guerra. Ma poi voglio dire, già ci sono anche tanti elementi all'interno di questi paesi del Golfo che assolutamente non pensano che ci sia un futuro nelle relazioni con l'Iran. Quindi qui è un gioco, diciamo, molto, cioè un gioco tra virgolette, sì, molto chiaro, delicato, che in qualche modo anche un piccolo attacco può dare ragione a una parte e rafforzare, diciamo, una parte rispetto all'altra. È per questo che anche l'intervento di attori terzi, anche se non abbiamo, diciamo, le prove oppure la capacità, diciamo, tracciare quali siano il livello di infiltrazione anche dell'intelligence israeliana all'interno dell'Iran o quanto in questi attacchi ci sia stato o meno un ruolo e un ruolo israeliano, è chiaro che comunque questo tipo di operazioni non fanno altro che consolidare l'idea di chi in tutti i campi di tutti i paesi che abbiamo citato vuole in qualche modo tornare a un conflitto al più presto.
0: Ultima domanda, Maria Luisa Fantapieve, di tu cosa mi puoi rispondere? Perché mi hai incuriosito rispetto alla vertice a porte chiuse che c'è stato con i rappresentanti del Golfo, sì, di questo evento importante che avete organizzato come Istituto Affari Internazionali. Ma di Trump cosa dicono a porte chiuse i rappresentanti del Golfo?
1: Perché a porte chiuse, quindi non si può dire.
0: Quindi, ottima risposta che, diplomatica.
1: Diciamo che i diplomatici della Farnesina in questo sono molto istruttivi nel anche con chi non fa parte del servizio diplomatico come me. Però chiaramente la discussione è a porte chiuse e si chiama porte chiuse, certo, proprio per questo. Però si può, anche se non è lecito riferire, diciamo, il contenuto, sì, di quello che è stato discusso, in quel punto di vista analitico si può dire che il formato stesso dell'incontro, cioè del Med Golf Summit, è stato un formato di successo, perché non c'erano al tavolo delle trattative né iraniani, né israeliani, né americani. Quindi c'era l'Italia, rappresentanti europei, rappresentando un rappresentante europeo e poi i vari paesi, appunto, della regione, selezionati secondo quelli chiaramente che avevano sia volontà di venire sia, diciamo, capacità di avere una leva in questo, certo, questa crisi attuale e nelle crisi ad esse connesse. Quindi io penso che ci sia stato un grande riconoscimento da parte soprattutto degli attori regionali un grande, diciamo, senso di sollievo al fatto di non avere al tavolo alcuni attori scomodi e non è solo gli Stati Uniti ma anche altri che in qualche modo vengono percepiti come iracondi, come impulsivi e come non necessariamente, ecco, con un orizzonte proprio di politico che va nella direzione della stabilità e pace nella regione. Quindi c'è stata una selezione molto accurata e considerando anche la storia del nostro paese in Italia, dove dobbiamo sempre chiamare i rappresentanti statunitensi al tavolo nel momento in cui facciamo qualcosa, perché comunque questa è un po' la tradizione, sì, io penso che soprattutto in un'ottica di consolidare le nostre relazioni mediterranee e europee con altri mari che sono a noi vicini, il Mar Rosso, il Mare del Golfo, appunto, dobbiamo in qualche modo, certo, coltivare l'alleanza transatlantica, e lo abbiamo visto al vertice di Ankara, questo rimane un asse fondamentale dell'Italia e dell'Europa, però allo stesso tempo questo non è che mutualmente esclude il fatto di diciamo poter coltivare in modo indipendente e strategicamente autonomo delle relazioni con altri paesi che in qualche modo sono anche geograficamente più vicini a noi e devo dire dal punto di vista anche proprio politico guardano un po' nella stessa direzione alla stabilità proprio dell'area, ecco, rispetto a una politica più aggressiva. Quindi penso che questo formato sia stato di successo e che la Santa Sede tra l'altro era anche presente, ho dimenticato un attore molto importante e quindi diciamo dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, speriamo di ripeterlo annualmente.
0: Speriamo, grazie per questa mattina Maria Luisa Fantapieve. Fantapie.
1: Grazie buona a giornata. Voi, grazie, buon buona lavoro. Giornata. Rich.
0: Maria Luisa Fantapie, responsabile programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. L'abbiamo citata dicendo come sì, formalmente c'è una tregua che è stata sancita a ottobre, ma sappiamo benissimo che continuano e come raid, anche soltanto nella giornata di ieri ci sono stati 6 morti. Di quale territorio stiamo parlando? Della striscia di Gaza. E subito, visto che oggi è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva, non vogliamo lasciare, abbandonare, abbassare lo sguardo su quello che continua ad accadere a Gaza. Buongiorno a Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency a Gaza, che raggiungiamo ad Er al-Balah. Buondì.
2: Salve, buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Jacopo Intini, qual è la situazione umanitaria e sanitaria che poi vede ovviamente impegnati in primissimo piano?
2: Allora sì, come bene dicevate, insomma c'è una tregua, un cessato il fuoco diciamo che va avanti da ottobre, però ecco, la striscia di Gaza non ha mai visto un cessato il fuoco in questo momento. Le operazioni militari con questo ovviamente un enorme impatto sulla popolazione che comunque è stremata, la popolazione vive in una situazione di sospensione in cui c'è enorme incertezza sul futuro e quindi questo ha un impatto enorme. Noi di Emergency abbiamo 2 cliniche nel sud della striscia di Gaza, lavoriamo qui a Gaza dall'agosto del 2024 e non ci siamo mai fermati anche durante diciamo il periodo di conflitto attivo. Dal cessato del fuoco ovviamente la situazione non è migliorata, c'è un'enorme scarsità di materiali medici, di medicinali, seppur comunque dei camion entrano ovviamente c'è una sproporzionalità enorme sulla qualità dei prodotti che entrano, sono principalmente camion commerciali, il 30% di quello che entra sono beni non essenziali, tra questi ovviamente i medicinali non sono presenti.
0: Ma chi è che decide, decide quanto e cosa far entrare? Quindi anche la tipologia proprio dei container.
2: Ma sì, questo dipende molto dalle valutazioni del valico, che comunque c'è un sistema molto complicato di screening sui cargo in ingresso e quindi questo poi ha un impatto su quello che entra o meno. Ecco, Gaza in questo periodo ha un'enorme quantità di beni insomma alimentari non di qualità, quindi vediamo molto dolciumi, bibite gassate, mentre comunque beni alimentari o beni di necessità primaria, ecco, sono quelli che scarseggiano principalmente, tra cui anche prodotti per l'igiene. Ecco, Gaza in questo momento ha un enorme problema diciamo di accesso a beni di insomma kit igienici, abbiamo più di 1,5 milioni di persone che è ancora sfollata in 1,600 campi per sfollati in tutta la striscia di Gaza che vertono insomma in una situazione di condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Si stima che l'82% della popolazione non abbia accesso alle latrine, per dire. Quindi questo lo vediamo anche sulla tipologia di persone che attraversano poi le nostre cliniche, che comunque hanno tutta una serie di problematiche legate appunto alle condizioni igieniche in cui vivono nei campi per sfollati. Principalmente insomma abbiamo a che fare con persone che soffrono di gastroenteriti, malattie della pelle, infezione all'apparato respiratorio, ma diciamo un grande punto di domanda è proprio per quei pazienti con malattie croniche, quindi diabetici, persone con problemi di ipertensione, mancano medicinali soprattutto per dare un'assistenza adeguata e dignitosa a pazienti con malattie croniche.
0: Ma è più facile di prima far uscire le persone dalla striscia di Gaza per potersi curare? Perché sappiamo che
2: non è mai semplice, non è mai facile, non lo era prima, non lo è adesso. Si stima che circa 18.000 persone nella striscia di Gaza abbiano urgente bisogno di un'evacuazione medica per cure immediate all'estero. È una lista molto lunga. Ecco, le persone che vengono evacuate, i pazienti che vengono evacuati sono numeri molto limitati, ecco, quindi molte persone sfortunatamente insomma muoiono in attesa di poter uscire.
0: Grazie veramente per tutto quello che continuate a fare, per l'assistenza e il sostegno che date alla popolazione, perché anche per voi operare in un contesto come emergenza, siete abituati ai contesti peggiori nel mondo, però sicuramente è una dura prova. Grazie Jacopo Intini.
2: Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie per tutto quello che riuscite a fare. Lasciamo Jacopo Intini, coordinatore progetto di emergenza a Gaza ad Eral Balà. Torniamo entro i nostri confini, ma solo per poco, giusto per ricordarvi che tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, però poi con Ettore Sequi, l'ambasciatore Ettore Sequi, torneremo in Medio Oriente e non solo. Giriamo un po' il mondo per capire come va e come chiudiamo questa metà d'anno.
3: Buongiorno in Blu 2000. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo.

0: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
1: Sì, sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
2: Attenzione, tutti studio!
1: È pronto, Giacomo?
2: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta. In Blu 2000, news.
1: Il Wall Street Journal riporta che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i radi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che resta ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, questo è quanto riferisce Axios. E all'indomani del vertice NATO la premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi vice premier Salvini e Tajani, alcuni ministri, sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dalle offese di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Cauto poi sul nodo Vannacci, per ora ha fatto solo propaganda, aspettiamo il programma. Ma vediamo, ha detto Berlusconi, se è coerente con quello del centrodestra oppure no, aggiungendo comunque Forza Italia deciderà in piena autonomia. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 1995 ad oggi infatti è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, secondo quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS, che evidenzia anche come il lavoro da remoto, il bonus asilo nido si siano rivelati efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire l'aumento delle nascite ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate alla culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Alcuni residenti hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Terza ondata di calore, il gran caldo non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, ben 43 gradi attesi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro Sanz la situazione è una tragedia senza precedenti. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale, dove incontrerà la vincente stasera di Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Il monastero di Cairate apre le porte di notte, tornano le visite guidate a lume di torcia. Il fascino millenario della storia, unito alla suggestione della notte, ritornano a luglio i tradizionali appuntamenti con le visite notturne al monastero di Santa Maria Assunta a Cairate, un'iniziativa organizzata dalla Proloco Cairate col patrocinio del comune, per far scoprire il complesso monumentale sotto una luce del tutto inedita. Aperture serali straordinarie sono concentrate in due venerdì, il 10 luglio e il 24 luglio. Per ciascuna serata sono previsti due turni di visita guidata, programmati rispettivamente alle ore 21:30 e alle ore 22. L'esperienza prevede un percorso suggestivo all'interno del chiostro e degli spazi storici a lume di candela e torcia. Proprio per questo motivo gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi equipaggiati con la propria torcia o dotati di uno smartphone con luce integrata. L'accesso sarà strutturato in piccoli gruppi composti da un massimo di 20 persone. Il ritrovo è fissato almeno 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno, direttamente all'ingresso del monastero situato in piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida a Cairate. L'ingresso è offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni sono attivi i canali della Proloco. Apertura del centro didattico scientifico di Tradate con le letture animate. Domenica 12 luglio dalle ore 15 alle ore 19 presso il centro didattico scientifico Parco Pineta in via Eronchi a Tradate. Il centro didattico scientifico del Parco Pineta di Appiano Gentile Tradate apre le sue porte per una giornata di esplorazione, scienza e natura dedicata a grandi e piccoli. L'appuntamento gestito da Astro Natura Cooperativa Sociale in collaborazione con l'ente Parco offre un ricco programma di attività che spaziano dai viaggi astronomici ai percorsi didattici nel verde, con la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel territorio. Tra le attrazioni principali della giornata spicca il viaggio all'interno dell'ecoplanetario. Per gli appassionati di astronomia sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate presso l'osservatorio astronomico. I più piccoli potranno invece divertirsi con le letture animate. Il fulcro dell'esperienza all'aria aperta si sviluppa lungo i sentieri del parco, dove i partecipanti potranno misurarsi con le prove dell'esploratore. Si tratta di una serie di sfide dedicate in particolare ai bambini dagli 8 anni in su, che comprendono attività di bird watching, orienteering, un campo sperimentale e la caccia a insetti, rani e centopiedi. Per chi desidera un contatto ancora più diretto con l'ambiente, la struttura mette a disposizione una striscia sensoriale da percorrere a piedi nudi. Il sentiero natura è fruibile sia in totale autonomia sia attraverso le visite guidate gratuite. Ed eccoci giunti al termine di questo Fuori Porta. Speriamo che tra queste informazioni troverete qualcosa per voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: di Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 10 luglio. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viscardi. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Come tutelare i risparmi.
2: E alle ore 11.05 e 19.40, Doppio sguardo, ospite Andrea Servilli, intelligenza artificiale. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini. A seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite anche Riflessi, leggende metropolitane, Dal dire al fare, via analisi in buone mani, e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: soffia da Saronno e dintorni.
1: Caronno Pertusella, aree dismesse a rischio. Arescaldina, vecchio cortile a pezzi. Sempre nel saronnese, sportelli in aiuto agli anziani. E a Saronno, ennesimo incidente a Gerenzano.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Pertusella. Aree dismesse pubbliche e private andrebbero riqualificate, ma non ci sono i fondi. Per adesso è partito solo la rigenerazione urbana dell'ex biscottificio Pozzi. Il resto può attendere. Questo è il quadro delineato nell'ultimo consiglio comunale che ha approvato l'elenco degli immobili e delle aree da riconvertire in tutto 6. A proposito dei due siti di proprietà comunale, l'assessore dall'urbanistica ha precisato che per l'ex littorio è stata fatta la progettazione esecutiva per accedere ai finanziamenti pubblici, ma fino ad oggi non ci sono aggiornamenti. Sul fronte degli edifici privati sono stati inseriti nella lista immobili per cui c'è vero interesse alla rigenerazione urbana. Abbiamo visto situazioni di insicurezza notevole e francamente siamo molto preoccupati, perché se si tratta di aree in stato di abbandono ed entra qualcuno potrebbero farsi male. Resta aperto anche il nodo dei progetti delle torri nell'ex LALAC di via Edison, annoso progetto fermo.
2: Arescaldina, cortile in pessimo stato, un problema annoso che riguarda un po' tutti i comuni, alle prese con mancate ristrutturazioni. I proprietari ristrutturerebbero e come, ma l'ostacolo economico non è di poco conto. E quanto accade in questi giorni a Arescaldina, al centro di una vicenda che è lo specchio di una realtà diffusa ovunque. L'allarme è scattato nel weekend in un cortile a Arescalda, dove in tutto vivono 22 famiglie da un vecchio cascinale dove non abita più nessuno. Cadevano tegole facendo temere il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi e controlli sulla sicurezza. È poi intervenuto il responsabile dell'area tecnica comunale che ha accertato l'assenza di rischi per l'incolumità. La proprietà ha infatti rispettato l'ordinanza comunale emanata mesi fa per la messa in sicurezza. Resta il fatto che gli abitanti sono preoccupati nonostante le rassicurazioni. Vorrebbero che il rudere fosse ristrutturato quanto prima, così da eliminare totalmente qualsiasi rischio. Fermo restando che lo stabile non rischia il crollo, è in attesa che la proprietà depositi in municipio la pratica edilizia per procedere con la ristrutturazione. Speriamo che un progetto venga presentato quanto prima e che i lavori possano partire, così da tranquillizzare le famiglie residenti nella corte.
1: Saronnese. Funzionano gli sportelli accoglienza cittadino attivati nel Saronnese. A distanza di poco tempo dalla loro apertura in tutti i comuni si può già trarre un bilancio positivo. Numerosi anziani che stanno usufruendo di questo spazio di servizio per affrontare la burocrazia. Non un ufficio, ma un luogo dove sedersi e trovare qualcuno disposto ad ascoltare chi fatica ad orientarsi tra password, codici, ricette digitali, modulo, che ormai passano quasi tutti da uno schermo. La Croce Azzurra ha immaginato come piccoli presidi di vicinanza e la risposta del territorio è stata immediata. Uboldo e Origgio hanno scelto di affidarle al SOS. Caronno ha coinvolto il Circolo Hauser, Cislago e Gerenzano il gruppo anziani. Ciascuno ha messo a disposizione spazi, tempo e persone, trasformando stanze comunali e sedi associative in punti di riferimento. Qui si entra con un dubbio e si esce con un chiarimento, a volte con un documento stampato, altre con un nuovo SPID. Un medico scelto e revocato, il fascicolo sanitario, finalmente consultabile senza timori. Chi ci lavora racconta che il vero cuore del progetto non è la tecnologia, ma la relazione. Ogni richiesta viene accolta. C'è chi arriva perché non riesce più a gestire le ricette elettroniche, chi ha bisogno di capire come funziona un servizio regionale. I volontari sono formati proprio per questo: affiancare, spiegare, ripetere se serve, restituire autonomia a chi rischia di perderla. I PAC si inseriscono nelle politiche per l'invecchiamento attivo, sostenute da Regione Lombardia e dalla TS Insubria, ma sul territorio hanno assunto un valore che va oltre la cornice istituzionale. Siamo diventati luoghi di comunità, piccoli argini contro l'isolamento, spiegano i volontari, spazi dove la tecnologia smette di essere un ostacolo. Per informazioni, per prenotare un appuntamento, è pac@sportellopac.it.
2: Nel Saronnese è sbucato all'improvviso un daino e sterzando sono finito contro un palo. È la spiegazione dell'automobilista coinvolto nell'ultimo incidente dovuto alla fauna selvatica in periferia, a Gerenzano. Una brutta esperienza che è lo specchio di quanto accade di tanto in tanto in tutti i comuni della zona, dove gli automobilisti devono fare i conti coi pericoli connessi a cervi, daini e mufloni che possono attraversare le strade. Per fortuna l'ultimo malcapitato non si è ferito, ma la paura per lo schianto è stata parecchia. Al di là dei danni e disagi causati, l'episodio riaccende l'attenzione su un problema annoso. Le nuove costruzioni nel verde spingono gli animali a spostarsi altrove. Il fenomeno sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugaredo. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti però sanno che in caso di sinistro è possibile presentare la domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento.
1: Legnano. Uno scippo di una catenina e l'episodio è andato in scena di nuovo dopo gli episodi dei giorni scorsi nella città. Stavolta è successo in via Madonnina del Grappa. La vittima è una donna di 36 anni che è stata avvicinata da un uomo il quale le ha strappato la catenina e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. La vicenda viene indagata dai carabinieri. Lo scorso 2 luglio in via Diaz era stato un 72enne ad essere scippato. In questo caso il malvivente, dopo la fuga, fu inseguito e bloccato da un graduato dell'esercito fuori servizio ed assicurato alla giustizia. In città nelle scorse settimane ci sono stati altri episodi simili sui quali i carabinieri stanno già indagando.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi, seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Noi che siamo stati liberati,
1: serviamo il Signore nostro Dio in santità.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via del.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo, o Padre, che nel sangue prezioso del tuo unigenito hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi misteri riceviamo con larghezza i frutti della nostra redenzione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tuona dal cielo il Signore.
1: L'Altissimo fa udire la sua voce. Mirabilmente tuona Dio con la sua voce, opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve, cadi sulla terra, e alle piogge dirotte, siate violenti. Rinchiude ogni uomo in casa sotto sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere si ritirano nei loro ripari, e nelle loro tane si accovacciano. Dal mezzogiorno avanza l'uragano e il freddo dal settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell'acqua si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine e grande per giustizia. Egli non ha da rispondere. Perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio.
1: Tuona dal cielo il Signore, l'Altissimo fa udire la sua voce.
0: Il Signore ha rinforzato
1: le sbarre delle tue porte.
0: Glorifica

0: i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo chi resiste.
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi decreti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha rinforzato le sbarre delle tue porte.
0: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, peccatore mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non le accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia, Signore, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio, venuto tra noi a liberarci, a rinnovarci, professiamo la nostra fedeltà riconoscente.
1: Gesù, che sei passato tra noi, beneficando e salvando, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio e autore della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che gli uomini hanno ucciso e Dio ha sciolto dalle angosce della morte, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù crocifisso e risorto, che il Padre ha costituito Signore e Messia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, capo e salvatore, che regna alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, che ci hai recato la pace, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro di Giosuè. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti coltelli di selce e fa una nuova circoncisione agli israeliti». Giosuè si fece coltelli di selce e circoncise gli israeliti al colle dei prepuzzi. La ragione di questa circoncisione praticata da Giosuè è la seguente: tutto il popolo uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini atti alla guerra, erano morti nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Tutti coloro che erano usciti erano circoncisi, mentre tutti coloro che erano nati nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto non erano circoncisi. 40 anni, infatti, avevano camminato gli israeliti nel deserto, finché non fu estinta tutta la generazione degli uomini idonei alla guerra usciti dall'Egitto. Essi non avevano ascoltato la voce del Signore, e il Signore aveva giurato di non far loro vedere quello che la terra del Signore aveva giurato ai loro padri di darci, terra dove scorrono latte e miele. Al loro posto suscitò i loro figli e Giosuè circoncise costoro. Non erano infatti circoncisi perché non era stata fatta la circoncisione durante il viaggio. Quando si terminò di circoncidere tutti, rimasero a riposo nell'accampamento fino al loro ristabilimento. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi». Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Dio regna su tutte le nazioni.
2: Dio regna su tutte le nazioni.
1: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
2: Dio regna su tutte le nazioni.
1: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
2: Dio regna su tutte le nazioni.
1: Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appartengono i poteri della terra. Egli è eccelso.
2: Dio regna su tutte le nazioni.

Beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria.
0: In quel tempo il Signore Gesù a tutti diceva:

torno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, qual vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero ma perde e rovina se stesso? Chi si

0: Quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Tutti nel mondo, belli o brutti, bravi o buoni, devono passare dalla sofferenza e dalla morte, la croce ogni giorno. Ma vi è una grande differenza tra il credente, tra il cristiano e il non cristiano. Il cristiano sa che Dio è venuto a vivere la nostra stessa esperienza di sofferenza e di morte, a provare sulla propria pelle il mestiere difficile di essere uomini. Ma allo sbocco di questa esperienza che Dio nell'uomo Gesù ha fatto, ha trovato la vita, la glorificazione, una pienezza di resurrezione anche del corpo. Per questo Gesù ci dice: chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce come l'ho presa io, perché anche lui avrà un medesimo sbocco di vita e di esaltazione perenne come l'ho avuta io. In questo senso siamo chiamati, dice Paolo, a divenire partecipi della sofferenza di Cristo per poter partecipare anche alla sua gloria. È la grazia che vogliamo chiedere nel partecipare ogni giorno a quell'atto di sofferenza, di obbedienza che è stata la croce, per avere partecipazione con la comunione a colui che ora è un corpo di risorte.

0: Dopo il Vangelo. Abbiamo accolto, Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo Tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode raggiunge i confini della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Noi esitiamo a rinnegare noi stessi per amore di Cristo. Portaci dall'egoismo alla comunione e conosceremo la gioia vera, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Noi non vogliamo portare la nostra croce. Donaci di aderire a Cristo e insieme a Lui non temeremo più nulla, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Noi fatichiamo a rimanere alla sequela di Gesù. Accordaci di perseverare fino alla fine e riceveremo la corona della vita, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Francesco Malatacca, che ricordiamo in questa Eucaristia.

0: Dio, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Signore Gesù Cristo, che venendo in terra a rivelarci il mistero del Padre, hai voluto versare per noi il tuo sangue prezioso, eleviamo la nostra umile invocazione. A te che tanto hai voluto patire per i nostri peccati nel giorno dell'ultimo giudizio, fa che possiamo ritrovarci tra gli eletti insieme con te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Scambiamoci il segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Accogli, o Dio, i doni che ti presentiamo e fa che, uniti a Gesù, mediatore della nuova alleanza, rinnoviamo nel mistero di questa celebrazione l'effusione redentrice del suo sangue per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere. È fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, Cristo Figlio tuo e Signore nostro, in uno slancio di pietà infinita si offrì all'immolazione della croce, riscattandoci dalla colpa nel suo sangue prezioso, per sostenerci e guidarci con un sacrificio perennemente operante fino alla vita eterna. A tutte le creature celesti e terrestri che acclamano a Lui, uniamo la nostra voce e nella comune letizia a te, o Padre, innalziamo l'inno di lode.

veramente santo, sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro.

la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,

0: e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione.

tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: Io, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri

0: Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli

0: pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.
2: Mm-hmm.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutrito con il cibo e con la bevanda di salvezza, difendi da ogni male i tuoi fedeli, redenti dal sangue prezioso di Cristo tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti voi cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 10 luglio. Oggi qui in studio Delia e alla regia con me Franco Pacini. Vi ricordo da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E adesso iniziamo questa giornata con una bella canzone.

0: il santo del giorno, Rufina e Seconda. Una fine ingloriosa agli occhi del mondo, una testimonianza radicale di fedeltà alla vita stessa agli occhi del Vangelo. La storia delle due martiri, Sante Rufina e Seconda, mette in luce tutta la difficoltà di far capire all'umanità il senso del messaggio di Cristo risorto. Quella che appare una sconfitta, infatti, in realtà è una vittoria, un modo per affermare la verità. La tradizione colloca la loro morte attorno all'anno 260 e le vuole sorelle, entrambe fidanzate, videro i loro promessi sposi abiurare la fede cristiana per paura della persecuzione. Gli uomini allora tentarono di fare tornare al paganesimo anche Rufina e Seconda, che però non ne vollero sapere, per questo furono denunciate, catturate, condannate e condotte sulla via Cornelia al decimo miglio, dove vennero uccise, Rufina decapitata e Seconda bastonata a morte. Oggi ricordiamo però anche Canuto IV. Il cristianesimo ha donato infatti all'Europa l'idea che la dignità della persona viene prima di ogni altra cosa, prima di qualsiasi ideologia. Un'idea che è andata costruendosi nei secoli grazie all'opera evangelizzatrice di testimoni e predicatori, sovrani e amministratori. Uno di questi fu il re danese Canuto IV, salito al trono nel 1080 all'età di 40 anni. Se in politica estera scelse l'alleanza con gli inglesi, all'interno si caratterizzò per l'opera a favore della Chiesa, col sostegno a monasteri e clero. Una politica che però minacciava i poteri forti e per questo nel 1086 venne ucciso da alcuni rivoltosi, ma la Chiesa vide in lui subito un mare. Martire, e così viene ancora oggi celebrato.
1: E sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 10 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, In buone mani, parliamo di soldi in soldoni, come tutelare i risparmi. E alle ore 11.05 e 19.40, Doppio sguardo, ospite Andrea Servilli, intelligenza artificiale. E alle ore 11.30 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini, e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E vediamo ora il meteo per oggi, ben soleggiato in mattinata e primo pomeriggio. Sui rilievi sviluppo di cumuli da metà giornata che porteranno qualche rovescio o temporale, in estensione poi nella notte anche la pianura su Piemonte e Lombardia occidentale. Domani solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa su Alpi, Prealpi e alta pianura, che potrà portare qualche rovescio o temporale, maggiori schiarite invece sulla bassa padana. Le temperature saranno, oggi saranno una minima di 24 gradi e una massima di 32 gradi. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Sant'Anna, in corso Italia 990. Risponde al numero 02251046. Invece al cinema Prealpi oggi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, oggi alle ore 18.30 e alle ore 21.00.

0: e immagini.
1: Quando salutate un ospite, mostrate grande deferenza. Quando arrivano e quando partono, chinate il capo davanti a loro, onorando Cristo che è in loro. Accogliendo l'ospite, accogli Cristo. Fanno pena coloro che si riempiono la bocca dell'impegno di difendere il crocifisso e poi scaricano insulti su stranieri indesiderabili che bussano alle porte. Infatti era stato proprio quello stesso uomo crocifisso a dire, senza tante subordinate: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Tutto quello che non avete fatto, non l'avete fatto a me. A scanso di equivoci l'elenco era chiaro: stranieri, nudi, malati, carcerati. Domani celebreremo la festa di San Benedetto. Dalla sua regola abbiamo estratto questo passo così suggestivo, soprattutto con quell'inchino che accompagna l'ospite approdato al monastero. Certo, è facile accogliere a tavola l'amico per una festa. Invitare qualcuno alla nostra mensa significa prendere su di noi la cura della sua felicità finché rimane sotto il nostro tetto, osservava anche Antoine Brillat-Savarin nella sua Fisiologia del gusto del 1800. Ma la cosa si fa ben più difficile quando devi accogliere un anziano che perde la bava, un conoscente malmesso, uno straniero, un malato. A livello sociale generale risuoni il sempre attuale monito biblico, nonostante siano passati migliaia di anni: quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante tra voi, lo tratterete come colui che è nato tra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli.
2: E vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, fino a sabato 11 luglio a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle ore 23 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, il 14, il 15 e il 16 luglio, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario o un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo alla prossima, ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime e meno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
2: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice, incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: più vicina a te.
1: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
2: Eccoci, cari radioascoltatori, nella nostra puntata dedicata alla poesia. E in questa puntata partiamo con una poesia dal titolo Sera di febbraio, ed è una poesia di Umberto Saba. Prima di leggere la poesia, poi come sempre la commentiamo, volevo dire due parole su quando è stata scritta questa poesia. Questa poesia fu scritta nel 1943 ed è intimamente legata alla nascita della prima edizione della raccolta di poesie Ultime Cose, che pensiamo al periodo storico, che è stata pubblicata praticamente semi clandestinamente nell'estate del 44, all'insaputa tra l'altro dello stesso Umberto Saba, ed è stata pubblicata appunto a Lugano. Ora io passo, sì, poi vabbè, chiaramente a seguito è diventata una delle sezioni del Canzoniere, che è l'opera, sostanzialmente l'opera che raccoglie tutta l'intera poetica di questo scrittore triestino. Passo a leggervi la poesia, è molto breve tra l'altro. Sera di febbraio, spunta la luna. Nel viale è ancora giorno, una sera che rapida cala, indifferente gioventù s'allaccia, sbanda a povere mete, ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere.

Ecco, allora, questa breve poesia, però ricca di significato, se vogliamo proprio trovare, no, il senso, è proprio la coscienza del limite che ha questa poesia, il limite come chiave per abitare il tempo. Adesso la andiamo ad analizzare un po' meglio. Questa poesia, appunto, Sera di febbraio, di Umberto Saba, proprio intercetta il momento in cui il tempo smette di essere una semplice successione di giorni e invece comincia a farsi, come dire, a farsi percepibile, misurabile e quindi a questo punto carico di un significato. Ed è proprio in questo spazio mentale che la vita a quel punto non scorre più indistinta, ma si concentra. Ogni istante acquista un peso nuovo, perché viene riconosciuto come limitato. Il messaggio del componimento di questa poesia ruota proprio attorno alla consapevolezza del limite come principio di verità. E quindi quando l'essere umano vive come se il tempo fosse illimitato, tende molto spesso a disperdere le proprie energie, a muoversi senza una direzione profonda e anche a confondere proprio il desiderio immediato con il senso dell'esistenza. È una vita attraversata da gesti, incontri, slanci, ma priva di una reale gravità interiore, come se non ci fosse una coscienza, mancasse una consapevolezza. E invece la poesia suggerisce proprio che il pensiero della fine, cioè avere coscienza, consapevolezza che c'è una fine, agisce come una forza ordinatrice, non introduce paura, ma una grande lucidità, cioè rende le scelte di ciascuno di noi molto più nette. I legami a quel punto dovrebbero essere più intensi e anche il presente andrebbe vissuto come qualcosa di più abitabile. La vita osservata da questa prospettiva si trasforma, da flusso da attraversare diventa invece uno spazio da abitare con attenzione, con responsabilità anche emotiva. E Sera di febbraio consegna così una lezione veramente sobria ma molto profonda. Solo la coscienza del limite rende ogni momento necessario. Ed è in questa chiarezza, priva di retorica e di inutili consolazioni, che la poesia di Saba trova la sua forza più autentica e ancora oggi è di una sorprendente attualità, cioè lo è sempre, cioè questo è un messaggio direi universale. E quindi una breve poesia in cui veramente c'è un significato molto profondo, quando il senso della fine finisce per dare un senso alla vita. E c'è tutta questa sequenza di immagini, no, che abbiamo ritrovato e in questi pochi versi Umberto Saba proprio costruisce proprio una vera e propria riflessione sul tempo e sull'esistenza attraverso il contrasto, il movimento e infine la chiarezza. Ora diamo spazio alla musica e poi torniamo con un'altra poesia.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Ecco, torniamo alla poesia, dopo aver ascoltato Tosca, che ha una voce che a me affascina veramente tanto. Allora, torniamo alla poesia, e la seconda poesia che vi leggo è una poesia di José Saramago. È una poesia dal titolo Analogia, però la potete anche trovare, se la volete poi cercare su internet. Spesso questa poesia è citata con il titolo Come il mare, che non è un nome nato, un nome che è nato sostanzialmente dall'ultimo verso, però il suo titolo originale è Analogia. Ovviamente il tema è il mare, ma ricco di metafore, di significati che poi andremo a vedere. Ora ve la leggo. Cos'è il mare? Distanza smisurata di larghi movimenti e di maree, come un corpo assopito che respira. O questo che da presso ci raggiunge, battito blu, su spiaggia scintillante dove l'acqua si fa aerea spuma. Amore è forse la scossa che percorre turgide vene nel rossor del sangue e tende i nervi come fosse lama? O forse questo gesto indefinibile che il mio corpo trasporta verso il tuo, quanto il tempo ritorna al suo principio? Come il mare, l'amore è pace e guerra, ardente agitazione, calma profonda, lieve sfiorar di pelle, unghia che segna.

Ecco, allora riprendiamo questa poesia, Analogia, ripeto il titolo, di José Saramago. E in questa poesia, una poesia che mette al centro una verità scontata, potremmo dire, semplice e radicale, cioè l'amore è una forza indomabile. Non è un'emozione lineare e non è nemmeno un sentimento docile. È un movimento che unisce pace e guerra, calma e agitazione, tenerezza e ferita. E Saramago utilizza proprio il mare come chiave per raccontare questo doppio volto dell'amore. Da un lato c'è la vastità, no? Che sfugge, enorme, spaventa, e dall'altro c'è invece la familiarità delle onde che arrivano sulla riva. E l'amore abita entrambi i poli. È immensità misteriosa e contatto concreto. È un mare lontano e onda che invece tocca e sfiora la pelle. Allo stesso tempo, la poesia tocca temi molto profondi. Il rapporto che c'è tra corpo e sentimento e la tensione tra il desiderio e la nostra vulnerabilità. La ricerca di un'origine, di un principio a cui il tempo sembra proprio tornare ogni volta che due corpi si cercano. Questa poesia, Analogia, mostra sostanzialmente che amare significa esporsi a una forza che può sì cullare, ma anche ferire, rassicurare, ma anche sconvolgere. E in questa poesia José Saramago paragona proprio il mare in tutta la sua bellezza, in tutta la sua potenza e anche libertà. E a cosa paragona? Il mare è paragonato quindi con queste caratteristiche all'amore, che sono entrambi forza della natura, una concreta, visibile e tangibile, e l'altra invece nascosta nei meandri della mente e tra le vene del nostro corpo. E come il mare ha onde che palpitano sulla spiaggia, l'amore provoca lo stesso scuotimento. Il senso di libertà e di conforto che regala il mare è simile alla pace che si sente quando amiamo e siamo amati. Una forza quindi incredibile che invade tutto ciò che si è travolgendo senza preavviso. Come fa il mare? L'amore è pace e guerra. Senza amore l'umanità non sopravviverebbe più, così come accadrebbe senza il mare. Amare è respirare e vivere, ed è questo il senso profondo che questa poesia ci trasmette. Ora passiamo a un altro stacco musicale.

piaciuta questa versione cantata da Tosca, veramente briosa, a parte questa voce proprio bella che ha, ma mi è piaciuta moltissimo la versione cantata da lei della famosa canzone di Lucio Dalla. Va bene, torniamo alla poesia. Comunque finiamo il commento sulla musica. Abbiamo scelto con Angelo di utilizzare tre canzoni di Tosca in questa puntata, per scoprirle in fondo, no? Un pochino di più. Andiamo nella poesia. Allora, la poesia che vi leggo adesso, la terza poesia che leggo, è una poesia di Antonia Pozzi, molto bella. Antonia Pozzi, devo dire che ha delle poesie che sono stupende. E questa poesia, che dal titolo Gelo, fu scritta il 28 gennaio del 35 e fa parte della raccolta di poesie Parole, appunto di Antonia Pozzi, pubblicata postuma alla sua morte a Milano da Mondadori nel 39. Ora ve la leggo, è proprio molto molto bella e carica di significato. Gelo. Brinato è il campo dove tra le spighe frusciò la mia veste leggera. Ora, dove tu sei, ravvia l'inverno, chiume di ghiaccio alle fontane. Il vento per le bianche cattedrali delle foreste anima rotte querele d'organo dentro i rami. Ora sepolti arpeggi corron sul fondo dei laghi, contro mute gelide sponde muoiono infrangendosi.

Ecco, allora, questa poesia, come tante altre poesie di Antonia Pozzi, si scorge subito nel leggerla, a parte questa sequenza di immagini che poi riprendiamo perché sono proprio belle, ha questo sfondo di malinconia e utilizza il gelo come metafora della solitudine e sostanzialmente dell'incomunicabilità umana. Questa poesia di Antonia Pozzi, che condivide la dolorosa consapevolezza proprio di questa incomunicabilità, come vi dicevo, tra gli umani, e in fondo anche della fine di ogni illusione vitale. In questa poesia la poetessa non descrive semplicemente un paesaggio invernale, come verrebbe da pensare, ma utilizza proprio il gelo come metafora di una condizione esistenziale in cui ogni slancio affettivo risulta ormai impossibile. E qui, per chi conosce la storia di Antonia Pozzi, si riferisce chiaramente a sé, alla sua esperienza personale. E questa poesia in particolare suggerisce che quando il legame con l'altro si spezza o si allontana, l'intera realtà circostante subisce come un processo di congelamento, di pietrificazione. Il tema dominante è dunque la perdita di una leggerezza passata, sostituita da un presente invece rigido, monumentale, freddo, privo di vita. La sensibilità di Antonia Pozzi, pur restando intatta nel profondo, non trova però più un canale per manifestarsi all'esterno, trasformandosi in una sofferenza che resta prigioniera di sé, di se stessa, e che finisce per logorarsi nel silenzio della solitudine. E quando la musica dell'anima si spegne nel silenzio, l'architettura di questa poesia, tra l'altro, si fonda su una sequenza di immagini che accompagnano veramente il lettore in una vera e propria discesa interiore. Dalla luce del ricordo, cioè, veramente adesso vi riprendo una parte perché è bellissima, accompagnano proprio il lettore in questa sua profondità, dalla luce del ricordo fino al silenzio definitivo delle profondità. L'inizio di questa poesia è particolare, lo riprendo. Brinato è il campo dove tra le spighe frusciò la mia veste leggera. Questo verbo a me ha colpito tantissimo. Il campo non è soltanto coperto di gelo, è brinato, è rigido, duro, reso fragile e tagliente proprio dal freddo. E in questo spazio, ora immobile, riecheggia il ricordo di un tempo in cui la veste frusciava tra le spighe. E questo verbo frusciò, messo al passato, restituisce proprio un movimento lieve, quasi sensuale, vitale, no? C'è proprio questa immagine del frusciare della veste tra le spighe, ed è il segno di una presenza che non esiste più, di una stagione dell'anima, quindi, ormai conclusa. Il tempo della leggerezza è finito, ora ciò che domina è l'inverno. Ora dove tu sei, ravvia l'inverno, chiome di ghiaccio alle fontane. L'inverno quindi assume qui un volto umano, ravvia le fontane, come se pettinasse i capelli di ghiaccio, ma ciò che invece dovrebbe scorrere, che è l'acqua, è bloccata, immobilizzata. La vita è fermata nella sua sorgente e la fontana è proprio simbolo di movimento, di freschezza. Qui invece diventa una scultura di gelo. E il paesaggio si fa architettura sacra, il vento per le bianche cattedrali delle foreste, anima rotte querele d'organo dentro i rami, cioè le foreste diventano bianche cattedrali, colonne, navate, volte di neve. La natura non è più spazio libero, ma tempio solenne e deserto. Il vento soffia come un organo, ma non produce armonia, genera rotte querele, lamenti spezzati. È una musica dolorosa, quindi senza consolazione.
E quindi la poesia si trasforma in una liturgia senza fede, in una celebrazione svuotata di speranza, e nella parte finale lo sguardo scende ancora più in profondità. Infatti, riprendendo, lei dice: ora sepolti arpeggi corron sul fondo dei laghi. E qui appaiono gli arpeggi, la musica interiore che ha la poetessa, la sua grande, altissima sensibilità, più autentica, ma sono sepolti, non risuonano nell'aria, non si diffondono, restano confinati sul fondo, sommersi, e quindi il loro destino è già segnato. Contro mute, gelide sponde muoiono infrangendosi. Quindi questi arpeggi corrono, cercano uno spazio, un ascolto, ma trovano solo sponde mute e gelide. Non c'è risposta, non c'è accoglienza. La musica dell'anima si spegne contro il silenzio del mondo. Ed è proprio in questo finale che si compie il senso profondo di questa lirica. La sensibilità resta viva, ma non trova più un luogo in cui esistere. E quindi questo io poetico è ancora capace di sentire, certo, è capace di vibrare, è capace di creare bellezza, ma questa bellezza non ha più un interlocutore, si infrange e muore. Il gelo quindi non è più soltanto una stagione, è una condizione dell'essere, una solitudine assolta, monumentale e definitiva. Ecco, mi sono dilungata, ma ne valeva la pena. Io, a parte che amo molto Antonia Pozzi, quindi quindi il tempo è terminato, ci risentiamo chiaramente alla prossima puntata. Io vi saluto, un caro saluto da Marisa e da Angelo, dalla regia. Alla prossima.

0: russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
1: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio, e dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno da Marta, siamo di nuovo insieme per parlare ancora dell'intelligenza delle piante, della loro sensibilità, soprattutto della loro anche evoluzione. Infatti in queste ultime trasmissioni parliamo moltissimo di evoluzione, che

Evoluzione vuol dire intelligenza, quindi vediamo un po' il passaggio di queste piante. Abbiamo parlato delle alghe, delle briofite, abbiamo parlato dei licopodi, gli equiseti, e adesso andiamo avanti, cioè l'evoluzione di queste piante ha fatto sì che poi piano piano nascessero gli alberi. E parlare di alberi vuol dire parlare di tutto, di niente, perché gli alberi sono tantissimi, basta che ci guardiamo attorno e ne vediamo uno diverso dall'altro. Abbiamo le conifere, le conifere sono piante molto molto molto antiche, abbiamo la sequoia gigante, il ginkgo biloba, che sono dei fossili viventi. Poi avremo gli alberi della foresta temperata, della foresta tropicale, e poi siamo passati anche agli alberi da frutto, alle piante ornamentali. Questo per dirvi che l'evoluzione e quindi l'intelligenza delle piante si è fatta sentire in questi lunghissimi periodi, sì, perché parliamo di eoni, cioè di periodi veramente molto molto lunghi. Bene, allora questa mattina cominciamo a parlare delle conifere. Cosa sono le conifere? Le conifere vengono chiamate così perché sono portatrici di coni, cioè le famose pigne, che queste pigne poi contengono i pinoli che tutti noi conosciamo. Le conifere costituiscono circa il 30% delle foreste di tutto il mondo, quindi vuol dire che sono conosciute dappertutto. La loro caratteristica è quella di avere le foglie a forma di ago. Solitamente si tratta di piante sempreverdi, sono quelle che troviamo anche in inverno ricoperti di foglie. Tranne per esempio alcune specie come il larice, che durante l'inverno si spogliano delle loro foglie. La caratteristica delle conifere è quella di non avere fiori. I loro semi infatti si sviluppano dentro ai coni, che vengono chiamati anche strobili femminili. Sono piante che vengono chiamate anche a seme nudo, proprio perché i semi sono solo protetti dalle squame dei coni o strobili femminili. I coni maschili invece hanno delle dimensioni un pochino più piccole e soprattutto producono tantissimo polline giallastro, e che grazie al vento poi dopo permettono così ai coni femminili di essere fecondati. Quel polline che in primavera troviamo è veramente tanto, e soprattutto a molte persone dà fastidio. Allora, tra le conifere che abbiamo il larice, che abbiamo detto prima, che perde le foglie durante l'inverno, abbiamo il pino silvestre, abbiamo l'abete coreano, il cipresso, l'abete bianco e il cedro del Libano, che è un bellissimo albero. E nei nostri giardini io trovo abbastanza spesso una pianta molto molto particolare, che è l'arauncaria. L'arauncaria, che è molto grande come pianta, ma soprattutto è diversa da tutte le altre, sembra quasi una pianta imbalsamata per come la vivo io, e ha dei coni che hanno le dimensioni di un pallone da calcio, quindi immaginate quanto può essere grande. Normalmente i coni dell'abete o del pino che noi conosciamo sono abbastanza piccoli, insomma, mentre quelle dell'arauncaria sono veramente molto molto grossi. Anche questi emettono parecchio polline, e i semi vengono rilasciati o dispersi al vento oppure anche dagli animali. Le cause che possono favorire il rilascio del seme
possono essere la temperatura o addirittura il fuoco, perché il fuoco libera delle zone di terreno dove i semi possono attecchire e quindi costruire una nuova pianta. Queste sono appunto le conifere. Poi abbiamo altre piante. Ah, vi ricordo il cedro del Libano, che io amo moltissimo. È un albero che è originario della zona montuosa del Tauro a sud della Turchia, ma è molto diffuso anche nella catena dei monti del Libano ed è raffigurato anche nella bandiera libanese, quindi questo vi sta ad indicare l'importanza di questa pianta. Bene, sentiamoci un attimo di musica e poi ci ritroveremo qui subito dopo.

Eccoci di nuovo insieme a parlare appunto dell'evoluzione delle piante. Stiamo parlando in questo caso di alberi, quindi anche loro hanno avuto il loro percorso di crescita e tutto legato chiaramente all'intelligenza della singola specie. Vediamo per esempio adesso la sequoia gigante. La sequoia è un albero da record, alcuni esemplari superano gli 80 metri di altezza e quindi sono gli alberi più alti del pianeta. I loro tronchi possono raggiungere addirittura 11 metri di diametro, il che significa che per circondare un albero, scusate, ci vogliono 16 persone che si tengono per mano. È un albero che viene definito anche un fossile vivente perché superano anche i 2000 anni di età, quindi sono piante molto molto longeve. Anche le sequoie sono conifere e sono dotate di coni femminili e infiorescenze maschili, entrambi presenti sullo stesso albero. I coni sono chiaramente molto ridotti, non sono come quelli della Araucaria che vi dicevo poco fa, che veramente ha delle dimensioni di un pallone da calcio, quindi sono coni piuttosto grossi. Allora, quello della sequoia è un albero secondo me molto importante da ricordare, ma soprattutto è un albero che è originario della California e in particolare del versante occidentale della Sierra Nevada ed è presente in tantissimi boschi. Quello che ci tengo a precisare è che la sequoia, come tutti gli alberi, grazie alle radici prendono i liquidi dal terreno, quindi acqua e sali minerali, e tramite dei meccanismi abbastanza complessi questo liquido viene fatto risalire sul tronco e portate le varie parti della pianta. Ma in questo caso, perché abbiamo delle sequoie che sono più alte di 80 metri, non si è ancora capito come fa questo liquido ad arrivare fino in cima, perché non è una roba molto semplice per un albero portare in altezza tutto questo ben di Dio, oserei dire, perché è cibo e acqua che serve alla pianta per crescere. Però insomma, diciamo che ancora oggi si fa fatica a capire come questo liquido possa arrivare fino in cima a questo albero. Un altro albero importante è il ginkgo biloba, anche questo, come la sequoia, è un fossile vivente. Sono alberi antichissimi, presenti sulla Terra già 250 milioni di anni fa, quindi vedete che molti si sono estinti. Però, cioè tutti alberi che appartenevano alla linea evolutiva appunto del ginkgo, però il ginkgo biloba ha resistito e non sembra essere molto cambiato nel corso dei millenni, dato che i reperti sono molto simili agli elementi della pianta attuali. Ecco perché appunto viene chiamato un fossile vivente. Questa pianta è bellissima. Ha delle fronde molto fluenti ed eleganti, da cui deriva anche il soprannome albero di Capelvenere, perché le foglioline sono quei famosi ventagli che noi troviamo, che sono verdi verdi, un bellissimo verde in questa stagione, ma sono di un colore giallo bellissimo, un giallo brillante in autunno, e sono delle foglioline con dei piccioli molto lunghi e un ventaglietto alla cima del picciolo, e assomiglia molto alle foglie del Capelvenere, che è un'altra piantina, non è un albero, è una piantina. È una piantina, scusate, non è una, mi sono un po' confusa con il Capelvenere. Il ginkgo è una pianta che ha origine in cima
E poi ci sono anche delle varietà coltivate che troviamo così ovunque. Qui a Saronno, ve l'ho già detto tante volte, c'è un ginkgo meraviglioso che è sulla rotonda dove c'è la piscina e c'è anche la pista di pattinaggio. Lì in mezzo c'è un unico ginkgo biloba che è veramente molto molto bello. È lì da solo e che è veramente non si preoccupa delle macchine, delle troppe macchine che a volte possono circolare in quella zona, ma non pare che a questo albero non gliene importi proprio niente. Come dicevo prima, le foglie sono a ventaglio con delle fitte nervature di colore verde chiaro e sono anche decidue, cioè in ottobre cadono e presentano appunto, ma prima di cadere si trasformano in foglioline di questo bellissimo colore giallo. Allora, anche il ginkgo è una conifera, cioè appartiene al gruppo delle gimnosperme, cioè piante a seme nudo e senza fiori. Seme nudo vuol dire che esiste il seme, però non è protetto dall'ovaio, quindi non c'è il fiore. Mentre poi più avanti vedremo come le piante poi si sono evolute e si sono così modificate formando poi il fiore. Il fiore è il massimo che un albero abbia potuto inventarsi, quindi evolversi e quindi di conseguenza mostrare la propria intelligenza. Sulla pianta femminile abbiamo i frutti che contengono gli ovuli che crescono su peduncoli alla base delle foglie, quindi sono semi che possono cadere da un momento all'altro anche con un po' di vento perché non sono protetti. Ma evidentemente sono molto resistenti, perché se il ginkgo biloba è considerato una pianta fossile in tutti questi secoli o millenni ha resistito al fatto che questi semi non fossero protetti, e vuol dire che sono abbastanza resistenti e rimanere attaccati molto bene all'albero. Poi la parte maschile, le infiorescenze maschile sono gli amenti o gattini. Questo tipo di infiorescenza la troviamo anche nei nostri alberi, per esempio come il nocciolo, quindi è abbastanza così nota come tipo di infiorescenza. L'impollinazione avviene grazie al vento e il seme fecondato cade a terra e germina in primavera. Quindi adesso dovremmo trovarne, però secondo me non è che germinano tantissimo, perché l'albero che c'è lì a Saronno dalle piscine è sempre da solo, quindi altri alberi io non ne ho viste qui a Saronno. Bene, io ho terminato, oggi vi ho appunto fatto l'esempio delle conifere, un tipo di evoluzione, sono piante antichissime, come abbiamo detto alcune sono fossili viventi, e la volta prossima vedremo ancora un altro tipo di evoluzione, che sono appunto gli alberi della foresta temperata. Quindi a seconda anche dell'ambiente in cui questi alberi si trovano, si modificano e cambiano il loro modo di vivere, il loro atteggiamento nei confronti del mondo a seconda di quello che la natura offre loro. Bene, io prima di chiudere vorrei sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, che è 333 80 16 200. Ripeto, 333 80 16 200. Se volete farmi una segnalazione, una richiesta, qualche domanda particolare che non avete ben capito, io sono qua, sono felicissima di poter interagire con voi. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima.

0: Benvenuti a In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, siamo su Radio Orizzonti, questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. In studio con me, come al solito, c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù.
1: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: E la puntata di oggi, visto che è a chiusura del nostro ciclo annuale, abbiamo pensato di raccogliere nel tempo alcune domande degli ascoltatori, ma quest'anno abbiamo pure una sorpresa, perché in studio con noi, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, abbiamo uno dei nostri ascoltatori, Luca di Saronno, a cui chiedo innanzitutto: cosa ti piace, cosa ti interessa del programma In Buone Mani? Perché lo ascolti?
2: Ma mi capita di ascoltarlo perché il tema della finanza è un tema che non conosco, e sentire queste brevi presentazioni da parte di Simone e da parte anche degli altri ospiti che partecipano è molto utile, molto semplice anche da comprendere. Mi accende spesso magari delle domande a cui poi mi viene voglia di avere delle risposte.
0: Ecco, allora, visto che hai questa lampadina che si accende, lascio proprio a te la prima domanda, diciamo, così scegli un argomento e così Simone vedrà di rispondere.
2: Ecco, allora, è capitato di sentire parlare nel vostro programma di previdenza complementare. Ecco, vorrei capire un po' meglio, avere qualche indicazione concreta su come impostarla meglio, cosa scegliere, quando, quanto investire. Ecco, poi ho dei bambini e mi interesserebbe sapere anche se questa cosa può essere applicata anche, appunto, ai figli già.
1: Oh, assolutamente, Luca, parlare di previdenza complementare vuol dire andare a toccare un tema molto importante della nostra vita, che è costruirsi un'adeguata tutela per quello che sarà il nostro futuro post lavorativo, e nel frattempo costruirsi anche un cuscinetto di sicurezza che può essere attinto, può essere utilizzato anche durante la carriera lavorativa, vogliamo per le anticipazioni prima casa, vogliamo per le spese sanitarie o anche per altre esigenze. Quindi vuol dire pensare al futuro e avere anche la possibilità di accantonare un qualcosa per l'oggi. Giustamente mi parlavi, vorrei capire come affrontare questo tema, quindi quanto versare, cosa versare. Ricordo i due fondamentali pilastri della previdenza complementare: il famoso terzo pilastro, che è la previdenza complementare individuale, quindi apro il mio fondo pensione, perché di fatto stiamo parlando di fondi pensione o piani individuali pensionistici assicurativi, e attraverso questo strumento accantono il mio risparmio per un domani. Accantonando il risparmio per un domani ho un vantaggio fiscale nell'immediato, la deducibilità dei contributi cui vado a versare. Andiamo a affrontare velocemente anche quello che è il secondo pilastro della previdenza complementare, quindi la possibilità di versare al fondo pensione, oltre ai versamenti volontari, il proprio trattamento di fine rapporto durante quindi la mia carriera lavorativa. Questo perché quel capitale andrà ad essere utilizzato al fondo pensione un domani per integrare la pensione, per avere un capitale a favore, con una tassazione del tutto di favore rispetto a lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda. Entrando nel mondo dei fondi pensioni, giustamente mi sottolineavi il fatto: ma quindi come approcciarli, come vado a investire? Qui le variabili sono due: abbiamo il denaro e il tempo, alla quale poi aggiungere una terza variabile, che sono i mercati finanziari. Perché principalmente parlo di denaro e tempo? Perché abbiamo un problema davanti da risolvere, che si presenterà presumibilmente intorno ai 62, 65, 67 anni, quando andrò in pensione. Devo costruirmi quel capitale, quel cuscinetto di sicurezza. Se ho molto tempo, probabilmente potrò dedicare pochi soldi alla volta per costruirmelo attraverso un piano d'accumulo nei fondi pensione. Più passa il tempo e più tardi affronto questo problema, maggiori soldi dovrò dedicare. Ecco perché utilizzare il TFR, che quindi è un versamento costante durante tutta la carriera lavorativa, ci aiuta ad affrontare quel problema nell'adeguato modo. La terza variabile sono i mercati finanziari, perché aprire un fondo pensione vuol dire utilizzare un fondo, seppur con le caratteristiche dei fondi pensioni, che poi va a investire nei mercati finanziari. Quindi si pone poi il problema di quale linea scegliere. Qui il discorso lo si fa logicamente in base alla propria propensione al rischio, ma vi invitiamo a lasciarvi guidare dal tempo che avete davanti, perché un lungo periodo di tempo prima di arrivare alla pensione suggerisce di detenere nel fondo pensione, di scegliere l'allocazione portafoglio sugli strumenti con una maggior componente azionaria, per dare un'adeguata rivalutazione al capitale. Anche perché i versamenti non vengono fatti tutti un grosso capitale una volta sola, ma poco alla volta in tutti gli anni lavorativi, o col TFR o con i versamenti volontari. Tocco l'ultimo tema della domanda, che è: ma per i figli è necessario? Assolutamente sì. Perché? Perché prima apro un fondo pensione, prima avrò quelle agevolazioni, chiamiamo così, fiscali, perché l'aliquota di tassazione domani sarà molto più bassa, tanto prima l'ho aperto. Quindi l'incentivo è: parlate con i consulenti finanziari e aprite la posizione di previdenza complementare ai figli. Non è necessario versare tanti soldi subito, ma è necessario fare partire il fondo pensione il quanto prima possibile, che poi un domani sarà utilizzato dai figli anche nella carriera lavorativa. Ricordiamoci che quello che viene versato dai genitori sui figli del fondo pensione, anche quello è un contributo sul fondo pensione familiare a carico e quindi totalmente deducibile dal proprio reddito. Quindi ho il vantaggio anche su quello fiscale immediato, sempre nel limite dei 5.300 euro annui. Non so se sono stato chiaro, Luca.
0: No, adesso infatti facciamo un esperimento di customer satisfaction in diretta. Soddisfatto della risposta, Luca?
2: Molto chiaro, grazie Simone.
0: Ottimo, allora andiamo avanti. Adesso c'è Mauro invece che ti chiede: devo acquistare casa e devo contrarre un mutuo, visto che il mese scorso la BCE ha alzato i tassi. Alle condizioni attuali e guardando in prospettiva, oggi conviene di più il tasso fisso o quello variabile? Ci sono altre soluzioni più flessibili?
1: Allora, ricordiamo che a giugno la BCE ha iniziato il rialzo dei tassi, che probabilmente, adesso vedremo poi quale strada prenderà, non è semplice capire come la BCE condurrà la politica monetaria, perché è dettata tanto dalla situazione geopolitica e dalla crisi energetica che porta a un surriscaldarsi dell'inflazione. Qui la regola generale è non farsi attrarre subito, sarà meglio il tasso fisso variabile, perché sarà più alto, i tassi variabili saliranno, scenderanno, ma è ragionare con col proprio bilancio, le proprie economie. Cosa vuol dire contrarre un mutuo a tasso fisso? Vuol dire scegliere una rata costante, zero rischi di rialzo, i tassi possono anche salire, magari scenderanno, ma io nel mio vincolo di bilancio dedico quella parte di risparmio, quella parte di capitale che ho o quella parte di reddito che ho per pagare una rata del mutuo, la vado a mettere in sicurezza. Tasso variabile invece viene legata a indici di mercato, principalmente l'Euribor, che dipende poi a sua volta dall'andamento dei tassi delle banche centrali, perché se non sono tassi a breve termine. Quindi cosa avviene? Che la rata che vado a sostenere mensilmente potrei vederla sì diminuire e guadagnarci, ma potrei vederla anche aumentare. Se nel mio bilancio familiare mensile ho spazio, posso anche correre quel rischio. Perché? Perché magari nel tempo può essere che l'economia, avendo bisogno, probabilmente a seguito della crisi geopolitica, la crisi energetica, un rialzo dei tassi ci sarà per contenere l'inflazione, poi vedremo magari i tassi scendere. Se ho margine per sopportare un eventuale rialzo dei tassi, potrebbe essere la scelta giusta anche quella di puntare su un tasso variabile. Ricordo che ci sono anche le soluzioni poi a tassi misti, oppure dei tassi variabili con un cap, in modo tale da evitare rialzi eccessivi. Tassi misti vuol dire parto con un tasso fisso quando il capitale magari è più alto, così per i primi anni, dove magari il bilancio familiare soffre un po' di più per diverse esigenze, e poi mi porto a tasso variabile dopo 5, dopo 10 anni. Questo lo vado a stabilire precedentemente con la banca.
0: Allora, c'è invece Marco che fa una domanda che forse un po' si riaggancia con la previdenza complementare, ma penso che la previdenza complementare non le esaurisca. Perché sono appena diventato nonno e vorrei attivare uno strumento di finanziamento per mio nipote basato sul lungo periodo. Che cosa mi consigliate? Ci sono degli aspetti, diciamo così, fiscali, legali di cui tenere conto?
1: Allora, inizialmente sì, se dobbiamo parlare di aspetti fiscali e legali, essendo un investimento per il nipote, potremmo pensare, come accennavi tu Marco, al fondo pensione. Perché? Perché vuol dire accantonare una somma per il nipote e che troverà utile un domani. Potrà utilizzarla eventualmente per l'acquisto della prima casa del nipote, per le spese sanitarie, però ricordiamoci, quello che mettiamo in fondo pensione è molto più vincolato. Quindi in generale il capitale è destinato a soddisfare il bisogno poi post lavorativo, quindi il capitale potrà essere totalmente recuperato, quindi entrare nella disponibilità intorno ai 60-62 anni. Se dobbiamo pensare invece a un piano d'accumulo per il nipote, ad esempio per le esigenze di lungo periodo, non so, penso per le spese universitarie o per lasciare un capitale quando affronterà le sue prime spese, l'acquisto della casa, è più corretto approcciarsi agli investimenti classici, che possono essere i fondi di investimento, possono essere ad esempio dei titoli di Stato. Andrei a superare i classici libretti al risparmio, libretti postali, perché hanno un rendimento molto basso, e parlando in questo caso l'ascoltatore chiedeva un investimento di lungo periodo, rischiamo di dare un rendimento al libretto di risparmio che è inferiore poi all'inflazione, quindi a lungo periodo andare a erodere il potere di acquisto e il valore di quei soldi. Parlando di lungo periodo mi vengono in mente due cose: un'esposizione sull'azionario e utilizzare il PAC,
0: i piani di accumulo
1: del capitale. Quindi non entrare, essendo un investimento a lungo periodo e il nipote non ha bisogno di tutti i soldi oggi, anche se abbiamo disponibilità, affrontiamo il mercato dei capitali anche con una buona parte azionaria essendo di lungo periodo, sempre ben diversificata, con versamenti periodici e costanti nel corso del tempo, andando a accumulare quella somma.
0: Invece Luciana ci chiede: ho messo da parte una certa somma che vorrei investire in borsa. Quanto capitale serve per iniziare e proprio praticamente da dove si comincia?
1: Il problema è proprio quello, si comincia anche con poco. Dico un problema perché tante volte sembra che con poco possa approcciare, mi consente di entrare, entro in un mondo che magari non conosco e magari la prima volta va anche bene. Perché? Perché la borsa è volatile, perché il mercato è favorevole e con poco riesco a guadagnare. Quindi si può entrare veramente con poco, anche con 50 o 100 euro. Qua riporto sempre attenzione: prima di approcciare il mondo degli investimenti in borsa, ricordo 4 passi da fare. 1. Prima di investire, assicurati di avere il capitale a disposizione oltre a quello che va a investire per affrontare eventuali emergenze, che se andiamo a investire un capitale e sbagliamo l'investimento ed è l'unico capitale che abbiamo, non abbiamo un altro cuscinetto, poi ci troviamo in braghe di tela. L'altro è scegliere l'intermediario corretto, quindi cercare, eviterei il fai da te, eviterei il trading online, soprattutto con i primi investimenti mi rivolgerei a un consulente che magari mi guida poi anche nella scelta del trading online, mi consiglia nelle operazioni, e da questo consulente cercate non il rendimento ma che vi racconti il rischio dell'investimento. Il rendimento viene di conseguenza al rischio che voglio assumere. 3. Scelta del singolo strumento, eviterei di andare sulle singole azioni, soprattutto all'inizio, perché mi espongo al rischio specifico della singola azione, starei piuttosto sul investimenti diversificati, quindi mondo del risparmio gestito, fondi comuni investimento, adesso accessibile anche tramite gli ETF che abbiamo affrontato nelle puntate scorse, che consentono di investire anche capitali molto bassi, da 50 euro ma paradossalmente anche meno, e comunque restano fondi diversificati che non mi espongono al rischio della singola società. E infine una buona strategia di controllo del rischio. Cosa vuol dire? Fissatevi gli stop loss, quel capitale oltre il quale non dovete perdere, e avere il coraggio, al punto in cui arriviamo con la perdita, di chiudere l'investimento se andiamo sul mondo azionario. Ma se approcciamo correttamente l'investimento, avremo sempre una parte del capitale sotto reinvestita, una parte obbligazionaria che ci dà rendita nel breve e nel lungo periodo, e una parte invece più esposta ai mercati, per quello che consiglio di rivolgersi in primis al consulente.
0: Allora, prima di proseguire con le altre domande, facciamo un piccolo stacco musicale.

0: Eccoci qua di nuovo in studio con In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni. E prima di andare avanti, visto che abbiamo Luca, il nostro ascoltatore, ti darei la possibilità, visto che sei qua in diretta, di fare un'altra domanda a Simone.
1: Sì, allora Simone, si sente tantissimo parlare adesso di intelligenza artificiale e anche un altro tema molto importante adesso è il tema della difesa. Sono due settori su cui vale la pena investire adesso, sul breve e sul lungo termine?
2: Oh, Luca, la domanda è sicuramente di attualità. Vediamo, partiamo dal settore difesa, che con l'accendersi della crisi geopolitica e soprattutto con la corsa, chiamiamo così, agli armamenti, anche voluta dall'Europa, ha ripreso auge, perché le azioni del settore difesa sono cresciuti molto, molto ultimamente. Ricordiamoci qua, quando parliamo di difesa non è sempre facile affrontare il tema, perché soprattutto negli ultimi anni c'è anche una molta attenzione agli investimenti ESG, tanti fondi comuni evitano di investire in determinati settori, quindi rimane un investimento che quando lo si fa le cose a livello geopolitico non vanno bene. Perché la situazione a livello mondiale si complica, e quindi parliamo di mercati che comunque vanno a cercare rendimento in tutte le opportunità che il mercato offre. Sicuramente è un tema molto dibattuto sia in finanza, sull'approccio agli investimenti, è un tema che comunque negli ultimi anni ha reso e rende molto. Pensiamo anche alle azioni quotate nella borsa italiana, vediamo Leonardo, sono temi che sono all'ordine del giorno e che comunque portano il loro rendimento. Parliamo comunque sempre di azioni, parliamo anche di un approccio ben diversificato, che comunque consigliamo di avere sempre in una giusta parte del patrimonio, quindi non superare mai il 5, massimo il 10% nei temi settoriali, con un approccio ben diversificato e con un orizzonte di investimento che resti sempre sui 5, 7, 10 anni, non sono investimenti nel breve termine, a meno che non li si voglia affrontare con una logica speculativa, allora cambiamo proprio la logica. Tema intelligenza artificiale, anche questo è un tema molto, molto vivo. Abbiamo vissuto una prima parte di intelligenza artificiale, e ancora adesso stiamo vivendo, legata di più al tema dei semiconduttori, quindi parliamo dell'hardware. Vediamo i risultati di Nvidia, che di fatto conducono un po' il mercato, vediamo la grossa esposizione dei mercati azionari americani ai settori tecnologici, tanto ancora sull'hardware, vediamo di più adesso nascere anche, spostarsi l'attenzione sul software, che penso sia un po' il secondo passaggio dell'intelligenza artificiale. Cosa voglio dire? Quindi primo passaggio, mondo dell'hardware, produttori di semiconduttori, grossi investimenti, e c'è stata la grossa crescita di queste società, prima fase dell'intelligenza artificiale. Seconda, che iniziamo a vedere ora, non è ancora compiuta, è l'utilizzo a livello software, quindi vediamo aziende che vanno a integrare l'intelligenza artificiale per poter utilizzare i dati, per quindi integrarli negli ERP aziendali, per arrivare, quindi questa è la seconda fase, quindi sviluppare software che poi consentiranno nella terza fase alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali e veramente lì vedere lo sbocco dell'intelligenza artificiale, riuscire a portare redditività alle imprese. Ad oggi investire in intelligenza artificiale però vuol dire ancora investire in qualcosa di molto volatile, perché dicevo, chiamiamola così, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è vista su questi tre step, siamo forse neanche a metà del secondo step, il primo mi sembra da dire quasi forse esaurito, stato completato, esatto. Esaurito, siamo alla metà del secondo, quindi sì, sicuramente intelligenza artificiale, ma anche qui, viste le difficoltà, i grossi investimenti, i ritorni che ancora devono arrivare per arrivare al terzo step, prudenza.
0: Restiamo sui mercati finanziari, perché Ubaldo invece ci chiede se è meglio investire Stati Uniti, Europa o Asia.
2: Bella domanda, Ubaldo. Diciamo che l'allocazione geografica di Stati Uniti, Europa o Asia tante volte è un po' un concetto superato nei mercati finanziari, perché di così si parlava, quindi andiamo a diversificare gli investimenti a livello geografico, ora si parla di più di diversificare a livello settoriale, investo su tecnologia, investo su consumi di base, investo sull'industria di base, investo sulle utility.
0: Cioè questo è un po' il frutto anche della globalizzazione, giusto? Cioè tutto si è molto più interconnesso rispetto a prima.
2: Assolutamente, non dimentichiamoci però che ad oggi la ripartizione ideale, vedi, gli Stati Uniti farà da padrone, le borse americane sono quelle che nel tempo hanno reso sempre di più, senza dimenticarci che però come borsa italiana negli ultimi anni ci siamo difesi bene, non abbiamo ancora recuperato il gap degli ultimi 20 anni, però ci stiamo difendendo bene.
0: E sull'Asia, esatto, diciamo è una...
2: All'Asia un po' più che un'incognita, possiamo vedere Giappone e Corea del Sud come mercati comunque sviluppati.
0: Molto simile ai nostri.
2: Molto simile ai nostri. Discussione più su Cina e Hong Kong, ricordiamoci la grossa crescita della Cina, mercati che devono partire, ricordiamoci cosa è successo negli ultimi anni in Cina sui mercati finanziari,
0: sì, con la bolla, storia, anche la bolla immobiliare. Molta cautela.
2: Rischio geopolitico, intervento governativo e regolamentare molto più elevato, che restano un po' delle incognite.
0: Allora, tu prima ne hai fatto cenno e Federico ci torna sul tema degli ETF. Ti chiedo due cose. Uno, potete spiegarmi in modo chiaro e semplice cosa sono e vale la pena avere nel proprio portafoglio questi prodotti? Diciamo che alla seconda parte della domanda avevi già risposto prima, ma facciamo un piccolo ripasso. Cosa sono e come funzionano gli ETF?
2: Fondi, possiamo chiamarli fondi di investimento. Li dividiamo in due, mettiamo i fondi comuni e SICAV a gestione attiva, e poi parliamo degli ETF a gestione passiva. Cosa voglio dire? Nei fondi comuni o nelle SICAV il gestore che gestisce questi fondi ha discrezionalità nella scelta, con determinati regolamenti, degli strumenti da andare ad acquistare. Vogliamo in termini di emittenti, quindi azioni specifiche, per cercare di fare che cosa? Di battere il mercato. Quindi selezionare quegli strumenti che performano meglio rispetto alla media del mercato, cercare di dare maggior rendimento agli investimenti. Attraverso gli ETF invece vengono costruiti dei fondi di investimento che non cercano di battere il mercato, ma semplicemente di replicarlo. Cosa voglio dire? L'ETF avrà sempre in pancia le azioni che sono presenti negli indici azionari. Quindi non verranno selezionati gli strumenti migliori, ma quelli che l'economia in quel momento presenta. Qual è quindi la conseguenza? Sicuramente una minor gestione attiva e un minor costo. Ecco, l'ETF offre quello. L'ETF può essere utilizzato sì se conosco i mercati, altrimenti mi espongo al rischio dei mercati senza conoscerlo. Perché avere degli ETF e che essere in grado attraverso diversi ETF ad attuare la diversificazione si può fare, ma devo conoscere i mercati. Quindi attraverso anche qui l'utilizzo un consulente si può arrivare a quel fine.
0: Adesso ti faccio un paio di domande invece che sono più di economia spicciola. Luisa ad esempio ci scrive: avrei bisogno di un prestito per un acquisto importante, che cosa devo fare? A chi posso rivolgermi? Ci sono avvertenze particolari? E rispetto al mio stipendio, quale percentuale non devo superare per essere tranquilla e poter onorare nel tempo il mio impegno?
2: Partiamo da qua. Un prestito innanzitutto è di fatto una richiesta di denaro anticipato alla banca per arrivare a soddisfare un bisogno, un progetto futuro e poterlo realizzare nell'immediato e poi pagarlo ratealmente. Quindi giustamente Luisa dice: ok, ma quale parte del mio stipendio devo dedicare? Alla regola aurea che si teneva fino a qualche tempo fa, che si usa ancora ad oggi, è quella di non superare un terzo dello stipendio. Ok, però qui invito a fare un ragionamento non così semplicistico, ma andare più nel dettaglio, andare a cercare di ragionare in logica di bilancio familiare, di andare a programmare quelle che sono le entrate, molto facile, lo stipendio se sono lavoratore dipendente, ma programmare le uscite facendo che cosa? In base al prestito che andò a chiedere, quindi in base alla durata del prestito, di andare a prevedere quelle che saranno le mie esigenze in futuro. Soprattutto nei giovani invito a fare questo esercizio. Pensatevi a oggi, chiedete un prestito oggi, magari per l'acquisto della macchina, magari con durata 10 anni, magari con durata 5, o pensiamo all'acquisto della casa con durata 20 anni, non ragionate sullo stipendio di oggi con le spese di oggi, ma ragionate sullo stipendio di oggi con le spese che potrebbero aumentare domani per le varie esigenze. Quindi il consiglio è proprio questo.
0: Invece Angela chiede: mio figlio è in età da paghetta, assieme a mio marito volevamo avere un consiglio, come fare? Meglio una paghetta settimanale o mensile, e si può stabilire un quantum, cioè quanto devo dargli?
2: Assolutamente sì, nel senso che questo dipenda molto dall'educazione, un po' dallo stile della famiglia, da come la famiglia vuole approntare questo tema educativo coi figli. Io metto solo due cose che mi sento di dire, perché non sono un esperto su questa parte, sulla parte educativa, nonostante anch'io abbia i miei quattro figli da tirare grande, da far crescere. Però mi viene da dire, se quando i figli sono piccoli eviterei paghette di importo alto per soddisfare esigenze mensili, ma perché? Perché lì vado di più a cercare di dare una paghetta di piccolo importo per responsabilizzarli nella conservazione, quindi nell'evitare di perderla, e per affrontare le piccole spese, così un po' può essere la paghetta di un euro per andare a comprarsi le figurine o questa cosa. Quando invece crescono, io lavorerei, così come consiglio, su una paghetta mensile, nel cercare così di aiutarli a sviluppare una capacità di programmazione nell'affrontare le spese, certo, nel riuscire a dare le priorità, perché se sono in grado, magari i genitori siamo anche un po' furbi e teniamo la paghetta un po' più bassa, un po' per risparmiare, per vedere se sanno dare priorità.
0: Sì, anche
2: io ragionerei un po' così.
0: No, infatti è anche giusto responsabilizzarli.
2: Da dare ad Angela.
0: Luca, ti do la possibilità di fare una terza domanda a Simone.
1: Grazie. Hai parlato prima della situazione geopolitica, che è attualmente è molto incerta e difficile. Per chi ha dei portafogli, è necessario fare qualche intervento, ad esempio ridurre la quota azionaria, aumentarla al posto di quella obbligazionaria? Cosa si può suggerire?
2: Ah, qui Luca, visto che sei qua presente, ti faccio una domanda da ascoltatore o comunque magari da investitore. Perché mi fai questa domanda? Qual è l'esigenza che ti fa nascere di farmi questa domanda? Cioè, se hai un portafoglio esposto all'azionario, perché dovresti ridurlo o aumentarlo o cambiarlo?
1: Dipende se sono propenso al rischio o meno, quindi come dicevi prima c'è da valutare anche questo aspetto. Se ho voglia di rischiare mi comporterò in un certo modo, se no mi comporterò in un altro modo, però comunque è complicato,
2: esatto,
1: decidere.
2: È complicato muoversi. La cosa che anche qui mi viene da dire è sì, assolutamente è, diciamo, obbligatorio ricalibrare il portafoglio, perché quando cambiano i contesti va fatto, quindi anche in questo caso va fatto. La mia domanda era: attenzione ad evitare l'ansia. Perché? Perché l'ansia è una cattiva consigliera. Abbiamo visto partire la crisi geopolitica, abbiamo visto storni, abbiamo visto riprendersi i mercati, abbiamo visto ristornare ancora, abbiamo visto ancora riprendersi. La domanda che facevo era appunto propensione al rischio e l'obiettivo dell'investimento. Teniamo in questi momenti fede alla strategia che ci siamo dati inizialmente, se è un orizzonte di lungo periodo, evitiamo di fare scelte nel breve termine che possono essere controproducenti.
0: Guarda, ti faccio un'ultima domanda e abbiamo meno di un minuto. Sono un assiduo giovane ascoltatore del vostro programma, che ascolto via podcast, perché mi interessa capire bene i meccanismi della finanza. Devo aprire un conto corrente e tanti mi dicono di stare attento ai costi. Questa è la domanda che fa. Anche alla BCC corro questo rischio, cioè, visto che dite sempre che siete una banca del territorio, avete un occhio di riguardo sotto questo profilo? Ce lo chiede Giuseppe.
2: Ma direi proprio di sì, nel senso che come banca evitiamo quelle condotte commerciali che tengono a presentare prodotti rappresentando determinati costi nascondendone gli altri, che sono, non so, mi viene in mente un po' i prodotti a pacchetto. Guarda che se compri il costo, poi la carta ti costa tot questo, se aggiungiamo determinati prodotti. Ecco, come banca cosa tendiamo a fare? Tendiamo a offrire i nostri prodotti con una corretta e trasparente esemplificazione dei costi, in modo tale che il cliente sappia sempre qual è il costo che sopporta. Attraverso, anche qui è il diritto di ogni cliente, la richiesta del foglio informativo dei conti correnti, in modo tale che i costi siano sempre quelli. Perché? Perché è corretto che un cliente sappia quali costi va incontro, è un corretto che un cliente quei costi non li vede poi cambiare nel tempo in base ai prodotti che sottoscrive o meno, ma abbia quella certezza. Quindi come banca è un po' questo che teniamo a fare, soprattutto sui giovani, dove andiamo anche a proporre conti con zero spese per aiutarli a entrare ad affrontare queste dinamiche.
0: Allora, non posso fare altro che ringraziare Luca per la sua presenza e le sue domande, quindi grazie.
1: A voi.
0: E ovviamente Simone per la sua chiarezza e la sua sintesi. Non faccio altro che augurare buone vacanze a tutti e in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, chiude questa stagione. Grazie ancora Simone.
2: Grazie a voi.
3: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appeso ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la rifineria di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle

0: presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
5: Bastardi senza gloria.
6: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
7: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: la radio più vicina a te.
1: Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Doppio Sguardo. In studio abbiamo l'amico Marco Biscella e oggi abbiamo un ritorno nei nostri studi dell'ingegner Servini, Andrea Servini, e parleremo di intelligenza artificiale.
2: Esatto, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Grazie ancora per l'invito.
1: Andrea, iniziamo subito con una,
2: prima domanda.
1: Una palla un po' pesante. Noi in queste abbiamo già fatto 3 trasmissioni e abbiamo sempre parlato di intelligenza artificiale, vista sotto l'aspetto imprenditoriale, vista anche sotto l'aspetto sociale. Abbiamo messo in evidenza i vantaggi, ma anche alcune ombre di questa intelligenza artificiale. Ora è passato un po' di tempo. L'opinione pubblica ormai fa il suo questo piatto dell'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza specialmente alcuni aspetti non tanto positivi. Non l'ultimo, anche il Papa è uscito con un'enciclica sull'intelligenza artificiale. La domanda è precisa, è questa: tu che sei un imprenditore di cui il tuo business è anche l'intelligenza artificiale, come vedi e come giudici questi commenti non tanto positivi su questa nuova realtà che è l'intelligenza artificiale, e che ripercussioni hanno nella tua azienda? E se ci sono, e qui c'è la domanda, anche a tuo avviso, sotto l'aspetto industriale, degli aspetti negativi?
2: Ottima domanda, nel senso che meriterebbe una trasmissione solo questa.

0: La domanda ti rispondo dicendo che i dubbi sono fondati, nel senso che c'è molto timore, molta paura. Molto timore, molta paura a monte, secondo me, per due principali motivi, perché non è la prima volta ovviamente che c'è un'innovazione, che può essere un'innovazione, come si dice, disruptive. Poi ci sono alcune caratteristiche molto peculiari. La prima è oggettivamente la velocità esponenziale di innovazione a cui non siamo abituati. E proprio l'altro giorno sentivo un'intervista a Claude, no, a Modei, che è una, diciamo, di queste intelligenze artificiali più in voga in questo momento, che non si è ancora arrivati al plateau, come si dice, nessuno sa quale sarà il plateau, e proprio la mente umana non è abituata a pensare un'innovazione.
1: Ti invito a parlare in italiano.
0: Plateau vuol dire non si è arrivati,
1: no, parlo sempre in italiano.
0: Diciamo in cima, no? Non si è ancora arrivati. Bravo. non si vede qual è, diciamo, il limite, e questa velocità è oggettivamente impressionante, e questo già di per sé fa paura, perché non ci si sta al passo, no? E non si capisce, e non solo noi non riusciamo a stare al passo come aziende, utilizzatori, ma anche i regolatori, chi dovrebbe mettere delle regole, chi dovrebbe capire quali sono i limiti, le modalità di utilizzo in diversi contesti, in azienda, nel privato, nelle scuole. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ancora più importante se volete, che a differenza di molte altre innovazioni o rivoluzioni industriali, è la prima volta che c'è una polarizzazione gigantesca verso pochissime aziende molto ricche, con capitali giganti, e tutte statunitensi. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che conosciamo, forse l'unico potenziale concorrente è la Cina.
1: Ma c'è un cartello?
0: E allora non si può parlare di cartello, perché sicuramente uno dei temi è che sono guidati dal profitto. Ahimè, questo, no? Sono guidati dalla borsa, dal profitto, dagli utili, anche perché stanno oggettivamente rilasciando investimenti di decine o centinaia di miliardi, quindi il loro obiettivo evidentemente è fare questi investimenti per poi avere un ritorno gigante, dati gli investimenti giganti.
1: Ma tu, che sei un operatore, che fai del tuo mestiere l'intelligenza, come vedi questo connubio tra queste potenze e il tuo lavoro specifico?
0: No, noi lo vediamo già, nel senso che noi, facciamo di lavoro. Il nostro obiettivo è proprio consigliare le aziende private italiane nell'utilizzo migliore, nell'inserimento migliore di queste tecnologie, perché oggettivamente non ne possono fare a meno per un tema di competitività. Cioè, non posso dire io a prescindere non la valuto, non la uso, perché i miei concorrenti italiani o non italiani poi la utilizzano, evidentemente hanno un ritorno di efficienza perlomeno sui costi, io non ne posso rimanere fuori. Quindi noi tutti i giorni abbiamo a che fare con queste tecnologie, perché dobbiamo consigliare al meglio i nostri clienti. Anche nel nostro mondo, noi siamo un'azienda che fa consulenza, non nascondo che ci sono già degli impatti. Noi arriviamo da un anno fa in cui era difficilissimo trovare, diciamo, talenti, ingegneri, ragazzi che lavorassero sui dati, è difficile prenderli e tenerli. Si sta un po' modificando, soprattutto ahimè per i giovani, per i neolaureati, le aziende incominciano a tendere ad assumere di meno, soprattutto quelle grandi, a non assumere e provare a far fare quei compiti a degli agenti, no? Quindi questo è una tendenza che noi già stiamo vedendo, e parlando con le università, magari non quelle più blasonate tipo il Politecnico, le altre incominciano a fare un po' più di fatica nell'allocazione dei neolaureati. Quindi questo già si sta vedendo. Da una parte è, tra virgolette, per merito barra colpa di queste nuove tecnologie di agenti, che di intelligenza artificiale, dall'altra parte quello che si dice è che molte aziende stanno anche un po' utilizzando, no, questa, se volete, scusa per comunque fare efficienza, ridurre il personale, tagliare un po' di costi. Se questo è vero in Italia, anche nel nostro mondo, negli Stati Uniti questa cosa è 10x, cioè se uno stato, per darvi proprio un esempio, poi ti lascio la prossima domanda, qualche settimana fa in Meta, no, nella sede di Facebook, diciamo in Silicon Valley, e quando siamo arrivati avevano appena annunciato 10.000 licenziamenti, e mentre da noi in Italia poi c'è, diciamo, un accordo sindacale, no, tutte le tutele del caso, lì proprio ti staccano l'account, dal giorno dopo non entri più in azienda. Quindi, e non è solo Facebook, non sta succedendo in molte delle aziende, no, anche di, sia di consulenza sia di tecnologia.
2: Ma prima dicevi una cosa,
1: io ti lascio la parola perché il tuo mercato questo qua,
2: No, assolutamente, io ascolto sempre affascinato, e la parola affascinato ha sempre qualcosa di meraviglioso e qualcosa di inquietante. Sì. Sto un attimo sull'aspetto inquietante, mi hanno colpito due cose. Uno, che diciamo che il business dell'intelligenza artificiale è in mano a pochi. Sì. Ed è, diciamo, un allarme, forse il vero allarme che ha lanciato Papa Leone XIV nella sua ultima enciclica, perché sull'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, non è in sé una cosa cattiva, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Due cose però mi hanno colpito: uno, la ricerca ossessionante, quasi esaustiva, del profitto, sì, e dall'altra parte l'impatto. Mi raccontavano che in alcune aziende alcune funzioni agli addetti che le stanno svolgendo adesso hanno messo delle telecamere, sì, sulla fronte, in modo tale che riprendono giorno per giorno la loro attività, e questi dati vengono poi trasferiti, perché l'idea è quella di sostituire questi addetti con, diciamo, sì, l'intelligenza artificiale. Quindi profitto e impatto sull'occupazione, quindi sul lavoro, sono veramente due scenari, come dire, che ci devono mettere in allarme.
0: Sì, cioè, secondo me un allarme è corretto, perché diciamo che questa introduzione e innovazione va in qualche modo regolata e moderata, con un grandissimo tema di difficoltà, per esempio se ragioniamo in termini di Europa, che è stata sempre storicamente, anche giustamente, più cautelativa. Però in questo caso, sai, la cautela, diciamo, va in qualche modo contro l'innovazione, no? E l'Europa, che già deve, ahimè, inseguire moltissimo, dall'altra parte, no? Più metti, diciamo, regole, più stai attento, cosa, diciamo, sacrosante e corretta, più in qualche modo limiti la velocità con la quale invece Stati Uniti e Cina stanno andando, che è 10 volte superiore. Quindi, cioè, c'è un tema di cautela che sicuramente va valutato. Per quanto riguarda il profitto, sicuramente, diciamo, parlando anche proprio nello specifico, se noi prendiamo ad esempio le 3 aziende che stanno un po' guidando, no? In questo momento questa rivoluzione, che sono Google, no? Con Gemini che si conosce, OpenAI, che un po' ha lanciato, diciamo, nel 2022 con ChatGPT, e che adesso paradossalmente invece sta un po' soffrendo, no? Sembrava che dovesse essere quasi monopolista e paradossalmente dopo 6 mesi si è ribaltato il mercato. E poi Claude con Anthropic, che è fondata da 2 italiani che però l'hanno fondata negli Stati Uniti, e diciamo è a base statunitense, benché stia aprendo proprio a Milano un ufficio. La loro relazione col profitto è diversa, perché Google è un'azienda enterprise storica, gigante, da decenni, che fa miliardi di utili al trimestre, è quotata in borsa, sul Nasdaq, e ha quella logica. E sicuramente, diciamo, il profitto per loro è importante nella misura in cui stanno investendo proprio dei soldi giganteschi, come non mai. Cioè, ha dichiarato proprio da Las Vegas, ad aprile, hanno dichiarato 180 miliardi di investimento, oltre a quelli che investono sulle altre aziende. Quindi è ovvio che loro entro il 2030 devono avere, diciamo, qualche modo per essere, diciamo, profit, quindi per remunerativi, e recuperare questi investimenti. Le altre 2 aziende in realtà non sono quotate ad oggi, sono paradossalmente le 2 aziende al mondo con la valorizzazione più grossa non quotate in borsa. OpenAI è nata come un'azienda no profit, paradossalmente, adesso ha un percorso per trasformarsi in profit. Però è evidente che comunque c'è comunque una guerra sotto dal punto di vista dell'acquisizione dei clienti e di posizioni, diciamo, di leadership. Da questo punto di vista lascia ben sperare Anthropic, che è quella dei 2 fratelli Amodei, che ha questa, diciamo, soluzione che si chiama Claude, perché loro in realtà sono nati con un manifesto molto preciso in ambito di etica delle AI, continuano a mantenerlo, sono quelli che hanno detto di no al Pentagono e a Trump per l'utilizzo, diciamo, in ambiti militari. Quindi sembra che loro, fin tanto che possono essere, tra virgolette, in qualche modo gestiti dai fondatori, perché questo è un altro tema, no? Una volta che tu entri in un ambito, se volete, di borsa, di board, di consigli di amministrazione, poi le logiche decisionali cambiano. Finché ci sono invece i fondatori che riescono a guidare, lì c'è un po' più di speranza, no? Che in qualche modo loro riescano ad avere, diciamo, un profitto sano, come tutte le aziende che devono far profitto per crescere e per essere sane, pur mantenendo un'etica da questo punto di vista. E dopodiché c'è la Cina, che è il grande tema, che non si sa niente.
2: Sì, è abbastanza oscura. Tu dicevi che va regolata, diciamo, l'intelligenza artificiale è un'onda. Sì, giustamente, come tutte le cose va regolata. Sì. Allora, in questi giorni, ad esempio, hanno firmato il nuovo contratto della pubblica amministrazione, sì, e sentivo che appunto hanno inserito alcune norme anche, sì, per come dire, regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dal tuo punto di vista, quindi di imprenditore, quali dovrebbero essere, come dire, i punti chiave, sì, diciamo, su cui intervenire, chiaro, è logico che ogni legislazione può essere complessa e l'Europa tende a complicare tutto, perché questo purtroppo, la cautela molte volte nell'Unione Europea si abbina alla complicazione, cioè regolare tutto è impossibile, ma diciamo
0: anche qualcosa, sappiamo,
2: diciamo, dal proprio, visto che il tuo punto di osservazione sul fenomeno è privilegiato perché sei dentro a pieno, ecco, diciamo quelle due tre cose, diciamo così, che andrebbero veramente fatte per far sì che l'intelligenza artificiale sia un fenomeno giustamente utilizzato, non prevaricante e ben regolato.
0: Allora, la prima, in realtà, se ragioniamo in termini di aziende, pubblica amministrazione, ma un pochino nel privato, ci sono un paio di cose fondamentali che possono essere fatte a prescindere da quello che decidono le grandi aziende che dipendono solo da noi. Sicuramente la prima è, quando utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale, utilizzare strumenti, parlo di pubblica amministrazione, aziende, che si chiamano enterprise, cioè strumenti dedicati alle aziende, non gli strumenti gratuiti o quelli, diciamo, con dei piccoli canoni di abbonamento che in realtà pur a pagamento hanno alcune caratteristiche che non vanno bene per l'utilizzo, ad esempio, di pubblica amministrazione, semplicemente perché in realtà se io utilizzo un ChatGPT o un Gemini gratuito o un ChatGPT da $20 al mese, tutti i dati che inserisco lì dentro, è proprio scritto, no? Nei termini di servizio, vengono trasferiti, non sono più di mia proprietà, vengono utilizzati per allenare i modelli, quei dati aiutano queste aziende americane a migliorare costantemente, che può anche essere giusto, diciamo, da un certo punto di vista, ma non è assolutamente fattibile se io ci metto dei dati privati, sensibili, no? Dei documenti, delle fotografie anche di famiglia, quindi questo è il primo punto gigante, cioè che noi in realtà è un lavoro che stiamo facendo in tutte le aziende, perché sta succedendo quello che viene chiamato, scusami Agostino, un gergo inglese, shadow AI, cioè vuol dire un'intelligenza artificiale nascosta, in cui magari le aziende sono diciamo un po' hanno attenzione nel rilascio di questi strumenti, ma i dipendenti poi li usano a prescindere, no? E questo succede in pubblica amministrazione, perché abbiamo dei casi proprio anche nostri personali, no? Che vediamo, e questa cosa non va fatta, cioè non vanno scritti dei documenti, non vanno messi caricati dei documenti su strumenti gratuiti, perché questo sappiamo che, insomma, è un dato che non appartiene più a noi e che viene utilizzato per i motivi che vogliono loro. Quindi questo è un primo punto gigantesco. Stare molto attenti sulla tipologia di strumento che utilizzo. La seconda è perlomeno darsi delle regole interne, cioè la pubblica amministrazione italiana, le aziende al loro interno, seguendo le AI Act, o ci sono, diciamo, dei temi anche poi più formali, ma a prescindere da quelli, possono stabilire, no, delle loro regole interne su come devono essere utilizzati gli strumenti, qual è il perimetro all'interno dei quali devono essere utilizzati, per esempio quali informazioni dei dipendenti possono essere caricate su questi strumenti, quali no. Molte fanno anche un manifesto dell'intelligenza artificiale, cioè che l'azienda lo vuole utilizzare ma con queste caratteristiche, con questi paletti, cioè noi possiamo darci i nostri paletti privati, no? Che questo è già molto utile. Dopo che i governi, la pubblica amministrazione, eccetera, devono lavorare su un altro tema, che è quello, diciamo, di dove stanno i dati, perché c'è, cioè, un grosso punto che se io utilizzo un'azienda americana, si chiama un provider americano, anche se quel provider ha, diciamo, i server in Italia o in Europa, per alcune norme il governo americano potrebbe comunque accedere a quei dati, no? È un dibattito proprio attualissimo in questo momento, perché Microsoft ha dichiarato che anche alcune cose che non sono state bellissime, no? La stessa Google. E questo in realtà sta invece ai governi e a quelle istituzioni a regolare bene, cioè utilizzare quelle tecnologie pagandole, ma secondo delle regole che sono molto più strutturate.
1: Io esco dall'argomento puramente del business e voglio fare la domanda ad entrambi. Metto l'uomo del 2026. A vostro avviso, l'intelligenza artificiale è un valore aggiunto o è un'anomalia? E secondo voi, questa intelligenza artificiale sta limitando la libertà e la fantasia dell'uomo?
0: Vado io?
1: Vai tu.
0: La domanda del secolo, questa è... è un'opportunità, questo l'abbiamo detto in tutti i nostri incontri, però più va avanti nell'innovazione, più torniamo al punto che deve essere, soprattutto per i giovani, per come crescono, per le scuole, eccetera, regolata tantissimo. Non so se avete visto anche nelle università americane che è iniziata.
1: Scusa, ti fermo, regolare vuol dire già limitare, vuol dire che la tua libertà è già limitata, perché tu stesso hai introdotto la parola regolare, sì. Vuol dire che metti dei paletti.
0: No, che è limitata nel senso, però facciamo il paragone banalmente con i social. con i cellulari dati ai ragazzini e ragazzi e con i social, no? Che è un dibattito più avanti, seppur ancora tutto da regolare, semplicemente perché li conosciamo da molti più anni, e sta emergendo cosa che in realtà io semplicemente non è che posso dare in mano al ragazzino un cellulare con tutti i social a disposizione, lasciando stare i rischi legati alle persone con le quali, diciamo, entra in contatto, ma anche solo per il fatto che queste aziende che creano questi social investono miliardi per tenermi attaccato. Cioè, questo ormai è quasi conclamato, no? Che questi investono miliardi più o meno eticamente, ma per creare una piccola dipendenza nell'attaccamento, perché più io sto attaccato, più in realtà guadagno con le pubblicità che mi propinano su questi social. È evidente che io non posso dare a un ragazzo di 14 anni uno strumento di quel tipo senza nessun tipo di formazione, di limite, diciamo, di... non dico di regolarlo.
1: Ma questo non c'è attualmente.
0: Questo non c'è attualmente, è un movimento che piano piano si sta creando, no? Nelle scuole, nelle famiglie, nelle istituzioni, ci sono le prime cause contro queste aziende. Sicuramente quello è un pericolo, perché è come se io dessi in mano un pacchetto di sigarette, un accendino, 20 anni fa, quando si pensava che non facesse così male, che le aziende di tabacco dicevano lo mettiamo nei film, no? Lo facevano figo. Quindi questo è un punto. Sull'intelligenza artificiale è così, con aspetti diversi, ma per alcuni aspetti anche superiori, sono talmente tanto potenti nello studiare, nell'interagire, no? Perché devono ovviamente essere messe a disposizione, perché il mondo sta cambiando ed hanno un sacco di possibilità in più. I ragazzi sono anche più indipendenti, viaggiano di più, devono essere più autonomi da un certo punto di vista. Però, e qua non so onestamente dirvi neanche come, perché ci vuole un grosso programma, il tutto deve essere guidato, regolato, gestito.
1: Da lei volevo sentire Marco. Ma a quel punto la butto lì, ma il poeta non ci sarà più. L'intelligenza artificiale si sostituirà anche i poeti. Noi abbiamo un passato ricco di poeti. Andranno a finire, Marco?
2: Assolutamente no, perché per quanto possa essere invasiva, poi Andrea magari mi smentirà, per quanto possa essere invasiva, cito una frase del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che hanno fatto un esperimento, hanno creato il Foglio a intelligenza artificiale e sostanzialmente alla fine dell'esperimento ha fatto un'intervista all'intelligenza artificiale, la quale intelligenza o il quale, perché non si capisce qual è il sesso dell'intelligenza artificiale, il genere, diciamo così, più che il sesso, il genere, però l'intelligenza artificiale rispondeva: io sono la tua intelligenza artificiale, perché tu attraverso i tuoi prompt mi hai praticamente guidato. Quindi la vera sfida è che appunto non si diventi schiavi dell'intelligenza artificiale, si abbia quella capacità e libertà di poterla usare, anche perché sennò va a finire come la storia del GPS, perché da quando usiamo il GPS i neuroscienziati hanno detto che la parte del cervello che era deputata, diciamo così, alla localizzazione, al movimento, si è andata atrofizzando. È vero che il cervello poi si è riconfigurato e ha riscoperto altre abilità, però i poeti esisteranno ancora, esisteranno sempre, sarà anche uno solo, ma esisteranno sempre.
1: Manca un minuto, Andrea, ti aspettavi questo boom dell'intelligenza artificiale nell'ambito industriale?
0: Sì, ce l'aspettavamo, onestamente ce l'aspettavamo.
1: E in ritardo o in anticipo?
0: In anticipo, secondo me anche nelle applicazioni pratiche oggettivamente in anticipo, cioè non ci potevamo aspettare dal punto di vista del mercato e degli investimenti questo quasi, cioè viene detto all in, no? Cioè tutto sull'intelligenza artificiale, ormai si parla quasi solo di quello oggettivamente è stato anche sopra le aspettative.
1: Siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione e non ci rimane altro che ringraziare nuovamente.
0: Grazie a voi.
1: Rinvitiamo.
0: Fra due mesi ci rivediamo, che sarà cambiato tutto di nuovo.
1: Marco. Sì.
3: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
4: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Il monastero di Cairate apre le porte di notte, tornano le visite guidate a lume di torcia. Il fascino millenario della storia, unito alla suggestione della notte, ritornano a luglio i tradizionali appuntamenti con le visite notturne al monastero di Santa Maria Assunta a Cairate, un'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Cairate col patrocinio del comune, per far scoprire il complesso monumentale sotto una luce del tutto inedita. Le aperture serali straordinarie sono concentrate in due venerdì, il 10 luglio e il 24 luglio. Per ciascuna serata sono previsti due turni di visita guidata, programmati rispettivamente alle ore 21:30 e alle ore 22. L'esperienza prevede un percorso suggestivo all'interno del chiostro e degli spazi storici a lume di candela e torcia. Proprio per questo motivo gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi equipaggiati con la propria torcia o dotati di uno smartphone con luce integrata. L'accesso sarà strutturato in piccoli gruppi composti da un massimo di 20 persone. Il ritrovo è fissato almeno 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno, direttamente all'ingresso del monastero situato in piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida, a Cairate. L'ingresso è offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni sono attivi i canali della Pro Loco. Apertura del centro didattico scientifico di Tradate con le letture animate. Domenica 12 luglio, dalle ore 15 alle ore 19, presso il centro didattico scientifico Parco Pineta, in via Ronchi a Tradate. Il centro didattico scientifico del Parco Pineta di Appiano Gentile Tradate apre le sue porte per una giornata di esplorazione, scienza e natura, dedicata a grandi e piccoli. L'appuntamento, gestito da Astro Natura Cooperativa Sociale in collaborazione con l'ente Parco, offre un ricco programma di attività che spaziano dai viaggi astronomici ai percorsi didattici nel verde, con la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel territorio. Tra le attrazioni principali della giornata spicca il viaggio all'interno dell'ecoplanetario. Per gli appassionati di astronomia sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate presso l'osservatorio astronomico. I più piccoli potranno invece divertirsi con le letture animate. Il fulcro dell'esperienza all'aria aperta si sviluppa lungo i sentieri del parco, dove i partecipanti potranno misurarsi con le prove dell'esploratore. Si tratta di una serie di sfide dedicate in particolare ai bambini dagli 8 anni in su, che comprendono attività di bird watching, orienteering, un campo sperimentale e la caccia a insetti, rani e centopiedi. Per chi desidera un contatto ancora più diretto con l'ambiente, la struttura mette a disposizione una striscia sensoriale da percorrere a piedi nudi. Il sentiero natura è fruibile sia in totale autonomia sia attraverso le visite guidate gratuite. Ed eccoci giunti al termine di questo Fuori Porta. Speriamo che tra queste informazioni troverete qualcosa per voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e vita, il Vangelo della domenica e la vita di comunità.
2: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Ci troviamo anche quest'oggi ad ascoltare o a buttare uno sguardo su quella che è la parola di Dio che ci accoglierà. La celebrazione di domenica prossima, siamo alla settima domenica dopo la Pentecoste e sono domeniche cosiddette del tempo ordinario, no? Quindi domeniche che non sottolineano chissà quale aspetto, quale mistero particolare della nostra fede, ma hanno un po' a che fare con, vorrebbero avere a che fare con la nostra quotidianità, con quella che è la vita di sempre. E anche il tema di quest'oggi in qualche modo dovrebbe essere un tema che ci sta a cuore, che ci sta a cuore mentre viviamo la vita di tutti i giorni. Al centro del brano del Vangelo di Luca troviamo una domanda che viene rivolta al Signore Gesù. Signore, sono pochi quelli che si salvano. Perché dicevo che dovrebbe essere una domanda importante anche per noi? Perché questo tema della salvezza è qualcosa che ha a che fare con il nostro stare bene, con il nostro vivere appieno. Certo, una salvezza che può manifestarsi in cose piccole o in cose grandi, però soprattutto è importante cogliere questo, può assumere connotazioni diverse, ossia c'è una salvezza che ci viene offerta, che ci viene donata dal Signore, e poi c'è la salvezza che cerchiamo noi, quella che poi alla fine proviamo a darci da soli, proviamo a conquistare, costi quello che costi. Ecco, al centro del brano di oggi proviamo a mettere questa domanda: che tipo di salvezza è quella che cerchiamo? E che tipo di salvezza è quella che ci viene offerta? Una salvezza che nel brano che ascolteremo prende la forma della porta stretta. Proviamo allora a raccogliere, come sempre, qualche dato, proviamo a fare qualche sottolineatura. Ma la prima cosa che tratteniamo dal brano di Luca, siamo al capitolo 13, versetti dal 22 al 30, dicevo, la prima cosa che tratteniamo è che Gesù insegna mentre è in cammino per città e villaggi. Lo abbiamo visto insegnare e fare miracoli in sinagoga, in giorno di sabato. Qui è in cammino e non si dice neanche il giorno. Cosa ci sta dicendo Luca? Ci sta dicendo che non c'è nessun luogo e nessun tempo che abbia il monopolio del Signore. Lui insegna dappertutto e dappertutto possiamo raccogliere il suo insegnamento. Torniamo alla salvezza, ci viene offerta dappertutto e in ogni momento. E forse anche mentre siamo noi per la strada, dentro nelle circostanze quotidiane della vita. E allora se questo è vero, ecco che diventa importante saper custodire sempre un atteggiamento di ascolto, un atteggiamento di apertura. Luca poi ci dice che nel suo andare Gesù incontra un tale che gli pone una domanda sulla salvezza. Noi leggiamo sono pochi quelli che si salvano, Luca usa un'espressione leggermente diversa, sono pochi quelli che vengono salvati. Dovrebbe essere una domanda centrale anche per noi e quindi proviamo a chiederci che cos'è questa salvezza. Questa parola salvezza mi dice qualcosa, mi lascia indifferente e da chi o da che cosa dovrei essere salvato? Beh, in generale possiamo dire che tutti, no? Vogliamo essere salvati da quello che non ci piace, dagli imprevisti negativi che possono accadere. E va anche bene, non è sbagliato, ma è tutto qui? È solo questa la salvezza che cerco? Proviamo a pensarci. Chiedo che una persona cara venga salvata da un brutto male. Poi accade che la malattia continua a fare il suo corso e questa persona muore. Che cosa devo concludere? perché Dio non l'ha salvata. Quindi intendiamo questo quando parliamo di salvezza. O la salvezza mi parla di qualcos'altro. La salvezza mi dice, per esempio, di un desiderio di vita piena, una vita in cui non è neanche la morte ad avere l'ultima parola, una vita in cui la felicità che raggiungo, che vivo, è piena, è per sempre. Ma la domanda che viene posta a Gesù verte anche sul numero: sono pochi o sono tanti quelli che si salvano? E cosa risponde Gesù? Gesù risponde spostando l'attenzione, spostando il focus dal quanti al come. E la risposta, dovremmo notare bene nel testo, non è diretta soltanto a chi gli ha posto la domanda, perché Luca si preoccupa di dirci che Gesù disse loro, rispose loro, quindi risponde anche a noi. Non risponde direttamente alla domanda, buttandogli una percentuale, ma sì, saranno il 70% quelli che si salvano, il 90%, non butta neanche lì un numero, i famosi 144.000 che per anni vedeva i nostri amici testimoni di Geova così radicati, belli, fissi e certi di questo numero. Gesù non risponde, ecco, con dei numeri o con delle percentuali, ma ci dice, ci indica uno stile da avere per vivere la salvezza. La prima cosa che dice, la prima parola che dice è lottate. C'è un combattimento da fare, lottate per entrare. Chiariamo subito anche qui, in questo combattimento i nemici non sono gli altri. Non si deve lottare per entrare come quando cerchiamo di prendere la metropolitana a Milano in orari di punta, o come quando si aprono i cancelli, visto che è periodo questo di concerti, e non si deve lottare come quando si aprono i cancelli dello stadio e c'è la corsa per accaparrarsi i posti sul prato, o non è neanche la corsa che tante volte vediamo quando aprono i saldi. La battaglia è dentro di noi, la vera battaglia che dobbiamo fare è con noi stessi. E quando ci sentiamo combattuti, non vuol dire che abbiamo sbagliato strada, vuol dire che l'abbiamo indovinata. Però è come se fossimo sempre sulla soglia, davanti ad alcune situazioni stiamo per entrare, stiamo per fare il passo giusto, ma ci sentiamo combattuti. Per questo lottate per entrare, lottate per fare quel passo. E Gesù associa a questo combattimento l'immagine della porta stretta. Che cosa possiamo dire di questa porta? La porta stretta, ma descriviamola così, è la porta dove ci passa bene un bambino, cioè la porta dove ci passa bene chi si affida, chi si fida. Più sono piccolo, più mi faccio piccolo e più entro bene in quella porta lì. Non devo portarmi dietro chissà quante cose, non devo avanzare chissà quali meriti, perché non si entra per merito, si entra perché c'è un Signore che accoglie, c'è il Signore che mi accoglie. E fin quando penserò che devo entrare per merito, che si entra per merito, o starò fuori perché non ci passo, o come il fratello maggiore della parabola, non vorrò entrare perché non è giusto che non si entri per meriti. E questa è la lotta, lasciar fuori quelle cose che davvero ci impediscono di farci piccoli, ci impediscono di entrare, lasciar fuori quelle cose che sono un di più. Il Signore non fa la porta stretta perché vuole renderci le cose difficili, sarebbe meschino da parte sua. E però è importante che questa porta sia stretta. E noi di primo acchito una porta stretta tenderemo subito a non prenderla in considerazione. Non ci passo, mi graffio, posso farmi male, chissà cosa succede. E se solo vedessi cosa c'è dietro quella porta lì, allora sì che vorrei entrare. Se vedessi cosa c'è dietro quella porta si allargherebbe il cuore di gioia, però mi restringerei io e alla fine passerei. E questa è la logica del regno, qualcosa di piccolo che poi diventa grande. Anche qui passo attraverso una porta che è piccola, ma quello che mi attende dietro questa porta è di una grandezza inimmaginabile. Questo cerca di farci capire il Signore. E poi torno a quella differenza che dicevo all'inizio tra l'espressione che sentiamo, la traduzione scelta nella Bibbia della CEI, sono pochi quelli che si salvano, e quella che invece è l'intenzione di Luca originaria, sono pochi quelli che vengono salvati. E questo è importante, non ci si salva, ma veniamo salvati. E non è soltanto una questione linguistica o grammaticale, è una questione di vita o di morte. La salvezza, in fin dei conti, è saper accogliere, nel segno di questa porta stretta, il fatto che Dio ci ama così come siamo, per quello che siamo. Non tiene conto dei nostri meriti, non stila una graduatoria di merito in base alla quale si può accedere. Ci ama, punto. E allora questa è proprio la nostra lotta. È paradossale questa lotta, perché invece di sconfiggere chissà quali nemici e accumulare quindi meriti, la lotta è per lasciar perdere un bel po' di cose, per poter arrivare a dire al Signore semplicemente: eccomi qui, così come sono. È una lotta per perdere, una lotta per perdere tutto, e se perdo tutto ritrovo ciò che c'è di più importante, che è il mio essere figlio amato. E allora forse questo è il senso di quei molti che restano fuori, di quelli che cercano di entrare accalcandosi, calpestandosi. Questo tipo di salvezza è la salvezza secondo la logica umana: mi salvo io a scapito di qualcun altro, faccio guerra all'altro per passare per primo. Questi restano fuori. Per la porta stretta, paradossalmente, ci passiamo tutti, ma una condizione è quella di accogliere la salvezza che mi viene donata, accogliere la mia identità di figlio amato e amato così, senza meriti. E c'è di più: se sono capace di accogliere per me questa salvezza, che poi è la misericordia di Dio, allora posso pensare che anche l'altro ci può passare da quella porta. E se passo io, perché lui non può passare? Se entro io, perché lui non può entrare? Se Dio ha accolto me, può accogliere tutti. È solo che siamo portati a metterci sempre nel gruppo dei buoni, nel gruppo dei giusti, siamo portati sempre a tirare confini, mettere paletti, e stare dentro con i peccatori ci infastidisce. Cioè, mica sono come lui, mica siamo come loro noi siamo i giusti, siamo i buoni. E su questo Gesù ci chiede di lottare per entrare per quella porta stretta che è la sua misericordia. È saper accogliere la misericordia che mi è donata, e se riesco a farlo, ecco che il secondo passo diventa subito chiaro: imparare a vivere questa misericordia anche nei confronti degli altri, dopo averla accettata per sé. Questo è quello che ci viene consegnato oggi, e questa è la salvezza, questa misericordia accettata che diventa misericordia vissuta anche nei rapporti con gli altri. Passiamo allora per la porta stretta, e come sempre tutti

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Oggi è un po' lunghina, però vale la pena. Tigrai, ultima chiamata, l'assedio dopo il genocidio. I cattolici ora sono a rischio. Il vescovo Tesfaselassie Medin, vescovo nel Tigrai, è l'unico vescovo cattolico, è stato intervistato da Avvenire e racconta: l'atmosfera ad Adigrat è tesa e incerta. L'Eritrea, che ha devastato il Tigrai 2 anni fa, alleata all'esercito federale, oggi è schierata con i leader tigrini, nemici di ieri, contro il premier etiope Abiy Ahmed. E ogni giorno potrebbe vedere il ritorno della guerra nella regione settentrionale etiope, ancora una volta sotto assedio e strangolata. A 2 ore di auto del capoluogo Makalè c'è Adigrat, il paese tra i campi, in tigrino, distesa a 2400 metri su un altopiano circondato dalle ambe. Qui abbiamo incontrato il coraggioso eparca cattolico del Tigrai, Tesfaselassie Medin, voce dei senza voce durante la sanguinosissima guerra civile del biennio 2020-2022. Nel novembre 2021 denunciò la guerra genocida che si stava consumando nella regione autonoma settentrionale, oscurata da un blackout comunicativo ed energetico. Nato 73 anni fa ad Alitena, la città dove San Giustino de Jacobis, apostolo dell'Etiopia, prima della colonizzazione italiana, iniziò la sua opera missionaria adottando rito e lingua liturgica locale, il Jeez, proseguendola ad Adigrat, oggi l'unico vescovo cattolico del Tigrai, una regione vasta quanto il nord-ovest italiano. Resta voce di chi non ha voce. Questa è una regione dimenticata. Tutti parlano delle guerre di Gaza e dell'Ucraina, dice, che ci rendono molto tristi, ma è molto grave anche quello che sta accadendo qui. Noi abbiamo subito un genocidio tra il 2020 e il 2022. Almeno 135.000 donne hanno subito sistematiche violenze di genere. Ci sono quasi 1 milione tra sfollati interni e contadini che vivono in povertà estrema, affamati, assetati, ammalati senza assistenza e dipendono dal poco aiuto che gli possono offrire le ONG e le organizzazioni della Chiesa Cattolica, come il Catholic Relief Service degli USA e le diverse Caritas. La guerra civile si è fermata nel novembre del 2022 grazie agli accordi di pace di Pretoria, Sudafrica, ma da oltre 3 anni niente di quello che è stato promesso è stato realizzato. Tutte le forze che occupano il Tigrai dovevano andarsene per tornare ai confini regionali del 2019 e così le persone sfollate avrebbero potuto tornare a casa. Poi le forze di difesa tigrine dovevano consegnare le armi. Invece, dopo 3 anni e mezzo, i militari eritrei e le forze regionali Amara sono rimaste in Tigrai, mentre quelle di difesa tigrine non si sono disarmate. Alla popolazione bloccata nei campi per sfollati ormai da 6 anni mancano i medicinali, ma tutti non possiamo curarci né muoverci liberamente senza correre pericoli. I salari sono stati bloccati da Addis Abeba e gli insegnanti, il personale sanitario e i funzionari pubblici non prendono lo stipendio da mesi, di conseguenza i servizi non funzionano. Una generazione intera sta crescendo nell'ignoranza. Siamo di nuovo sotto assedio, strangolati. Abbiamo 50 scuole cattoliche chiuse nelle aree rurali. Mi arrabbio quando penso a cosa sta succedendo ai nostri bambini, ad esempio nell'area degli Irob, zona di confine con l'Eritrea, occupata in parte dall'esercito di Asmara, dove c'è la maggioranza delle parrocchie cattoliche.
La ferita sanguina profondamente. Siamo a un punto chiave della storia dei cattolici in Tigray. Dopo 180 anni di costruzione della Chiesa, o ci risolleviamo o andiamo avanti o siamo destinati a sparire. La soluzione è applicare gli accordi di Pretoria, che sono molto chiari. Sono 6 anni che il Tigray è escluso dalla vita politica nazionale e non abbiamo partecipato per ragioni di sicurezza nemmeno alle ultime elezioni del mese scorso. Se il Premier Abiy restituisce al Tigray quello che gli è dovuto, può esigere un'alleanza per trovare un accordo negoziale con l'Eritrea e avere uno sbocco al mare, ma non sta tenendo azioni di riconciliazione e il TPLF sta tessendo nuove alleanze con l'Eritrea nonostante quello che è successo durante la guerra. Soffriamo tutti, siamo tutti sprovveduti, sopravvissuti per miracoli a 2 anni terribili di guerra e che porta conseguenze pesanti. I livelli di povertà dei bambini più piccoli sono devastanti ed è stato colpito lo spirito creativo e commerciale dei tigrini. Queste tensioni, i pericoli di nuova guerra, il blocco dei servizi pubblici e la povertà conseguente sono traumatici. Ho intenzione di creare qui il Ministero Cattolico per la Salute Mentale, introducendo i programmi dell'Associazione Internazionale che lo ha creato per aiutare a superare con l'ascolto, il counseling e le cure l'autostima e la discriminazione. Chiedo alla Chiesa italiana di starci ancora vicina. Stiamo lottando per sopravvivere. Siamo ancora in Africa, in Liberia, la missione che prepara il futuro. Padre Peter Abeku racconta la storia della presenza salesiana in Liberia, dove i figli di Don Bosco arrivarono nel 1979 rispondendo all'invito del vescovo di Monrovia. La Liberia è una terra di contrasti profondi, foreste tropicali e spiagge affacciate sull'oceano convivono con la povertà diffusa, infrastrutture fragili e le ferite ancora aperte lasciate dalla guerra civile. Eppure, dietro le difficoltà, il paese custodisce una straordinaria ricchezza umana, comunità resilienti, una cultura viva e bambini e ragazzi pieni di energia e desiderio di futuro. Sono proprio i giovani liberiani il cuore della missione salesiana che, tra disoccupazione, migrazione e mancanza di opportunità, cercano faticosamente il loro spazio. I figli di Don Bosco ogni giorno provano ad accompagnarli concretamente in questo cammino, attraverso l'educazione con realtà come la scuola di Tappita che accoglie bambini e ragazzi dalla primaria alle superiori, attraverso la formazione professionale proposta in diversi centri, portata anche all'interno delle carceri e ancora con le attività parrocchiali, sociali e oratoriane che diventano luoghi di incontro, crescita e speranza. Carissimi Consilvano e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Abbiamo trasmesso questi scritti da Avvenire e da Famiglia Cristiana.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki, nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti in Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. 19

0: Nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti, rimossa con una gru, prossima tappa la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Ricordiamo infine che oggi si gioca la partita a Wimbledon tra Sinner e Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Eccellenze in tavola.
4: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
3: Il nuovo programma di Carlo.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, estate di lavori. Gerenzano, il comune a caccia di funzionari. Caronno Pertusella, Celeste, 8 anni, doppio oro in danza sportiva. Solaro, grande festa di solidarietà. Un saluto cordiale a tutti voi, benvenuti a Orizzonti News, le notizie di Saronno e dintorni. In studio Egea Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Tanti lavori sulle strade saronnesi, da lunedì 13 a venerdì 17 per interventi Enel, distribuzione via Amadeo, sarà a senso unico, in direzione di via San Pietro. Da lunedì 13 un tratto di via San Cristoforo, nella zona tra vicolo scuola e via Cavour, sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 18 per la sistemazione delle persiane di una palazzina. Tra le vie Filippo Rena, Doberdò e San Michele, dal 20 luglio al 12 agosto per lavori edili. Ci saranno restringimenti di carreggiate e, in base alle esigenze del cantiere, sensi unici alternati. Altri restringimenti di via carreggiata per lavori Enel dal 20 e 31 luglio in via Lattuada. Possibili rallentamenti per traffico in via San Dalmazio dal 20 e 21 luglio per lavori della società Alfa sull'acquedotto. Proseguono i lavori sul cavalcavia di via Volonterio, regolamentato senza unico

traffico verso via Varese e nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Nell'area della stazione Saronno Centro i vicoli provenienti da viale Rimembranze e via Cantore in direzione via Caduti Liberazione obbligati a dare la precedenza, che alcuni non danno, ai mezzi in transito da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Avviati i lavori per il prolungamento di via Ferraris che collegherà via Fratelli Cervi a via Varese. L'intervento da completarsi entro il 31 ottobre, intanto nella zona dell'attuale via Ferraris vige il divieto di sosta e potrà essere disposto un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri. Sino al 31 agosto saranno attuati numerosi ripristini di manti stradali, dove sono stati in precedenza posti nuovi collegamenti telefonici con la fibra. Possibili divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Gerenzano, emergenza all'ufficio tecnico, le pratiche non vanno avanti e i tempi d'attesa delle richieste sono biblici per mancanza di personale. Dopo i concorsi finiti nel nulla, il Comune ci riprova, pubblicato nei giorni scorsi sul portale INPA, il concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato, di funzionario con profilo professionale, architetto, ingegnere. Termine per le domande il 27 luglio alle 17. In grave carenza anche l'organico della Polizia Locale, col trasferimento di una vigilessa in altro comune. Perché? Per poter essere paragonati ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti, dice l'assessore di Gerenzano Pierangelo Borghi. Mentre anche dice perché è difficile assumere, paga di più il privato e molti, una volta ingaggiati, chiedono la mobilità per avvicinarsi a casa, spiega anche il sindaco di Uboldo Luigi Clerici. Di concorsi se ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale. Caronno Pertusella, un risultato straordinario che prema talento, impegno e passione. La giovane atleta Celeste Migliorin è stata fra le grandi protagoniste dei campionati italiani 2026 di danza sportiva svoltosi alla fiera di Rimini nell'ambito di Sports Dance. Celeste, allieva della scuola di danza Ago e Cabri di Caronno Pertusella, ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, sfidando 14 atlete provenienti da tutta Italia. Con due esibizioni di grande qualità tecnica ed espressiva è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio in entrambe le categorie in cui era impegnata. Primo posto e medaglia d'oro nella categoria Oriental Dance. E poi le sue performance hanno conquistato la giuria grazie all'eleganza, alla precisione e alla capacità di trasmettere emozioni, permettendole di laurearsi campionessa italiana 2026 in entrambe le discipline. Questo straordinario risultato è il frutto di un percorso fatto di allenamenti costanti, sacrificio e passione. Nella scuola Ago e Gabri con la maestra pluricampionessa Gaia Berretti, Celeste cresce ogni giorno con dedizione, dimostrando una grande voglia di migliorarsi e di dare sempre il massimo. Complimenti a Celeste Migliorin per aver portato in alto il nome della scuola Ago e Gabri e per aver dimostrato che con talento, lavoro e passione i sogni possono davvero diventare realtà. Solaro.
La grande festa di solidarietà è in programma giovedì prossimo 16 luglio nell'area feste di Corso Berlinguer. Un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell'Africa. È il nome scelto per la serata promossa dai volontari dell'associazione Il Pensiero Libero, insieme ad alcune realtà del territorio e con il patrocinio del Comune. L'area feste di Corso Berlinguer ospiterà una serie di iniziative benefiche, tra cui una cena solidale a sostegno dei bambini della piccola fraternità di Don Paulin Biro, una comunità religiosa della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri del mondo, straziato dai conflitti e grave precarietà. L'evento, giunto alla seconda edizione, si colloca all'interno del progetto umanitario Nel cuore dell'Africa, che ha mosso i primi passi nell'autunno 2024 con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e favorire lo sviluppo autonomo dei più 300 bambini accolti dalla fraternità di Don Biro. La generosità e l'impegno di tanti hanno condotto alla spedizione di un trattore che ha varcato i cancelli della comunità lo scorso 6 gennaio, permettendo l'avvio del lavoro agricolo che in questi mesi sta offrendo i primi frutti. Un secondo trattore è in attesa di raggiungere il cuore del continente africano, un sogno possibile grazie alla partecipazione di quanti vorranno contribuire e donare un sorriso a chi ne ha e chi ne ha bisogno. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario. IGEA la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed è saronnese ai microfoni IG alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronnola, Sant'Anna, Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46. Cinema, solo al Prealpi oggi, film Minions e Monsters, genere animazione, orario 18:30 e 21. Revri Sassaronno, ovvero sogni ad occhi aperti, fino a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè, porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159, Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. A Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione a seguire, laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 11 luglio. Alle 9.30 Saronno Story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita l'avvocato Ruggero Pavoni, intelligenza artificiale. 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron e alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Riascolta su Spotify, Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, di analisi in buone e mali. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento ICMESA 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. A 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
1: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori

0: difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran. Katz ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza, al territorio occupato a Gaza, in Siria e in Libano, e sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese, coordinato dagli Stati Uniti, da Gerusalemme, linea voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
2: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
3: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seveso, in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
4: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
5: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per

0: rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
2: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile ma immediata, è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia da parte sua attacca con parole sprezzanti l'Italia nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
3: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi, a seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Ascione in linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

Oggi ho voglia di tornare indietro coi ricordi, di tornare a quando eravamo sempre quelli, quelli che un sogno ed un pallone, quelli che sul petto il tricolore. Oggi ho voglia di tornare sopra.

lascerò. Oh, oh. Nella vita c'è bisogno di restare attenti. Chi ti frega, tu lo sai, sono i compromessi. Ogni passo è come una salita, ma non sempre poi c'è la discesa. Ma a volte basterebbe un solo giorno

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos, nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
2: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Vaticano, domani saranno circa

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Un tuffo al mare, in piscina, ovunque vi siate, laghi, montagne, insomma varie destinazioni, varie ed eventuali, direi anche quelle che ci segnalate all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, le vostre vacanze in musica solo qui su Blu 2000 insieme al nostro delfino curioso come nella sigla, ovvero Sabino D'Alessandro, che è molto curioso di sapere anche di cosa parleremo oggi, quindi ci terrà compagnia in regia fino alle 16, naturalmente con tutti i vostri messaggi che arrivano direttamente dalla mail diretta e radioblu.it. poi vi invito a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci in ogni luogo durante le vostre vacanze estive, ma non solo, e poi andare sul sito play2000.it ricco di novità non solo per quanto riguarda la radio ma anche per la TV, TV 2000. Detto ciò, dopo le coordinate giuste per affrontare questo pomeriggio di venerdì 10 luglio, vi dico che tra poco parleremo anche di tantissimi appuntamenti con musica e cultura insieme, jazz e tanti altri generi musicali protagonisti di questo weekend ormai in arrivo nel nostro paese, molto caldo chiaramente, ma anche diciamo caldo dal punto di vista degli eventi, quindi tutti da raccontare. Intanto iniziamo con la storia della musica. Gli anni 80 sono quelli dei Dire Straits.

Un grande classico, Alice per Elisa 1981. Parliamo anche di Trieste Estate, il nostro contenitore insieme a Trieste Classica. Omaggiano i giovani come noi, Sabino. Noi che siamo giovani comunichiamo ai giovani. Allora, giovani intesi non solo come età in questo caso, e più giovani ancora, ma come purezza e vigore dello spirito, con il concerto Sorgenti di Vita, che verrà ospitato in questa giornata a partire dalle 18. Manca pochissimo per questa rassegna fuori centro in piazza 25 Aprile alle 19.30. Tornerà anche l'edizione Summer, quinta edizione, che si conferma come un appuntamento estivo dedicato ai giovani a Trieste e alla creatività. Il festival anima anche il Polo Giovani di San Giusto con una serie di eventi musicali. Ci saranno anche appuntamenti teatrali, sportivi, artistici, di danza, organizzati e vissuti direttamente dai gruppi giovanili. E con Trieste Love Jazz, ad esempio, al giardino del Museo Sartori, a partire dalle 21, lo spazio da oggi va alla musica dei Balcani, questo incontro tra generazione e innovazione contemporanea. E poi alle 22 in scena anche il Giorgio Quartet, nato nel 2023 da un'idea del pianista Giorgio Pacorig. Andiamo avanti con altri appuntamenti. Nella giornata di domani, Trieste Estate si accende con il Castello di San Giusto by Night, e poi in Piazza Verdi alle 21 Magia da Buenos Aires con i Ritmi, appunto, in un viaggio affascinante nel cuore del tango argentino. Domenica 12 alle 21 Piazza Verdi va in scena la Divina Commedia in concerto, quindi un'opera omnia sintetizzata in qualche modo attraverso la musica. E al giardino del Museo Sartorio alle 21 Trieste Classica propone il concerto Spensieratezza e Oscurità. Tantissimi gli appuntamenti, ovviamente informatevi sul sito del Comune di Trieste, perché Trieste Estate accende la musica per tutti i gusti a partire da oggi fino al prossimo 13 luglio. Noi siamo pronti anche per ritornare alle canzoni di quest'ultimo periodo. Sono ritornati i grandi, sono ritornati anche gli U2, di cui parleremo tantissimo anche nelle prossime settimane. Saranno protagonisti della nostra programmazione, ma prima ancora degli U2 sono comparsi anche Rolling Stones con il loro nuovo singolo che ci fa scatenare, In the Stars.

Ci piace il sole sole, si intitola così, Sole sole di Sano, questo singolo pubblicato lo scorso 9, cioè ieri praticamente è stato pubblicato. Il brano è la traccia d'apertura dell'EP Quando voi forse, allora noi già, ed è un mix di cantautorato ed elettronica. Lo abbiamo ascoltato con molta attenzione, da questi ritmi veloci che raccontano un'intimità estiva sospesa tra leggerezza e inquietudine. Siete inquieti? Mi auguro di no, però un po' inquieti forse lo sono quelli che non riescono a staccare totalmente la spina dal lavoro, dalle faccende in generale che occupano la nostra vita quotidianamente, anche quando sono in vacanza, perché un'indagine, uno studio rivela che è sempre più difficile staccarsi ad esempio dal proprio PC. Il 44% degli italiani fatica ancora a staccare letteralmente dal lavoro durante le ferie. Ma vediamo nel dettaglio la curiosità, quindi quanto pesa, ci chiediamo davvero, il lavoro sul nostro tempo libero, quanta importanza gli diamo. L'edizione di questo nuovo corso di studi di LinkedIn scatta una fotografia impietosa e complessa del rapporto tra gli italiani e il riposo. Secondo la ricerca, quasi la metà dei lavoratori non riesce a staccare del tutto e controlla praticamente in maniera, non dico compulsiva, ma quasi, le email persino durante le vacanze. Ragazzi, non si fa, per favore, quando andate in vacanza staccate la spina, soprattutto il cervello, non andate continuamente a controllare, cioè disattivate proprio le notifiche. Ecco, il nostro Sabino ad esempio non controlla nulla, forse ha una, niente, neanche lo smartphone usa ancora un po', e questa reperibilità forzata si scontra con questa netta inversione di tendenza guidata dalla generazione Z, che si impegna attivamente a difendere invece il proprio tempo libero. Vedi, dobbiamo prendere esempio dai giovani, che mantengono la vita privata ben separata dalla sfera professionale. Cioè, quando è in vacanza, una persona è in vacanza, basta, stop. Allora, i giovani mostrano un desiderio di protezione del loro spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più adulte. Il divario emerge con chiarezza proprio durante le ferie. La percentuale di ragazzi della generazione Z controlla messaggi di mail di lavoro ed è la metà rispetto a quella dei cosiddetti boomer. Più in generale, il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, quindi una quota che tra i giovani sale addirittura, e giustamente, beati loro, al 70%. Quindi a complicare lo scenario interviene anche il fattore economico importante, perché il 40% diciamo dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, un dato in netta crescita registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica spinge quindi a riflettere sull'aumento del costo della vita. Ci troviamo di fronte a un paradosso evidente, cioè da un lato cresce la necessità anche psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, ma dall'altro diventa sempre più difficile organizzare un viaggio e contenerne le spese. Il risultato è questo equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere realmente dal punto di vista economico e ciò che si vorrebbe davvero fare. Poi, riguardo a quest'ultimo studio della ricerca di LinkedIn, ci sono molti italiani che purtroppo si indebitano per andare in vacanza, fanno dei mutui, dei prestiti per poter affrontare il viaggio, e qui diciamo è un territorio un po' spinoso che non spetta a me commentare.

Salutiamo la nostra amica Raffaella che ci ha comunicato che effettivamente lei fa parte della schiera di quelli che non riescono a sganciarsi totalmente dal lavoro, forse perché lei è un'azienda, è un titolare appunto di un'azienda e quando va in ferie deve tenere tutto sott'occhio anche quando è lontana. E questo è uno dei risvolti di chi, insomma, ha delle responsabilità anche quando è in vacanza. Arriva Noah Kahan.

grande successo della sua carriera per Carmen Consoli, era il 2000, in bianco e nero la canzone. Allora immaginatevi magari fare una bella passeggiata a lungomare, Porto Canale, andiamo a Cesenatico per questo appuntamento noir da brivido e anche da letture, diciamo, da fare sotto l'ombrellone in vacanze in estate, perché si sa che il giallo è un genere molto frequentato dagli italiani, che piace molto a livello di lettura, non solo durante il periodo estivo ma tutto l'anno, in particolare proprio durante i mesi che stiamo vivendo proprio adesso, durante l'estate, anche nel 2026. Tra l'altro anche nell'appuntamento del mercoledì pomeriggio tocchiamo il tema libri con le classifiche, e ci accorgiamo che sempre un libro giallo, più libri gialli nella top 10 li troviamo in maniera ovviamente quasi costante. E dal 22 al 26 luglio saranno il Porto Canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice a questa nona edizione di Cesenatico Noir, che è un festival dedicato alla letteratura di genere, ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura, organizzato anche da Confesercenti Emilia Romagna. Quindi la celebrazione quest'anno per la nona edizione, sono in programma incontri con autori, come ogni festival letterario che si rispetti, reading, laboratori per bambini, per 5 giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller, ma anche del poliziesco, che è uno dei generi anch'esso molto letto e quindi preferito dagli italiani, in uno dei palcoscenici più suggestivi davvero della Riviera Romagnola. Quindi incontri letterari, spettacoli non mancheranno, momenti di approfondimento con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali. Tra gli ospiti più attesi anche Carlo Lucarelli, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buch, mentre l'attore Gigio Alberti sarà protagonista di una serata conclusiva. E poi c'è un ricco programma, ad esempio il 22 luglio ad aprire il tutto c'è l'anteprima dedicata al dark romance, che è un altro genere che va molto, con giovani autrici come Claire D e Corinne Wilson. Il 23 luglio alle 21:30 sul palco principale di piazza Ciceruacchio interverrà la scrittrice tedesca Vera Buch, appunto i cui romanzi stanno riscuotendo davvero un grande successo nel nostro paese dopo aver scalato le classifiche di Germania e Svizzera. E il 25 luglio alle 18 protagonisti saranno Livia Sambrotta, i cui gialli affrontano temi e problematiche che riguardano anche le famiglie, quindi il sociale, e tantissimi altri protagonisti. Il programma anche per i bambini, dicevamo, si chiama Mystery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani e alle famiglie, che anticipa e accompagna il programma di Cesenatico Noir con appuntamenti pensati per avvicinare bambini e ragazzi al piacere ovviamente della lettura attraverso il gioco, l'avventura e il mistero. E questo è Cesenatico Noir, lo ricordiamo, in programma dal prossimo 22 fino al 26 luglio. E fateci sapere anche la vostra lettura preferita del momento, non soltanto quella gialla, ma qualsiasi genere voi frequentiate o vi piaccia, insomma fatecelo sapere a diretta @radioinblu.it.

anche un pizzico di anni 70 nella nostra programmazione pomeridiana. Queste sono le parole dell'estate. Adesso arriva, mamma quanta gente che c'è in arrivo, Andrea Bocelli, David Guetta e anche Megan Thee Stallion, tutti insieme per questa nuova canzone DNA.

0: Nice, Let There Be Love. Siamo ritornati al 1990. Prossima ora già in arrivo per le parole dell'estate di questo venerdì, in cui avremo un'altra anticipazione direttamente dalle classifiche dell'estate, che poi sono le ex classifiche del weekend. Oggi è uscita la nuova classifica di Air One, quindi scopriremo anche qualche anticipazione all'interno della nostra seconda ora. Intanto una canzone che è da classifica proprio in quest'estate 2026, quella di Jovanotti Alfa con Buon Vento.
1: È un po'

0: la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera, tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
3: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026, e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

Questo ormai è un classico di Neffa, la mia signorina. Inaugura la seconda ora delle parole dell'estate per questo venerdì 10 luglio 2026 insieme su In Blu 2000. Vi ricordo anche il nostro DAB, il canale digitale terrestre 728, e poi scaricate la nostra app Play 2000 per portarci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, anche in questo momento se state per partire. Seguite tutta la nostra programmazione. Il nostro Sabrino D'Alessandro che è in regia, adesso lo manderemo in missione per trovare le due canzoni che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend di In Blu 2000. Quindi preparati Sabi, perché dopo la prossima canzone ti mandiamo, scegliamo in soffitto, in cantina, in uno dei due luoghi deputati dove trovare queste canzoni, queste curiosità. Allora, intanto vi parlo della regola del 3, ecco perché il nostro cervello ama tanto questo numero. Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, il numero è associato a equilibrio, memoria, comunicazione efficace, e lo ritroviamo anche in molti slogan e frasi celebri. Noi non ce ne accorgiamo, ma il 3 è considerato il numero perfetto davvero, dalla Trinità ai Tre Moschettieri, la cultura sacra, anche profana, ci abituati a pensarlo come il numero dell'equilibrio e della completezza in generale. E gli psicologi sostengono che il nostro cervello abbia una sorta di propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e anche in vari ambiti della vita e della conoscenza. Quindi si va dalla letteratura alla comunicazione, come detto, addirittura fino al marketing, dove il 3 è il numero più usato. Il numero 3 crea un senso di completezza, facilita la memorizzazione perché viene percepito come intero e soddisfa quindi il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare anche slogan, non so, per la pubblicità, formule o detti, tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave giusta per rendere un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Quindi se usi forse più di tre frasi già ti perdi e quindi la comunicazione è meno efficace. Questo schema cattura l'attenzione di chi ascolta e di chi guarda, favorisce la comprensione anche del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Non a caso Valeria Rossi, ve la ricordate, fece un grande successo estivo con soltanto tre parole: sole, cuore e amore, ragazzi. Allora, il successo della regola del 3 si tratta di questo meccanismo potente che attraversa la storia, evidente in celebri espressioni come Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Egalité, Fraternité. In effetti sono tre parole della rivoluzione francese, fino ad arrivare a molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del 3, continuano gli psicologi, continua a essere oggi uno degli strumenti più efficaci per comunicare un concetto in modo immediato, incisivo

è facile da ricordare. Tre cose ci vogliono, ma io direi a questo punto musica, spensieratezza per il pomeriggio di Blu 2000 e anche classifiche, tre ingredienti bellissimi. Tra poco ne parleremo. Intanto Bruno Mars con un suo grande successo del 2012.

0: dell'estate.
1: E allora oggi è uscita la classifica ufficiale di Air One, che sarà inserita nelle classifiche dell'estate di domani e anche di domenica dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000, per vedere anche quali sono le canzoni di quest'anno che vanno per la maggiore in questa stagione estiva, e non soltanto il ritorno al passato. Vi abbiamo raccontato anche una classifica di una classifica in particolare che scaleremo nella giornata di domani, e lo abbiamo fatto lunedì scorso nell'anticipazione della classifica del passato. E adesso non perdetevi invece queste due canzoni che fanno parte della top 10 della classifica di Air One, dove ci sono dei protagonisti che ascolteremo anche nella giornata di domani. Ad esempio, Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno nei teatri, lo sappiamo, quindi periodo molto importante per lei, che sta continuando diciamo questa sua nuova rinascita, una nuova tournée tutta estiva, e si è raccontata anche sui social ultimamente. Mi viene un po' da piangere adesso, ha detto nelle ultime ore, questo percorso musicale è iniziato per lei nel 2010, i followers hanno potuto vedere la foto di lei bambina con un microfono in mano quando aveva solo 9 anni, ma già una passione sfrenata per la musica, trasmessa ovviamente da Pino Mango, il suo famosissimo papà. Ce l'hai fatta Nina, meriti tutto questo, ha scritto un fan sotto al post dopo il periodo un po' difficile che ha trascorso. E adesso questo tour estivo, l'iscrizione anche all'università che ha raccontato lei stessa, e anche una canzone nuova insieme a Marco Mengoni che andiamo ad ascoltare nell'anticipazione, nell'anteprima delle classifiche dell'estate. Questa è Canto d'amore.

cantante in questione. Intanto un'altra anticipazione dopo Canto d'amore con Marco Mengoni arriva, e non vi diamo le posizioni di classifica, le scoprirete domani solo vivendo insieme a noi. E naturalmente un altro grande protagonista di quest'estate, uscito dopo il successo di Sanremo dei Romantici, parliamo di Tommaso Paradiso. Vi posso dire soltanto che continua a salire nella chart di Erwan, e lui su Instagram ha pubblicato una serie di foto anche per festeggiare il suo recente 43esimo compleanno, e ha scelto di guardarsi un po' indietro, ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale, quindi traguardi importanti, soprattutto familiari. Ha scritto così in una breve ma significativa riflessione: 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour, e oggi sono 43, ha scritto lui. Auguri a tutto, a tutti per tutto, e viva l'amore. E questo è il commento di Tommaso Paradiso per guardarsi un attimo indietro, fare un po' il punto della situazione, il bilancio. Il cantante ha mostrato alcuni momenti vissuti insieme alla figlia Anna, diventata una presenza sempre più importante ovviamente nella sua quotidianità, e non sono mancati nemmeno i riferimenti al matrimonio con Carolina Sansoni, celebrato dopo una lunga relazione. Gli scatti condivisi restituiscono l'immagine di una fase particolarmente serena e felice della sua vita, nella quale carriera e affetti sembrano procedere di pari passo e amalgamarsi. Questa è la sua nuova canzone in anteprima per le classifiche dell'estate.

giovanissima e talentuosa Bird, che è stata anche ospite nei nostri studi qui su Blu 2000. Più in alto la sua nuova canzone, Sabino Alessandro va sempre a vedere i suoi video, insomma molto incuriosito nella carriera di Bird, giusto per farci gli affari del nostro Sabino. Allora, tra gli eventi di questo weekend, ma non solo, ci sono tante cose molto interessanti di cui parlare. Ad esempio a Sulmona c'è questa magia della giostra cavalleresca, che è una cosa storica, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate abruzzese, nel cortile della Santissima Annunziata, con la presentazione del palio della giostra cavalleresca Sulmona 2026, appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione. Il programma poi entrerà nel vivo in questo mese di luglio con due grandi appuntamenti: la giostra europea in programma il 18 e 19 luglio con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la giostra cavalleresca di Sulmona prevista il 25 e 26 luglio. Per la città sarà ancora una volta l'occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Per maggiori informazioni potete andare sul sito, che è www.giostrasulmona.it. Raccontateci anche di eventi dalle vostre parti, vi aspettiamo a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. La storia è quella degli anni 80 di Mike Oldfield.

Get out of it. Lui arriva dall'America, si chiama Malcolm Todd, protagonista del nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana con Hearings. Ringraziamo Donatella che ci ha segnalato un po' di appuntamenti nella zona in cui andrà in vacanza, ovvero Bari, e a partire da domani e anche il 12 luglio nel weekend ci saranno concerti, festival, trekking, visite guidate, insomma tantissimi appuntamenti. L'estate che entra nel vivo, in questo caso ci sono i Dog Star, appuntamento più atteso di questo weekend alla Fiera del Levante, la band rock di cui fa parte l'attore Keanu Reeves come bassista, sarà protagonista appunto nel fine settimana. Domenica 12 luglio il trio che arriva dalla California salirà sul palco della Fiera del Levante per l'unica data nel sud Italia. E poi ricordiamo anche l'appuntamento Bar in Jazz che inaugura la 23esima edizione del festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate pugliese. C'è stata un'anteprima nella giornata di ieri e si continua oggi a Molfetta con Casa di Lego, mentre sabato 11 luglio il festival si sposta a Locorotondo con altri protagonisti. Parliamo anche di arte, Art Nouveau, la settimana Bari che riscopre il fascino del Liberty, il festival internazionale dedicato allo stile Liberty. A Bari continuano queste visite guidate tra il quartiere Murattiano, Madonnella e Lungomare, con iniziativa che coinvolge anche tantissimi altri comuni pugliesi con mostre, incontri, laboratori dedicati all'arte del primo Novecento. E poi chiudiamo con il trekking, l'abbiamo citato prima, trekking notturno nella foresta di Mercadante per chi ama la natura. Domani sera è in programma questo trekking notturno lungo il percorso della Fungipendola, un'escursione guidata tra sentieri immersi nel bosco dove regna il silenzio ma anche i profumi della macchia mediterranea e i suoni della fauna notturna. Questo è un appuntamento veramente affascinante, ma per quelli un po' più paurosi forse è meglio lasciar perdere, perché di notte poi insomma dipende dalle suggestioni personali che uno riceve. Grazie alla nostra amica, continuate a scriverci, diretta @radioinblu.it. Intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Jack Johnson.

Questo è un pezzo rock degno di nota, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue, 1999 l'anno. Allora, grandi canzoni che poi ci portano anche al divertimento, al pensiero ai nostri anni che furono un po' come facciamo anche nel weekend con le classifiche del passato, ma in questo caso il passato ritorna alle parole dell'estate. Ce ne torniamo nel 1979 con questa London Calling, storica canzone dei The Clash.

0: Beh, siamo abituati ormai a vedere bollini rossi e arancioni dappertutto causa meteo, ma insomma, informandoci anche sul traffico del weekend, devo dire che insomma il traffico risulterebbe sostenuto, quindi secondo le previsioni un bollino più o meno rosso, dai, sotto il rosso, non decisamente rosso ancora. L'esodo completo si avrà ad agosto, 10, 11 e 12 luglio, comunque bisogna viaggiare ovviamente informati. Buon viaggio a tutti voi se partirete a breve.
1: Siamo a

0: fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Le parole dell'estate.

Two con Song of the Future. Loro stanno arrivando con un nuovo singolo. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi lascio al pomeriggio di Blue 2000, tra poco anche l'informazione, e io vado un po' in vacanza nelle prossime due settimane a condurre questo spazio del pomeriggio. Ci sarà Daniela Lami. Un grande abbraccio a tutti voi, buona estate, vi lascio con Bob Dylan e vi auguro anche buon weekend. Questa è Like a Rolling Stone. Once upon a time it'd be so fine.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'ICMESA di Meda, il 10 luglio 1976, si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro, finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
7: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
6: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Alla cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio. My

0: Kiss.
1: In blu, l'estate con tante radio dentro.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica, andiamo subito sul lago di Como oggi.
1: Oggi andiamo allora sul lago di Como e parliamo di chiese a porte aperte. Di cosa si tratta?
2: Allora, si tratta di un progetto che unisce la tutela del patrimonio all'innovazione tecnologica e all'accessibilità. Ci sono due chiese che sono dei veri e propri gioielli, sono San Martino di Careno e Santa Maria di Vico a Nesto, stiamo parlando proprio della sponda orientale dell'Ario, e attraverso un'app gratuita che rientra nel progetto Cultura Porta Aperte sarà possibile prenotare l'ingresso, quindi con un'app ci si avvicina, c'è un QR code, si aprono le porte e si possono visitare queste chiese.
1: Ma queste chiese di solito non sono visitabili o hanno solo orari particolari?
2: Esatto, hanno degli orari particolari perché non essendo delle chiese dove normalmente si celebra, ma sì, trovandosi in piccole frazioni
1: sono chiuse prevalentemente.
2: Sono prevalentemente chiuse, ma si tratta veramente di veri e propri gioielli. Quest'app, oltre a permettere di aprire le porte, fa partire anche tutto un sistema di illuminazione, di musica, di narrazione anche di quelli che sono le bellezze magari di un affresco, di un altare, e quindi è veramente un progetto complesso nato dalla collaborazione fra chiese, perché i primi ad aver sperimentato questa cosa sono stati nelle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta, si è aggiunta anche la Lombardia, e la diocesi di Como è la prima a far partire questo progetto grazie ad una collaborazione con la CEI e ad alcune fondazioni.
1: Allora, ci spiega un po' come stanno le cose Elisabetta Gandola, che è direttore dell'ufficio tecnico della diocesi di Como, sentiamola.
3: C'è stato un lavoro di squadra tra gli uffici diocesani. I beni devono essere privi di beni mobili asportabili, avere un ingresso principale, laterale o anche secondario, privo di portoni storici, presentare però elementi di interesse storico, artistico, architettonico e avere anche una comunità curante a supporto. Abbiamo individuato un elenco di chiese sussidiarie, ovviamente non di parrocchiali. Abbiamo ristretto il cerchio alla provincia di Como proprio perché per una vicinanza, una prossimità agli uffici che in questa prima battuta hanno collaborato attivamente alla stesura dei due progetti pilota. In questo modo abbiamo quindi verificato con i parroci e le comunità la disponibilità ad aderire ai progetti e quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire proprio di persona l'effettivo stato dei beni. Stimolante è stato cercare la storia delle chiese e costruire la narrazione per chi entra, a partire dagli elementi artistici presenti e dalla storia. Infatti è la storia e la fede di generazioni che ci hanno preceduto, che custodiscono opere d'arte che parlano di bellezza e di speranza.
1: Ecco perché è stato fatto questo progetto, Enrica, perché queste chiese sono molto particolari. Per esempio la chiesa di San Martino è di origine medievale e quindi ha tutto una pianta anche particolare, antecedente al 1184, quindi insomma sono posti, la chiesa ovviamente in stile romanico perché in quell'epoca venivano costruite così, sono luoghi particolari.
2: Sono luoghi particolari sia dal punto di vista artistico ma anche paesaggistico, proprio perché sono inseriti in contesti naturali molto, molto particolari. Ad esempio sono visibili anche dal lago, sono a strapiombo sul lago, quindi sono veramente delle realtà molto particolari. Poi, come abbiamo sentito che spiegava l'architetto Gandola, in questa prima fase sono state scelte magari anche più in prossimità di Como, proprio per permettere ancora di più questo contatto con il territorio, questa supervisione, visto che stiamo parlando di progetti pilota.
1: Sentiamola ancora allora Elisabetta Gandola.
3: Queste chiese, in qualche modo, come ci racconta la loro storia, continuano a essere luoghi vivi di preghiera, di incontro e di fraternità. Sempre il cardinale ci ha ricordato che aprire le loro porte significa offrire a tutti, residenti e visitatori, la possibilità di scoprire una storia che appartiene a un intero territorio e di lasciarsi interrogare dal messaggio spirituale e umano che essa trasmette. È fondamentale per la riuscita e la continuità nel tempo del progetto che ci sia qualcuno che si prende cura della chiesa, anche solo della semplice pulizia degli ambienti, delle piccole manutenzioni. Questo infatti testimonia la vita che tra queste pietre aperte ad essere visitate scorre. È proprio una vita. La comunità curante sono le pietre vive di cui la Chiesa è costituita e sono segno di speranza per tutti quelli che da qui passano.
1: E qui sono, possiamo parlare veramente di pietre, perché queste chiese sono di pietra, in una posizione bellissima, tu l'hai già detto, sul lago, con anche degli affreschi molto belli. È proprio un'idea intelligente questa di fare la tura richiesta, Enrica. Bisognerebbe esportarla non solo Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia.
2: Sì, ecco, diciamo che forse magari anche questa collaborazione con i beni ecclesiastici della CEI potrebbe essere un esempio. No? Che poi può essere esportato.
1: Sì.
2: La cosa bella comunque è che, come veniva sottolineato, c'è questa comunità curante, quindi non è che ci si affida alla tecnologia che deresponsabilizza.
1: Sì.
2: Comunque alle spalle, innanzitutto c'è una comunità che ha accettato questo tipo di progetto e soprattutto che continua a mantenerle vive sul territorio.
1: Certo, ce ne sono tantissimi luoghi belli e molto interessanti le chiese. Allora, grazie per averci presentato questo progetto. Enrica, grazie per tutti questi mesi, ci risentiamo dopo l'estate.
2: Ci sentiamo dopo l'estate e intanto, dopo la prima inaugurazione del 28 giugno, anche il 12 luglio ci sarà una seconda inaugurazione ufficiale di questo progetto.
1: Benissimo, grazie Enrica, e noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio Mimmo, adesso ce l'abbiamo sicuramente, e noi con lui parliamo dell'associazione Il Volante Storico di Ribera. Volante già ci dice qualcosa, storico anche. Mimmo, spiegaci tu meglio, buon pomeriggio.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Tutto nasce ai primi dell'anno 2000, quando Mauro Caternicchia, grande appassionato di auto, decide di riunire alcuni suoi amici e si comincia con poche auto a fare il giro dei paesi vicini di Ribera per poter mettere in mostra queste auto d'epoca. Già allora Mauro ha ancora una vecchia Diane 6 e una Fiat 1100, e da quel momento qualcosa sboccia nell'area di Ribera e si forma questo davvero nutrito gruppo di appassionati che prende il nome di Il Volante Storico, l'associazione Il Volante Storico di Ribera, che
1: sono diventati tanti. Sono diventati tanti gli automobilisti con le auto d'epoca.
0: Sì, ma qui si respira il profumo delle auto con i colori particolari delle vecchie 500, delle Fiat 600, delle 850, e sono riuscite davvero a formare un notevole gruppo che gira per la provincia con difficoltà a volte anche per raggiungere località lontane, perché i mezzi di allora erano costruiti per fare
1: storiche
0: dei chilometri,
1: quindi
0: anche se viene difficile comunque si supera
1: vanno.
0: Tutto.
1: Allora, l'hai già nominato, chi è che ha fondato tutto questo e adesso è presidente dell'associazione Il Volante Storico di Ribera, Mauro Caternicchia, sentiamolo.
4: Il Volante Storico nasce un bel po' di anni fa, credo che adesso siano oltre 20, e nasce dalla passione di giovani e meno giovani verso le auto storiche, le moto storiche e tutto ciò che ha fatto la storia della motorizzazione. Quindi riunire in unica associazione tutta questa gente ci ha dato la possibilità di fare delle manifestazioni come oggi, che comprendono la presenza di circa, e lo sentite pure, di circa 80 auto, anche di più direi, e diverse moto. E ci pregiamo di questi eventi per l'esposizione, anche per far conoscere un po' ai ragazzi, alle nuove leve, la storia delle auto vere, delle motorizzazioni, senza polemiche per le elettriche, per tutto il resto. Io sono un po' di parte.
1: Un po' di parte, un po' passato, diciamo così, no? Le auto d'epoca poi sono belle, sicuramente da vedere. Mimmo, che giri fanno? Che tipo di macchine sono, Mimmo?
0: Mimmo, Duetto, poi le auto bianche a 112, poi sì. Ci sono anche le Porsche, tante serie, la 911, la 924, però chiaramente poi fanno la parte del leone anche le Fiat 500L, le mitiche Fiat Multipla, che adesso somigliano davvero a delle cose diverse come concepimento di macchina allora.
1: Però fanno...
0: la cosa importante è che questi girano quasi a partire dai primi di aprile, sì, fino a maggio inoltrato, poi c'è tanto sole e quindi bisogna anche fermarsi, a volte si riuniscono anche la sera per evitare il caldo e per evitare problematiche stesse alle macchine durante i viaggi.
1: Ma loro non fanno, sono sfilate, non fanno, sono cose non competitive, insomma sono fatte per far vedere le auto.
0: Sono passeggiate. E poi finiscono con la staticità delle macchine che vengono posizionate nel corso principale dei paesi dove vanno. Sono andati a Favara, sono andati ad Agrigento, sono andati a Sciacca, a Castelvetrano, poi c'è l'appuntamento fisso a Ribera perché include tutto l'anno la partecipazione alla festa di San Giuseppe, quando arrivano più di 130-140 equipaggi, e poi vanno a finire tutti dopo la sfilata nel centro storico nella casa del governatore per mangiare la minestra di San Giuseppe,
1: la famosa, e ne abbiamo già parlato. Allora adesso lo risentiamo e poi ci salutiamo. Mauro Caternicchia.
4: Noi partiamo da un bacino d'utenza Ribera con una vecchia Fiat Balilla che, se non ricordo male, è del 1932, quindi abbiamo una possibilità di tantissime auto, fino alle Young Timer, che sono le auto degli anni 90, magari le auto un po' più cattive, le GT o le Abarth, che quest'anno vanno tantissimo, che in questo periodo più in quest'anno vanno tantissimo. Gli obiettivi futuri sono sempre quelli di mantenere viva la passione per le auto, principalmente, che si tratti di sportive, di storiche o di veramente di nonnine, di auto d'epoca, come dicevamo, per quella di 100 anni. L'associazione promuove questo. Quando c'è la gente e quando c'è la partecipazione, credetemi, è una festa sempre. È una festa per chi guida, è una festa per chi vede, quindi anche per gli spettatori è sempre una cosa bellissima.
1: Allora Mimmo, grazie anche a te per tutti questi mesi e ci risentiamo a settembre.
0: Grazie a voi, alla prossima, sempre con molto piacere. Buona estate a tutti.
1: Piacere nostro. Adesso noi andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi tra poco. Con lei parliamo di questa mostra internazionale a 60 anni dalla scomparsa di Gino Severini, che insomma è stato un artista molto, molto famoso. Fernanda, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, grazie.
1: Allora, dal 5 luglio, quindi iniziata da poco, al 1 novembre, il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini. Fernanda, ricordaci chi è.
5: Sì, è un grande artista che pochi conoscono in Italia, ma quando si parla di futurismo non si può non pensare a lui, insieme a Marinetti, il fondatore, conosciuto ahimè piuttosto in Francia, a Parigi, in Germania, nella Berlino degli anni 20, e però ritorna a Cortona, un po' come Père Lachaise, il cimitero cortonese monumentale accoglie le sue spoglie ed è luogo anche quello di pellegrinaggio, di preghiera.
1: No, no, anche perché lui, non abbiamo detto, Fernanda, scusami, è nato a Cortona, quindi
5: è nato a Cortona.
1: Appunto, quindi voglio dire che Cortona celebri, diciamo, i 60 anni dalla scomparsa, diciamo, è nelle cose. Senti, intanto tu hai intervistato Lilli Maggi, che è vicepresidente della Fondazione Gino Severini, che è fondata dalla figlia del pittore, che è Romana Severini. Sentiamola.
6: Ho una grande ammirazione per quest'uomo, oltre che un grande affetto, perché parlando con la figlia Romana mi racconta spesso degli aneddoti legati al padre, e quindi sono entrata quasi in confidenza con quest'uomo, credo di conoscerlo abbastanza bene. E la fondazione, credo, questo bisogna chiederlo alla Romana, lei che ha voluto fare questa fondazione, che abbia lo scopo intanto di mantenere viva la memoria e le luci accese su questo grande pittore, avrà anche il compito di ampliare e di sviluppare tutte le conoscenze. Quest'anno nell'attuale mostra avremo un altro spaccato importante, che è quello dei murales, soprattutto in Svizzera, in 6 chiese. Oltretutto, leggendo i suoi scritti, si capisce benissimo che scriveva anche molto molto bene, quindi poteva fare anche il romanziere.
1: Allora, la mostra si intitola Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda.
5: E proprio per questo, l'hai detto tu, è di Cortona, ma in realtà è ritornato a Cortona portando proprio il dialogo tra quella che era l'esperienza classica, anche artistica, italiana, cortonese, rinascimentale, con quella d'avanguardia francese, ed è ritornato proprio in questo dialogo di arte, di figure, di colori, di sensazioni pittoriche, dialogo anche con la religione, perché non dimentichiamo che quando c'era Cortona il vescovo Franciolini fu incaricato anche di portare avanti la processione, e quindi verso Santa Margherita le sue tavole di mosaico del dolore di Gesù, che hanno un colore che fa perdere quella sensazione di dolore, appunto, e di malinconia, per andare verso l'alto, quindi un'espressione molto alta di arte e di spiritualità.
1: Tu hai intervistato anche Francesco Attesti, che è assessore alla cultura del comune di Cortona. Sentiamolo.
7: Trovarsi al cospetto della monumentale tela del Pampana Monicò di Gino Severini è un'esperienza davvero unica. Ci sono 3 metri per 4. Per l'occasione della mostra esposta presso il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città, a partire proprio dal 5 luglio. Questa opera accoglie il visitatore davvero con una forza d'urto e dirompente, diciamo, vortice di colori e una scomposizione dello spazio che letteralmente fanno davvero vacillare davanti a questa opera. Lo spazio nasce proprio dalla frequentazione di Severini presso questo locale di cabaret parigino che si chiama Monicò. Questo spazio viene letteralmente demolito e ricomposto a seconda del gusto del pittore. Ci sono dei tasselli di luce, perché questa tecnica divisionista che si scompone in tessere di colore puro che compongono i personaggi e tutto lo spazio intorno. Non esiste più la distinzione fra il soggetto, lo sfondo, ma come vedere letteralmente il suono, perché qui si va dal ritmo del ballo con queste linee diagonali, le curve, con questo movimento perpetuo, appunto, fino a un frastuono, perché ci sono frastuono dei colori tra i rossi, gialli, accesi, blu profondi, che evocano tutta la vitalità di questo locale.
1: Ma guarda come ce l'ha fatto vedere l'assessore. A volte si dice in radio, no, purtroppo, parlare del quadro, dell'arte, insomma, di un paesaggio particolare perde. Lui ce l'ha descritto, infatti poi ho visto il quadro e lui l'ha definito perfettamente.
5: Ma c'è di più, lui, l'assessore è un musicista, quindi ha percepito anche evidentemente le note musicali, il pan pan del titolo, no? La danza du pan pan, e poi il dialogo di cui si parlava prima, hanno escogitato un sistema meraviglioso che io ho provato con un visore per poter entrare una dimensione in 3D per entrare proprio nello spettacolo e quindi all'interno di quella danza, quindi il dialogo anche tra il pittore e lo spettatore,
1: e lo spettatore. Allora speriamo di poterla vedere, veramente una cosa eccezionale, iniziata il 5 luglio, andrà avanti fino al 1 novembre al Mike di Cortona, Gino Severini, Modernità come dialogo. Fernanda, anche a te grazie per essere stata con noi questi mesi, ci risentiamo a settembre.
5: Grazie a voi tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, grazie a voi per averci seguito in questi mesi. Il Territorio Parla riprenderà a settembre.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer.

0: università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
7: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
8: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
7: Entriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno a Carognola, Sant'Anna, Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46. Cinema, solo al Prealpi oggi, film Minions e Monsters, genere animazione, orario 18:30 e 21. Revri Sassaron, ovvero sogni ad occhi aperti, fino a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo,

Domenica 12 luglio dalle 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159, Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. A Solaro io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni, contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione a seguire, laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Rizzotti in Blu.

0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
1: Io più vicino a te.
2: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
3: Eccoci, cari radioascoltatori, nella nostra puntata dedicata alla poesia. E in questa puntata partiamo con una poesia dal titolo Sera di febbraio, ed è una poesia di Umberto Saba. Prima di leggere la poesia, poi come sempre la commentiamo, volevo dire due parole su quando è stata scritta questa poesia. Questa poesia fu scritta nel 1943 ed è intimamente legata alla nascita della prima edizione della raccolta di poesie Ultime Cose, che pensiamo al periodo storico, che è stata pubblicata praticamente semi-clandestinamente nell'estate del 44, all'insaputa tra l'altro dello stesso Umberto Saba, ed è stata pubblicata appunto a Lugano. Ora, io passo, sì, poi vabbè, chiaramente a seguito è diventata una delle sezioni del Canzoniere, che è l'opera, sostanzialmente l'opera che raccoglie tutta l'intera poetica di questo scrittore triestino. Passo a leggervi la poesia. È molto breve, tra l'altro. Sera di febbraio. Spunta la luna. Nel viale è ancora giorno, una sera che rapida cala, indifferente gioventù s'allaccia, sbanda a povere mete, ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere.

Ecco, allora, questa breve poesia, però ricca di significato, se vogliamo proprio trovare, no, il senso, è proprio la coscienza del limite che ha questa poesia, il limite come chiave per abitare il tempo. Adesso la andiamo ad analizzare un po' meglio. Questa poesia, appunto, Sera di febbraio di Umberto Saba, proprio intercetta il momento in cui il tempo smette di essere una semplice successione di giorni e comincia a farsi, a farsi percepibile, misurabile e quindi a questo punto carico di un significato. Ed è proprio in questo spazio mentale che la vita a quel punto non scorre più indistinta, ma si concentra. Ogni istante acquista un peso nuovo, perché viene riconosciuto come limitato. Il messaggio del componimento di questa poesia ruota proprio attorno alla consapevolezza del limite come principio di verità. E quindi quando l'essere umano vive come se il tempo fosse illimitato, tende molto spesso a disperdere le proprie energie, a muoversi senza una direzione profonda e anche a confondere proprio il desiderio immediato con il senso dell'esistenza. È una vita attraversata da gesti, incontri, slanci, ma priva di una reale gravità interiore, come se non ci fosse una coscienza, mancasse una consapevolezza. Invece la poesia suggerisce proprio che il pensiero della fine, cioè avere coscienza, consapevolezza che c'è una fine, agisce come una forza ordinatrice, non introduce paura, ma una grande lucidità, cioè rende le scelte di ciascuno di noi molto più nette. I legami a quel punto dovrebbero essere più intensi e anche il presente andrebbe vissuto come qualcosa di più abitabile. La vita osservata da questa prospettiva si trasforma, da flusso da attraversare diventa invece uno spazio da abitare con attenzione, con responsabilità anche emotiva. E Sera di febbraio consegna così una lezione veramente sobria, ma molto profonda. Solo la coscienza del limite rende ogni momento necessario. Ed è in questa chiarezza, priva di retorica e di inutili consolazioni, che la poesia di Saba trova la sua forza più autentica e ancora oggi è di una sorprendente attualità, cioè lo è sempre, cioè questo è un messaggio direi universale. E quindi una breve poesia in cui veramente c'è un significato molto profondo, quando il senso della fine finisce per dare un senso alla vita. E c'è tutta questa sequenza di immagini, no, che abbiamo ritrovato e in questi pochi versi Umberto Saba proprio costruisce proprio una vera e propria riflessione sul tempo e sull'esistenza attraverso il contrasto, il movimento e infine la chiarezza. Ora diamo spazio alla musica e poi torniamo con un'altra poesia.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Ecco, torniamo alla poesia, dopo aver ascoltato Tosca, che ha una voce che a me affascina veramente tanto. Allora, torniamo alla poesia, e la seconda poesia che vi leggo è una poesia di José Saramago. È una poesia dal titolo Analogia, però la potete anche trovare, se la volete poi cercare su internet. Spesso questa poesia è citata con il titolo Come il mare, che non è un nome nato, un nome che è nato sostanzialmente dall'ultimo verso, però il suo titolo originale è Analogia. Ovviamente il tema è il mare, ma ricco di metafore e di significati che poi andremo a vedere. Ora ve la leggo. Cos'è il mare? Distanza smisurata di larghi movimenti e di maree, come un corpo assopito che respira. O questo che da presso ci raggiunge, battito blu, su spiaggia scintillante dove l'acqua si fa aerea spuma. Amore è forse la scossa che percorre turgide vene nel rossor del sangue e tende i nervi come fosse lama? O forse questo gesto indefinibile che il mio corpo trasporta verso il tuo, quanto il tempo ritorna al suo principio? Come il mare, l'amore è pace e guerra, ardente agitazione, calma profonda, lieve sfiorar di pelle, unghia che si

Ecco, allora riprendiamo questa poesia, Analogia, ripeto il titolo, di José Saramago. E in questa poesia, una poesia che mette al centro una verità scontata, potremmo dire, semplice e radicale, cioè l'amore è una forza indomabile. Non è un'emozione lineare e non è nemmeno un sentimento docile. È un movimento che unisce pace e guerra, calma e agitazione, tenerezza e ferita. E Saramago utilizza proprio il mare come chiave per raccontare questo doppio volto dell'amore. Da un lato c'è la vastità, no? Che sfugge, enorme, spaventa, e dall'altro c'è invece la familiarità delle onde che arrivano sulla riva. E l'amore abita entrambi i poli. È immensità misteriosa e contatto concreto. È un mare lontano e onda che invece tocca e sfiora la pelle. Allo stesso tempo, la poesia tocca temi molto profondi. Il rapporto che c'è tra corpo e sentimento e la tensione tra il desiderio e la nostra vulnerabilità. La ricerca di un'origine, di un principio a cui il tempo sembra proprio tornare ogni volta che due corpi si cercano. Questa poesia, Analogia, mostra sostanzialmente che amare significa esporsi a una forza che può sì cullare, ma anche ferire, rassicurare, ma anche sconvolgere. E in questa poesia José Saramago paragona proprio il mare in tutta la sua bellezza, in tutta la sua potenza e anche libertà. E a cosa paragona il mare, paragonato quindi con queste caratteristiche all'amore, che sono entrambi forza della natura, una concreta, visibile e tangibile, e l'altra invece nascosta nei meandri della mente e tra le vene del nostro corpo. E come il mare ha onde che palpitano sulla spiaggia, l'amore provoca lo stesso scuotimento. Il senso di libertà e di conforto che regala il mare è simile alla pace che si sente quando amiamo e siamo amati. Una forza quindi incredibile che invade tutto ciò che si è travolgendo senza preavviso. Come fa il mare? L'amore è pace e guerra. Senza amore l'umanità non sopravviverebbe più, così come accadrebbe senza il mare. Amare è respirare e vivere, ed è questo il senso profondo che questa poesia ci trasmette. Ora passiamo a un altro stacco musicale.

piaciuta questa versione cantata da Tosca, veramente briosa, a parte questa voce proprio bella che ha, ma mi è piaciuta moltissimo la versione cantata da lei della famosa canzone di Lucio Dalla. Va bene, torniamo alla poesia. Comunque finiamo il commento sulla musica. Abbiamo scelto con Angelo di utilizzare 3 canzoni di Tosca in questa puntata, per scoprirla in fondo, no? Un pochino di più. Andiamo nella poesia. Allora, la poesia che vi leggo adesso, la terza poesia che leggo, è una poesia di Antonia Pozzi, molto bella. Antonia Pozzi, devo dire che ha delle poesie che sono stupende. E questa poesia, che dal titolo Gelo, fu scritta il 28 gennaio del 35 e fa parte della raccolta di poesie Parole, appunto, di Antonia Pozzi, pubblicata postuma alla sua morte a Milano da Mondadori nel 39. Ora ve la leggo, è proprio molto molto bella e carica di significato. Gelo. Brinato è il campo dove tra le spighe frusciò la mia veste leggera. Ora, dove tu sei, ravvia l'inverno, chiome di ghiaccio alle fontane, il vento per le bianche cattedrali delle foreste anima rotte querele d'organo dentro i rami. Ora sepolti arpeggi corron sul fondo dei laghi, contro mute gelide sponde muoiono infrangendosi.

Ecco, allora, questa poesia, come tante altre poesie di Antonia Pozzi, si scorge subito nel leggerla, a parte questa sequenza di immagini che poi riprendiamo perché sono proprio belle, ha questo sfondo di malinconia e utilizza il gelo come metafora della solitudine e sostanzialmente dell'incomunicabilità umana. Questa poesia di Antonia Pozzi, che condivide la dolorosa consapevolezza proprio di questa incomunicabilità, come vi dicevo, tra gli umani, e in fondo anche della fine di ogni illusione vitale. In questa poesia la poetessa non descrive semplicemente un paesaggio invernale, come verrebbe da pensare, ma utilizza proprio il gelo come metafora di una condizione esistenziale in cui ogni slancio affettivo risulta ormai impossibile. E qui, per chi conosce la storia di Antonia Pozzi, si riferisce chiaramente a sé, alla sua esperienza personale. E questa poesia in particolare suggerisce che quando il legame con l'altro si spezza o si allontana, l'intera realtà circostante subisce come un processo di congelamento, di pietrificazione. Il tema dominante è dunque la perdita di una leggerezza passata, sostituita da un presente invece rigido, monumentale, freddo, privo di vita. La sensibilità di Antonia Pozzi, pur restando intatta nel profondo, non trova però più un canale per manifestarsi all'esterno, trasformandosi in una sofferenza che resta prigioniera di sé, di se stessa, e che finisce per logorarsi nel silenzio della solitudine. E quando la musica dell'anima si spegne nel silenzio, l'architettura di questa poesia, tra l'altro, si fonda su una sequenza di immagini che accompagnano veramente il lettore in una vera e propria discesa interiore. Dalla luce del ricordo, cioè, veramente adesso vi riprendo una parte perché è bellissima, accompagnano proprio il lettore in questa sua profondità, dalla luce del ricordo fino al silenzio definitivo delle profondità. L'inizio di questa poesia è particolare, lo riprendo. Brinato è il campo dove tra le spighe frusciò la mia veste leggera. Questo verbo a me ha colpito tantissimo. Il campo non è soltanto coperto di gelo, è brinato, è rigido, duro, reso fragile e tagliente proprio dal freddo. E in questo spazio, ora immobile, riecheggia il ricordo di un tempo in cui la veste frusciava tra le spighe. E questo verbo frusciò, messo al passato, restituisce proprio un movimento lieve, quasi sensuale, vitale, no? C'è proprio questa immagine del frusciare della veste tra le spighe, ed è il segno di una presenza che non esiste più, di una stagione dell'anima, quindi, ormai conclusa. Il tempo della leggerezza è finito, ora ciò che domina è l'inverno. Ora dove tu sei, ravvia l'inverno, chiome di ghiaccio alle fontane. L'inverno quindi assume qui un volto umano, ravvia le fontane, come se pettinasse i capelli di ghiaccio, ma ciò che invece dovrebbe scorrere, che è l'acqua, è bloccata, immobilizzata. La vita è fermata nella sua sorgente e la fontana è proprio simbolo di movimento, di freschezza. Qui invece diventa una scultura di gelo. E il paesaggio si fa architettura sacra, il vento per le bianche cattedrali delle foreste, anima rotte querele d'organo dentro i rami, cioè le foreste diventano bianche cattedrali, colonne, navate, volte di neve. La natura non è più spazio libero, ma tempio solenne e deserto. Il vento soffia come un organo, ma non produce armonia, genera rotte querele, lamenti spezzati. È una musica dolorosa, quindi senza consolazione. E quindi la poesia si trasforma in una liturgia.
una liturgia senza fede in una celebrazione svuotata di speranza, e nella parte finale lo sguardo scende ancora più in profondità. Infatti, riprendendo, lei dice: ora sepolti arpeggi corron sul fondo dei laghi. E qui appaiono gli arpeggi, la musica interiore che ha la poetessa, la sua grande, altissima sensibilità, più autentica, ma sono sepolti, non risuonano nell'aria, non si diffondono, restano confinati sul fondo, sommersi, e quindi il loro destino è già segnato. Contro mute, gelide sponde muoiono infrangendosi. Quindi questi arpeggi corrono, cercano uno spazio, un ascolto, ma trovano solo sponde mute e gelide. Non c'è risposta, non c'è accoglienza. La musica dell'anima si spegne contro il silenzio del mondo. Ed è proprio in questo finale che si compie il senso profondo di questa lirica. La sensibilità resta viva, ma non trova più un luogo in cui esistere. E quindi questo io poetico è ancora capace di sentire, certo, è capace di vibrare, è capace di creare bellezza, ma questa bellezza non ha più un interlocutore, si infrange e muore. Il gelo quindi non è più soltanto una stagione, è una condizione dell'essere, una solitudine assolta, monumentale e definitiva. Ecco, mi sono dilungata, ma ne valeva la pena. Io, a parte che amo molto Antonia Pozzi, quindi il tempo è terminato, ci risentiamo chiaramente alla prossima puntata. Io vi saluto, un caro caro caro saluto da Marisa e da Angelo, dalla regia. Alla prossima.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno da Marta. Siamo di nuovo insieme per parlare ancora dell'intelligenza delle piante, della loro sensibilità, soprattutto della loro anche evoluzione. Infatti in queste ultime trasmissioni parliamo moltissimo di evoluzione, che evoluzione vuol dire intelligenza, quindi vediamo un po' il passaggio di queste piante. Abbiamo parlato delle alghe, delle briofite, abbiamo parlato dei licopodi, gli equiseti, e adesso andiamo avanti, cioè l'evoluzione di queste piante ha fatto sì che poi piano piano nascessero gli alberi. E parlare di alberi vuol dire parlare di tutto, di niente, perché gli alberi sono tantissimi, basta che ci guardiamo attorno e ne vediamo uno diverso dall'altro. Abbiamo le conifere, le conifere sono piante molto molto molto antiche, abbiamo la sequoia gigante, il ginkgo biloba, che sono dei fossili viventi. Poi avremo gli alberi della foresta temperata, della foresta tropicale, e poi siamo passati anche agli alberi da frutto, alle piante ornamentali. Questo per dirvi che l'evoluzione e quindi l'intelligenza delle piante si è fatta sentire in questi lunghissimi periodi, sì, perché parliamo di eoni, cioè di periodi veramente molto molto lunghi. Bene, allora questa mattina cominciamo a parlare delle conifere. Cosa sono le conifere? Le conifere vengono chiamate così perché sono portatrici di coni, cioè le famose pigne, che queste pigne poi contengono i pinoli che tutti noi conosciamo. Le conifere costituiscono circa il 30% delle foreste di tutto il mondo, quindi vuol dire che sono conosciute dappertutto. La loro caratteristica è quella di avere le foglie a forma di ago. E solitamente si tratta di piante sempreverdi, sono quelle che troviamo anche in inverno ricoperti di foglie. Tranne per esempio alcune specie come il larice, che durante l'inverno si spogliano delle loro foglie. La caratteristica delle conifere è quella di non avere fiori. I loro semi infatti si sviluppano dentro ai coni, che vengono chiamati anche strobili femminili. Sono piante che vengono chiamate anche a seme nudo, proprio perché i semi sono solo protetti dalle squame dei coni o strobili femminili. I coni maschili invece hanno delle dimensioni un pochino più piccole e soprattutto producono tantissimo polline giallastro, che grazie al vento poi dopo permettono così ai coni femminili di essere fecondati. Quel polline che in primavera troviamo è veramente tanto, e soprattutto a molte persone dà fastidio. Allora, tra le conifere che abbiamo il larice, che abbiamo detto prima, che perde le foglie durante l'inverno, abbiamo il pino silvestre, abbiamo l'abete coreano, il cipresso, l'abete bianco e il cedro del Libano, che è un bellissimo albero. E nei nostri giardini io trovo abbastanza spesso una pianta molto molto particolare, che è l'arauncaria, che è molto grande come pianta, ma soprattutto è diversa da tutte le altre, sembra quasi una pianta imbalsamata per come la vivo io, e ha dei coni che hanno le dimensioni di un pallone da calcio, quindi immaginate quanto può essere grande. Normalmente i coni dell'abete o del pino che noi conosciamo sono abbastanza piccoli, insomma, mentre
quelle dell'Araucaria sono veramente molto molto grossi. Anche questi emettono parecchio polline e i semi vengono rilasciati o dispersi al vento oppure anche dagli animali. Le cause che possono favorire il rilascio del seme possono essere la temperatura o addirittura il fuoco, perché il fuoco libera delle zone di terreno dove i semi possono attecchire e quindi costruire una nuova pianta. Queste sono appunto le conifere. Poi abbiamo altre piante. Ah, vi ricordo il cedro del Libano, che io amo moltissimo. È un albero che è originario della zona montuosa del Tauro a sud della Turchia, ma è molto diffuso anche nella catena dei monti del Libano ed è raffigurato anche nella bandiera libanese, quindi questo vi sta ad indicare l'importanza di questa pianta. Bene, sentiamoci un attimo di musica e poi ci ritroveremo qui subito dopo.

Eccoci di nuovo insieme a parlare appunto dell'evoluzione delle piante. Stiamo parlando in questo caso di alberi, quindi anche loro hanno avuto il loro percorso di crescita e tutto legato chiaramente all'intelligenza della singola specie. Vediamo per esempio adesso la sequoia gigante. La sequoia è un albero da record, alcuni esemplari superano gli 80 metri di altezza e quindi sono gli alberi più alti del pianeta. I loro tronchi possono raggiungere addirittura 11 metri di diametro, il che significa che per circondare un albero, scusate, ci vogliono 16 persone che si tengono per mano. È un albero che viene definito anche un fossile vivente perché superano anche i 2000 anni di età, quindi sono piante molto molto longeve. Anche le sequoie sono conifere e sono dotate di coni femminili e infiorescenze maschili, entrambi presenti sullo stesso albero. I coni sono chiaramente molto ridotti, non sono come quelli della Araucaria che vi dicevo poco fa, che veramente ha delle dimensioni di un pallone da calcio, quindi sono coni piuttosto grossi. Allora, quello della sequoia è un albero secondo me molto importante da ricordare, ma soprattutto è un albero che è originario della California e in particolare del versante occidentale della Sierra Nevada ed è presente in tantissimi boschi. Quello che ci tengo a precisare è che la sequoia, come tutti gli alberi, grazie alle radici prendono i liquidi dal terreno, quindi acqua e sali minerali, e tramite dei meccanismi abbastanza complessi questo liquido viene fatto risalire sul tronco e portate le varie parti della pianta. Ma in questo caso, perché abbiamo delle sequoie che sono più alte di 80 metri, non si è ancora capito come fa questo liquido ad arrivare fino in cima, perché non è una roba molto semplice per un albero portare in altezza tutto questo ben di Dio, oserei dire, perché è cibo e acqua che serve alla pianta per crescere. Però insomma, diciamo che ancora oggi si fa fatica a capire come questo liquido possa arrivare fino in cima a questo albero. Un altro albero importante è il ginkgo biloba, anche questo, come la sequoia, è un fossile vivente. Sono alberi antichissimi, presenti sulla Terra già 250 milioni di anni fa, quindi vedete che molti si sono estinti. Però, cioè tutti alberi che appartenevano alla linea evolutiva appunto del ginkgo, però il ginkgo biloba ha resistito e non sembra essere molto cambiato nel corso dei millenni, dato che i reperti sono molto simili agli elementi della pianta attuali, ecco perché appunto viene chiamato un fossile vivente. Questa pianta è bellissima. Ha delle fronde molto fluenti ed eleganti, da cui deriva anche il soprannome albero di Capelvenere, perché le foglioline sono quei famosi ventagli che noi troviamo, che sono verdi verdi, un bellissimo verde in questa stagione, ma sono di un colore giallo bellissimo, un giallo brillante in autunno, e sono delle foglioline con dei piccioli molto lunghi e un ventaglietto alla cima del picciolo, e assomiglia molto alle foglie del Capelvenere, che è un'altra piantina, non è un albero, è una piantina. È una piantina, scusate, non è una, mi sono un po' confusa con il Capelvenere. Il ginkgo è una pianta che ha origine in Cina.
E poi ci sono anche delle varietà coltivate che troviamo così ovunque. Qui a Saronno, ve l'ho già detto tante volte, c'è un ginkgo meraviglioso che è sulla rotonda dove c'è la piscina e c'è anche la pista di pattinaggio. Lì in mezzo c'è un unico ginkgo biloba che è veramente molto molto bello, è lì da solo e che è veramente non si preoccupa delle macchine, delle troppe macchine che a volte possono circolare in quella zona, ma non pare che a questo albero non gliene importi proprio niente. Come dicevo prima, le foglie sono a ventaglio con delle fitte nervature di colore verde chiaro e sono anche decidue, cioè in ottobre cadono e presentano appunto, ma prima di cadere si trasformano in foglioline di questo bellissimo colore giallo. Allora, anche il ginkgo è una conifera, cioè appartiene al gruppo delle gimnosperme, cioè piante a seme nudo e senza fiori. Seme nudo vuol dire che esiste il seme, però non è protetto dall'ovaio, quindi non c'è il fiore. Mentre poi più avanti vedremo come le piante poi si sono evolute e si sono così modificate formando poi il fiore. Il fiore è il massimo che un albero abbia potuto inventarsi, quindi evolversi e quindi di conseguenza mostrare la propria intelligenza. Sulla pianta femminile abbiamo i frutti che contengono gli ovuli che crescono su peduncoli alla base delle foglie, quindi sono semi che possono cadere da un momento all'altro anche con un po' di vento perché non sono protetti. Ma evidentemente sono molto resistenti, perché se il ginkgo biloba è considerato una pianta fossile in tutti questi secoli o millenni ha resistito al fatto che questi semi non fossero protetti, e vuol dire che sono abbastanza resistenti e rimanere attaccati molto bene all'albero. Poi la parte maschile, le infiorescenze maschile sono gli amenti o gattini. Questo tipo di infiorescenza la troviamo anche nei nostri alberi, per esempio come il nocciolo, quindi è abbastanza così nota come tipo di infiorescenza. L'impollinazione avviene grazie al vento e il seme fecondato cade a terra e germina in primavera. Quindi adesso dovremmo trovarne, però secondo me non è che germinano tantissimo, perché lì, l'albero che c'è lì a Saronno dalle piscine è sempre da solo, quindi altri alberi io non ne ho viste qui a Saronno. Bene, io ho terminato, oggi vi ho appunto fatto l'esempio delle conifere, un tipo di evoluzione. Sono piante antichissime, come abbiamo detto, alcune sono fossili viventi, e la volta prossima vedremo ancora un altro tipo di evoluzione, che sono appunto gli alberi della foresta temperata. Quindi a seconda anche dell'ambiente in cui questi alberi si trovano, si modificano e cambiano il loro modo di vivere, il loro atteggiamento nei confronti del mondo a seconda di quello che la natura offre loro. Bene, io prima di chiudere vorrei sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, che è 333 80 16 200. Ripeto, 333 80 16 200. Se volete farmi una segnalazione, una richiesta, qualche domanda particolare che non avete ben capito, io sono qua, sono felicissima di poter interagire con voi. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'Icmesa di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, soccorsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Antidrammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Piero Achille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Piero Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civil stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di

0: Tra le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
2: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilskiy nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
3: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio. È stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
4: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigi Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanato in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
5: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna,

0: tramite l'agenzia Fides, né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la conferenza episcopale della Nigeria, sono stati 145 i sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è di bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 11 luglio. Alle 9.30 sarà uno story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita l'avvocato Ruggero Pavoni, intelligenza artificiale. 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron e alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Riascolta su Spotify, Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, da dire al fare, di analisi in buone e mali. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Ci troviamo anche quest'oggi ad ascoltare o a buttare uno sguardo su quella che è la parola di Dio che ci accoglierà. La celebrazione di domenica prossima, siamo alla settima domenica dopo la Pentecoste e sono domeniche cosiddette del tempo ordinario, no? Quindi domeniche che non sottolineano chissà quale aspetto, quale mistero particolare della nostra fede, ma hanno un po' a che fare con, vorrebbero avere a che fare con la nostra quotidianità, con quella che è la vita di sempre. E anche il tema di quest'oggi in qualche modo dovrebbe essere un tema che ci sta a cuore, che ci sta a cuore mentre viviamo la vita di tutti i giorni. Al centro del brano del Vangelo di Luca troviamo una domanda che viene rivolta al Signore Gesù. Signore, sono pochi quelli che si salvano. Perché dicevo che dovrebbe essere una domanda importante anche per noi, perché questo tema della salvezza è qualcosa che ha a che fare con il nostro stare bene, con il nostro vivere appieno. Certo, una salvezza che può manifestarsi in cose piccole o in cose grandi, però soprattutto è importante cogliere questo, può assumere connotazioni diverse, ossia c'è una salvezza che ci viene offerta, che ci viene donata dal Signore, e poi c'è la salvezza che cerchiamo noi, è quella che poi alla fine proviamo a darci da soli, proviamo a conquistare, costi quello che costi. Ecco, al centro del brano di oggi proviamo a mettere questa domanda: che tipo di salvezza è quella che cerchiamo? E che tipo di salvezza è quella che ci viene offerta? Una salvezza che nel brano che ascolteremo prende la forma della porta stretta. Proviamo allora a raccogliere, come sempre, qualche dato, proviamo a fare qualche sottolineatura. Ma la prima cosa che tratteniamo dal brano di Luca, siamo al capitolo 13, versetti dal 22 al 30, dicevo, la prima cosa che tratteniamo è che Gesù insegna mentre è in cammino per città e villaggi. Lo abbiamo visto insegnare e fare miracoli in sinagoga, in giorno di sabato. Qui è in cammino e non si dice neanche il giorno. Cosa ci sta dicendo Luca? Ci sta dicendo che non c'è nessun luogo e nessun tempo che abbia il monopolio del Signore. Lui insegna dappertutto e dappertutto possiamo raccogliere il suo insegnamento. Torniamo alla salvezza, ci viene offerta dappertutto e in ogni momento. E forse anche mentre siamo noi per la strada, dentro nelle circostanze quotidiane della vita. E allora se questo è vero, ecco che diventa importante saper custodire sempre un atteggiamento di ascolto, un atteggiamento di apertura. Luca poi ci dice che nel suo andare Gesù incontra un tale che gli pone una domanda sulla salvezza. Noi leggiamo sono pochi quelli che si salvano, Luca usa un'espressione leggermente diversa, sono pochi quelli che vengono salvati. Dovrebbe essere una domanda centrale anche per noi e quindi proviamo a chiederci che cos'è questa salvezza. Questa parola salvezza mi dice qualcosa, mi lascia indifferente e da chi o da che cosa dovrei essere salvato? Beh, in generale possiamo dire che tutti, no, vogliamo essere salvati da quello che non ci piace, dagli imprevisti negativi che possono accadere. E va anche bene, non è sbagliato, ma è tutto qui? È solo questa la salvezza che cerco? Proviamo a pensarci. Chiedo che una persona cara venga salvata da un brutto male. Poi accade che la malattia continua a fare il suo corso e questa persona muore. Che cosa devo concludere? Che Dio non l'ha salvata? Quindi intendiamo questo quando parliamo di salvezza. o la salvezza mi parla di qualcos'altro? La salvezza mi dice, per esempio, di un desiderio di vita piena, una vita in cui non è neanche la morte ad avere l'ultima parola, una vita in cui la felicità che raggiungo, che vivo, è piena, è per sempre. La domanda che viene posta a Gesù verte anche sul numero: sono pochi o sono tanti quelli che si salvano? E cosa risponde Gesù? Gesù risponde spostando l'attenzione, spostando il focus dal quanti al come. E la risposta, dovremmo notare bene nel testo, non è diretta soltanto a chi gli ha posto la domanda, perché Luca si preoccupa di dirci che Gesù disse loro, rispose loro, quindi risponde anche a noi. Non risponde direttamente alla domanda, buttandogli una percentuale, ma sì, sarà il 70% quelli che si salvano, il 90%. Non butta neanche lì un numero, ai famosi 144.000 che per anni vedeva i nostri amici testimoni di Geova, così radicati, belli, fissi e certi di questo numero. Gesù non risponde, ecco, con dei numeri o con delle percentuali, ma ci dice, ci indica uno stile da avere per vivere la salvezza. La prima cosa che dice, la prima parola che dice è lottate. C'è un combattimento da fare, lottate per entrare. Chiariamo subito anche qui, in questo combattimento i nemici non sono gli altri. Non si deve lottare per entrare come quando cerchiamo di prendere la metropolitana a Milano in orari di punta, o come quando si aprono i cancelli, visto che è periodo questo di concerti, e non si deve lottare come quando si aprono i cancelli dello stadio e c'è la corsa per accaparrarsi i posti sul prato, o non è neanche la corsa che tante volte vediamo quando aprono i saldi. La battaglia è dentro di noi, la vera battaglia che dobbiamo fare è con noi stessi. E quando ci sentiamo combattuti, non vuol dire che abbiamo sbagliato strada, vuol dire che l'abbiamo indovinata. Però è come se fossimo sempre sulla soglia. Davanti ad alcune situazioni stiamo per entrare, stiamo per fare il passo giusto, ma ci sentiamo combattuti. Per questo lottate per entrare, lottate per fare quel passo. E Gesù associa a questo combattimento l'immagine della porta stretta. Che cosa possiamo dire di questa porta? La porta stretta, ma descriviamola così, è la porta dove ci passa bene un bambino, cioè la porta dove ci passa bene chi si affida, chi si fida. Più sono piccolo, più mi faccio piccolo e più entro bene in quella porta lì. Non devo portarmi dietro chissà quante cose, non devo avanzare chissà quali meriti, perché non si entra per merito, si entra perché c'è un Signore che accoglie, c'è il Signore che mi accoglie. E fin quando penserò che devo entrare per merito, che si entra per merito, o starò fuori perché non ci passo, o come il fratello maggiore della parabola, non vorrò entrare perché non è giusto che non si entri per meriti. E questa è la lotta, lasciar fuori quelle cose che davvero ci impediscono di farci piccoli, ci impediscono di entrare, lasciar fuori quelle cose che sono un di più. Il Signore non fa la porta stretta perché vuole renderci le cose difficili, sarebbe meschino da parte sua. E però è importante che questa porta sia stretta. E noi di primo acchito una porta stretta tenderemo subito a non prenderla in considerazione, non ci passo, mi graffio, posso farmi male, chissà cosa succede, e se solo vedessi cosa c'è dietro quella porta lì, allora sì che vorrei entrare. Se vedessi cosa c'è dietro quella porta si allargherebbe il cuore di gioia, però mi restringerei io e alla fine passerei. E questa è la logica del regno. qualcosa di piccolo che poi diventa grande. Anche qui passo attraverso una porta che è piccola, ma quello che mi attende dietro questa porta è di una grandezza inimmaginabile. Questo cerca di farci capire il Signore. E poi torno a quella differenza che dicevo all'inizio tra l'espressione che sentiamo, la traduzione scelta nella Bibbia della CEI, sono pochi quelli che si salvano, e quella che invece è l'intenzione di Luca originaria, sono pochi quelli che vengono salvati. E questo è importante, non ci si salva, ma veniamo salvati. E non è soltanto una questione linguistica o grammaticale, è una questione di vita o di morte. La salvezza, in fin dei conti, è saper accogliere, nel segno di questa porta stretta, il fatto che Dio ci ama così come siamo, per quello che siamo. Non tiene conto dei nostri meriti, non stila una graduatoria di merito in base alla quale si può accedere. Ci ama, punto. E allora questa è proprio la nostra lotta. È paradossale questa lotta, perché invece di sconfiggere chissà quali nemici e accumulare quindi meriti, la lotta è per lasciar perdere un bel po' di cose, per poter arrivare a dire al Signore semplicemente: eccomi qui, così come sono. È una lotta per perdere, una lotta per perdere tutto. E se perdo tutto, ritrovo ciò che c'è di più importante, che è il mio essere figlio amato. E allora forse questo è il senso di quei molti che restano fuori, di quelli che cercano di entrare accalcandosi, calpestandosi. Questo tipo di salvezza è la salvezza secondo la logica umana: mi salvo io a scapito di qualcun altro, faccio guerra all'altro per passare per primo. Questi restano fuori. Per la porta stretta, paradossalmente, ci passiamo tutti, ma una condizione è quella di accogliere la salvezza che mi viene donata, accogliere la mia identità di figlio amato e amato così, senza meriti. E c'è di più: se sono capace di accogliere per me questa salvezza, che poi è la misericordia di Dio, allora posso pensare che anche l'altro ci può passare da quella porta. E se passo io, perché lui non può passare? Se entro io, perché lui non può entrare? Se Dio ha accolto me, può accogliere tutti. È solo che siamo portati a metterci sempre nel gruppo dei buoni, nel gruppo dei giusti, siamo portati sempre a tirare confini, mettere paletti, e stare dentro con i peccatori ci infastidisce. Cioè, mica sono come lui, mica siamo come loro noi siamo i giusti, siamo i buoni. E su questo Gesù ci chiede di lottare per entrare per quella porta stretta che è la sua misericordia, è saper accogliere la misericordia che mi è donata. E se riesco a farlo, ecco che il secondo passo diventa subito chiaro: imparare a vivere questa misericordia anche nei confronti degli altri, dopo averla accettata per sé. Questo è quello che ci viene consegnato oggi, e questa è la salvezza, questa misericordia accettata che diventa misericordia vissuta anche nei rapporti con gli altri. Passiamo allora per la porta stretta, e come sempre a tutti.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Oggi è un po' lunghina, però vale la pena. Tigray, ultima chiamata, l'assedio dopo il genocidio. I cattolici ora sono a rischio. Il vescovo Tesfaye Medin, vescovo nel Tigray, è l'unico vescovo cattolico, è stato intervistato da Avvenire e racconta: l'atmosfera ad Adigrat è tesa e incerta. L'Eritrea, che ha devastato il Tigray 2 anni fa, alleata all'esercito federale, oggi è schierata con i leader tigrini, nemici di ieri, contro il premier etiope Abiy Ahmed. E ogni giorno potrebbe vedere il ritorno della guerra nella regione settentrionale etiope, ancora una volta sotto assedio e strangolata. A 2 ore di auto del capoluogo Makalè c'è Adigrat, il paese tra i campi, in tigrino, distesa a 2400 metri su un altopiano circondato dalle ambe. Qui abbiamo incontrato il coraggioso eparca cattolico del Tigray, Tesfaye Medin, voce dei senza voce durante la sanguinosissima guerra civile del biennio 2020-2022. Nel novembre 2021 denunciò la guerra genocida che si stava consumando nella regione autonoma settentrionale, oscurata da un blackout comunicativo ed energetico. Nato 73 anni fa ad Alitena, la città dove San Giustino de Jacobis, apostolo dell'Etiopia, prima della colonizzazione italiana, iniziò la sua opera missionaria adottando rito e lingua liturgica locale, il Jeez, proseguendola ad Adigrat, oggi l'unico vescovo cattolico del Tigray, una regione vasta quanto il nord-ovest italiano. Resta voce di chi non ha voce. Questa è una regione dimenticata. Tutti parlano delle guerre di Gaza e dell'Ucraina, dice, che ci rendono molto tristi, ma è molto grave anche quello che sta accadendo qui. Noi abbiamo subito un genocidio tra il 2020 e il 2022. Almeno 135.000 donne hanno subito sistematiche violenze di genere. Ci sono quasi 1 milione tra sfollati interni e contadini che vivono in povertà estrema, affamati, assetati, ammalati senza assistenza e dipendono dal poco aiuto che gli possono offrire le ONG e le organizzazioni della Chiesa Cattolica, come il Catholic Relief Service degli USA e le diverse Caritas. La guerra civile si è fermata nel novembre del 2022 grazie agli accordi di pace di Pretoria, Sudafrica, ma da oltre 3 anni niente di quello che è stato promesso è stato realizzato. Tutte le forze che occupano il Tigray dovevano andarsene per tornare ai confini regionali del 2019 e così le persone sfollate avrebbero potuto tornare a casa. Poi le forze di difesa tigrine dovevano consegnare le armi. Invece, dopo 3 anni e mezzo, i militari eritrei e le forze regionali Amara sono rimaste in Tigray, mentre quelle di difesa tigrine non si sono disarmate. Alla popolazione bloccata nei campi per sfollati ormai da 6 anni mancano i medicinali, ma tutti non possiamo curarci né muoverci liberamente senza correre pericoli. I salari sono stati bloccati da Addis Abeba e gli insegnanti, il personale sanitario e i funzionari pubblici non prendono lo stipendio da mesi, di conseguenza i servizi non funzionano. Una generazione intera sta crescendo nell'ignoranza. Siamo di nuovo sotto assedio, strangolati. Abbiamo 50 scuole cattoliche chiuse nelle aree rurali. Mi arrabbio quando penso a cosa sta succedendo ai nostri bambini, ad esempio nell'area degli Irob, zona di confine con l'Eritrea, occupata in parte dall'esercito di Asmara, dove c'è la maggioranza delle parrocchie cattoliche.
La ferita sanguina profondamente. Siamo a un punto chiave della storia dei cattolici in Tigray. Dopo 180 anni di costruzione della Chiesa, o ci risolleviamo o andiamo avanti o siamo destinati a sparire. La soluzione è applicare gli accordi di Pretoria, che sono molto chiari. Sono 6 anni che il Tigray è escluso dalla vita politica nazionale e non abbiamo partecipato per ragioni di sicurezza nemmeno alle ultime elezioni del mese scorso. Se il Premier Abiy restituisce al Tigray quello che gli è dovuto, può esigere un'alleanza per trovare un accordo negoziale con l'Eritrea e avere uno sbocco al mare. Ma non sta tenendo azioni di riconciliazione e il TPLF sta tessendo nuove alleanze con l'Eritrea nonostante quello che è successo durante la guerra. Soffriamo tutti, siamo tutti sprovveduti, sopravvissuti per miracoli a 2 anni terribili di guerra e che porta conseguenze pesanti. I livelli di povertà dei bambini più piccoli sono devastanti ed è stato colpito lo spirito creativo e commerciale dei tigrini. Queste tensioni, i pericoli di nuova guerra, il blocco dei servizi pubblici e la povertà conseguente sono traumatici. Ho intenzione di creare qui il Ministero Cattolico per la Salute Mentale, introducendo i programmi dell'Associazione Internazionale che lo ha creato per aiutare a superare con l'ascolto, il counseling e le cure l'autostima e la discriminazione. Chiedo alla Chiesa italiana di starci ancora vicina. Stiamo lottando per sopravvivere. Siamo ancora in Africa, in Liberia, la missione che prepara il futuro. Padre Peter Abeku racconta la storia della presenza salesiana in Liberia, dove i figli di Don Bosco arrivarono nel 1979 rispondendo all'invito del vescovo di Monrovia. La Liberia è una terra di contrasti profondi, foreste tropicali e spiagge affacciate sull'oceano convivono con la povertà diffusa, infrastrutture fragili e le ferite ancora aperte lasciate dalla guerra civile. Eppure, dietro le difficoltà, il paese custodisce una straordinaria ricchezza umana, comunità resilienti, una cultura viva e bambini e ragazzi pieni di energia e desiderio di futuro. Sono proprio i giovani liberiani il cuore della missione salesiana, che tra disoccupazione, migrazione e mancanza di opportunità cercano faticosamente il loro spazio. I figli di Don Bosco ogni giorno provano ad accompagnarli concretamente in questo cammino, attraverso l'educazione con realtà come la scuola di Tappita, che accoglie bambini e ragazzi dalla primaria alle superiori, attraverso la formazione professionale proposta in diversi centri, portata anche all'interno delle carceri e ancora con le attività parrocchiali, sociali e oratoriane che diventano luoghi di incontro, crescita e speranza. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Abbiamo trasmesso questi scritti da Avvenire e da Famiglia Cristiana.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno a Carognola, Sant'Anna, Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46. Cinema, solo al Prealpi oggi, film Minions e Monsters, genere animazione, orario 18:30 e 21. Revri Sassaronno, ovvero sogni ad occhi aperti, fino a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè, porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159, Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. A Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informagiovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione a seguire, laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, estate di lavori. Gerenzano, il comune a caccia di funzionari. Caronno Pertusella, Celeste, 8 anni, doppio oro in danza sportiva. Solaro, grande festa di solidarietà. Un saluto cordiale a tutti voi, benvenuti a Orizzonti News, le notizie di Saronno e dintorni. In studio Egea Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Tanti lavori sulle strade saronnesi, da lunedì 13 a venerdì 17 per interventi Enel, distribuzione via Amadeo, sarà a senso unico, in direzione di via San Pietro. Da lunedì 13 un tratto di via San Cristoforo, nella zona tra vicolo scuola e via Cavour, sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 18 per la sistemazione delle persiane di una palazzina. Tra le vie Filippo Rena, Doberdò e San Michele, dal 20 luglio al 12 agosto per lavori edili. Ci saranno restringimenti di carreggiate e, in base alle esigenze del cantiere, sensi unici alternati. Altri restringimenti di via carreggiata per lavori Enel dal 20 al 31 luglio in via Lattuada. Possibili rallentamenti per traffico in via San Dalmazio dal 20 e 21 luglio per lavori della società Alfa sull'acquedotto. Proseguono i lavori sul cavalcavia di via Volonterio, regolamentato senso unico verso via Varese e nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Nell'area della stazione Saronno Centro, i vicoli provenienti da viale Rimembranze e via Cantore in direzione via Caduti Liberazione obbligati a dare la precedenza, che alcuni non danno, ai mezzi in transito da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Avviati i lavori per il prolungamento di via Ferraris, che collegherà via Fratelli Cervi a via Varese. L'intervento da completarsi entro il 31 ottobre. Intanto, nella zona dell'attuale via Ferraris vige il divieto di sosta e potrà essere disposto un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri. Sino al 31 agosto saranno attuati numerosi ripristini di manti stradali, dove sono stati in precedenza posti nuovi collegamenti telefonici con la fibra. Possibili divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Gerenzano, emergenza all'ufficio tecnico, le pratiche non vanno avanti e i tempi d'attesa delle richieste sono biblici per mancanza di personale. Dopo i concorsi finiti nel nulla, il Comune ci riprova, pubblicato nei giorni scorsi sul portale INPA, il concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato di funzionario con profilo professionale architetto-ingegnere. Termine per le domande il 27 luglio alle 17. In grave carenza anche l'organico della Polizia Locale, col trasferimento di una vigilessa in altro comune. Perché? Per poter essere paragonati ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti, dice l'assessore di Gerenzano Pierangelo Borghi. Mentre anche dice perché è difficile assumere, paga di più il privato e molti, una volta ingaggiati, chiedono la mobilità per avvicinarsi a casa, spiega anche il sindaco di Uboldo Luigi Clerici. Di concorsi se ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale. Caronno Pertusella, un risultato straordinario che prema talento, impegno e passione. La giovane atleta Celeste Migliorin è stata fra le grandi protagoniste dei campionati italiani 2026 di danza sportiva svoltesi alla fiera di Rimini nell'ambito di Sports Dance. Celeste, allieva della scuola di danza Ago e Cabri di Carono Pertusella, ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, sfidando 14 atlete provenienti da tutta Italia. Con due esibizioni di grande qualità tecnica ed espressiva è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio in entrambe le categorie in cui era impegnata. Primo posto

Maya Berretti. Celeste cresce ogni giorno con dedizione, dimostrando una grande voglia di migliorarsi e di dare sempre il massimo. Complimenti a Celeste Migliorin per aver portato in alto il nome della scuola Ago e Gabri e per aver dimostrato che con talento, lavoro e passione i sogni possono davvero diventare realtà. Solaro. La grande festa di solidarietà è in programma giovedì prossimo 16 luglio nell'area feste di Corso Berlinguer. Un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell'Africa. È il nome scelto per la serata promossa dai volontari dell'associazione Il Pensiero Libero, insieme ad alcune realtà del territorio e con il patrocinio del comune. L'area feste di Corso Berlinguer ospiterà una serie di iniziative benefiche, tra cui una cena solidale a sostegno dei bambini della piccola fraternità di Don Paulin Biro, una comunità religiosa della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri del mondo, straziato dai conflitti e grave precarietà. L'evento, giunto alla seconda edizione, si colloca all'interno del progetto umanitario nel cuore dell'Africa che ha mosso i primi passi nell'autunno 2024 con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e favorire lo sviluppo autonomo dei più 300 bambini accolti dalla fraternità di Don Biro. La generosità e l'impegno di tanti hanno condotto alla spedizione di un trattore che ha varcato i cancelli della comunità lo scorso 6 gennaio, permettendo l'avvio del lavoro agricolo che in questi mesi sta offrendo i primi frutti. Un secondo trattore è in attesa di raggiungere il cuore del continente africano, un sogno possibile grazie alla partecipazione di quanti vorranno contribuire e donare un sorriso a chi ne ha. E chi ne ha bisogno. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario. IGEA la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Benvenuti a In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, siamo su Radio Orizzonti, questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. In studio con me, come al solito, c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù.
1: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: E la puntata di oggi, visto che è a chiusura del nostro ciclo annuale, abbiamo pensato di raccogliere nel tempo alcune domande degli ascoltatori, ma quest'anno abbiamo pure una sorpresa, perché in studio con noi, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, abbiamo uno dei nostri ascoltatori, Luca di Saronno, a cui chiedo innanzitutto cosa ti piace, cosa ti interessa del programma In Buone Mani, perché lo ascolti?
2: Ma mi capita di ascoltarlo perché il tema della finanza è un tema che non conosco, e sentire queste brevi presentazioni da parte di Simone e da parte anche degli altri ospiti che partecipano è molto utile e molto semplice anche da comprendere. Mi accende spesso magari delle domande.

0: domande a cui poi mi viene voglia di avere delle risposte.
1: Ecco, allora, visto che hai questa lampadina che si accende, lascio proprio a te la prima domanda, diciamo, così scegli un argomento e così Simone vedrà di rispondere.
0: Ecco, allora, mi è capitato di sentire parlare nel vostro programma di previdenza complementare. Ecco, vorrei capire un po' meglio, avere qualche indicazione concreta su come impostarla meglio, cosa scegliere, quando, quanto investire. Ecco, poi ho dei bambini e mi interesserebbe sapere anche se questa cosa può essere applicata anche appunto ai figli già.
2: Oh, assolutamente, Luca. Parlare di previdenza complementare vuol dire andare a toccare un tema molto importante della nostra vita, che è costruirsi un'adeguata tutela per quello che sarà il nostro futuro post lavorativo, e nel frattempo costruirsi anche un cuscinetto di sicurezza cui può essere attinto, che può essere attinto, può essere utilizzato anche durante la carriera lavorativa. Vogliamo per le anticipazioni prima casa, vogliamo per le spese sanitarie o anche per altre esigenze. Quindi vuol dire pensare al futuro e avere anche la possibilità di accantonare un qualcosa per l'oggi. Giustamente mi parlavi, vorrei capire come affrontare questo tema, quindi quanto versare, cosa versare. Ricordo i due fondamentali pilastri della previdenza complementare: il famoso terzo pilastro, che è la previdenza complementare individuale, quindi apro il mio fondo pensione, perché di fatto stiamo parlando di fondi pensione o piani individuali pensionistici assicurativi, e attraverso questo strumento accantono il mio risparmio per un domani. Accantonando il risparmio per un domani ho un vantaggio fiscale nell'immediato, la deducibilità dei contributi cui vado a versare. Andiamo a affrontare velocemente anche quello che è il secondo pilastro della previdenza complementare, quindi la possibilità di versare al fondo pensione, oltre ai versamenti volontari, il proprio trattamento di fine rapporto durante quindi la mia carriera lavorativa. Questo perché? Perché quel capitale andrà ad essere utilizzato al fondo pensione un domani per integrare la pensione, per avere un capitale a favore, con una tassazione del tutto di favore rispetto a lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda. Entrando nel mondo dei fondi pensioni, giustamente mi sottolineavi il fatto, ma quindi come approcciarli, come vado a investire? Qui le variabili sono due: abbiamo il denaro e il tempo, alla quale poi aggiungere una terza variabile, che sono i mercati finanziari. Perché principalmente parlo di denaro e tempo? Perché abbiamo un problema davanti da risolvere, che si presenterà presumibilmente intorno ai 62, 65, 67 anni. Quando andrò in pensione devo costruirmi quel capitale, quel cuscinetto di sicurezza. Se ho molto tempo, probabilmente potrò dedicare pochi soldi alla volta per costruirlo attraverso un piano d'accumulo nei fondi pensione. Più passa il tempo e più tardi affronto questo problema, maggiori soldi dovrò dedicare. Ecco perché utilizzare il TFR, che quindi è un versamento costante durante tutta la carriera lavorativa, ci aiuta ad affrontare quel problema nell'adeguato modo. La terza variabile sono i mercati finanziari, perché aprire un fondo pensione vuol dire utilizzare un fondo, seppur con le caratteristiche dei fondi pensioni, che poi va a investire nei mercati finanziari. Quindi si pone poi il problema di quale linea scegliere. Qui il discorso lo si fa logicamente in base alla propria propensione al rischio, ma vi invitiamo a lasciarvi guidare dal tempo che avete davanti, perché un lungo periodo di tempo prima di arrivare alla pensione suggerisce di detenere le fondo pensione, di scegliere l'allocazione portafoglio sugli strumenti con una maggior componente azionaria, per dare un'adeguata rivalutazione al capitale. Anche perché i versamenti non vengono fatti tutti un grosso capitale una volta sola, ma poco alla volta in tutti gli anni lavorativi, o col TFR o con i versamenti volontari. Tocco l'ultimo tema della domanda, che è: ma per i figli è necessario? Oh, assolutamente sì. Perché? Perché prima apro un fondo pensione, prima avrò quelle agevolazioni, chiamiamo così, fiscali, perché l'aliquota di tassazione domani sarà molto più bassa, tanto prima l'ho aperto. Quindi l'incentivo è: parlate con i consulenti finanziari e aprite la posizione di previdenza complementare ai figli. Non è necessario versare tanti soldi subito, ma è necessario fare partire il fondo pensione il quanto prima possibile, che poi un domani sarà utilizzato dai figli anche nella carriera lavorativa. Ricordiamoci che quello che viene versato dai genitori sui figli del fondo pensione, anche quello è un contributo al, sul fondo pensione familiare a carico e quindi totalmente deducibile dal proprio reddito, quindi ho il vantaggio anche su quello fiscale immediato, sempre nel limite dei 5.300 euro annui. Non so se sono stato chiaro, Luca.
1: No, adesso infatti facciamo un esperimento di customer satisfaction in diretta. Soddisfatto della risposta, Luca?
0: Molto chiaro, grazie Simone.
1: Ottimo, allora andiamo avanti. Adesso c'è Mauro invece che ti chiede: devo acquistare casa e devo contrarre un mutuo, visto che il mese scorso la BCE ha alzato i tassi. Alle condizioni attuali e guardando in prospettiva, oggi conviene di più il tasso fisso o quello variabile? Ci sono altre soluzioni più flessibili?
2: Allora, ricordiamo che a giugno la BCE ha iniziato il rialzo dei tassi, che probabilmente adesso vedremo poi quale strada prenderà. Non è semplice capire come la BCE condurrà la politica monetaria, perché è dettata tanto dalla situazione geopolitica e dalla crisi energetica che porta a un surriscaldarsi dell'inflazione. Qui la regola generale è non farsi attrarre subito, sarà meglio il tasso fisso variabile, perché sarà più alto, i tassi variabili saliranno, scenderanno, ma è ragionare con col proprio bilancio, le proprie economie. Cosa vuol dire contrarre un mutuo a tasso fisso? Vuol dire scegliere una rata costante, zero rischi di rialzo, i tassi possono anche salire, magari scenderanno, ma io nel mio vincolo di bilancio dedico quella parte di risparmio, quella parte di capitale che ho o quella parte di reddito che ho per pagare una rata del mutuo, la vado a mettere in sicurezza. Il tasso variabile invece viene legato a indici di mercato, principalmente l'Euribor, che dipende poi a sua volta dall'andamento dei tassi delle banche centrali, perché se non sono tassi a breve termine. Quindi cosa avviene? Che la rata che vado a sostenere mensilmente potrei vederla sì diminuire e guadagnarci, ma potrei vederla anche aumentare. Se nel mio bilancio familiare mensile ho spazio, posso anche correre quel rischio, perché magari nel tempo può essere che l'economia, avendo bisogno probabilmente a seguito della crisi geopolitica, la crisi energetica, un rialzo dei tassi ci sarà per contenere l'inflazione, poi vedremo magari i tassi scendere. Se ho margine per sopportare un eventuale rialzo dei tassi, potrebbe essere la scelta giusta anche quella di puntare su un tasso variabile. Ricordo che ci sono anche le soluzioni poi a tassi misti, oppure dei tassi variabili con un cap, in modo tale da evitare rialzi eccessivi. Tassi misti vuol dire parto con un tasso fisso quando il capitale magari è più alto, così per i primi anni dove magari il bilancio familiare soffre un po' di più per diverse esigenze, e poi mi porto a tasso variabile dopo 5, dopo 10 anni, questo lo vado a stabilire precedentemente con la banca.
1: Allora c'è invece Marco che fa una domanda che forse un po' si riaggancia con la previdenza complementare, ma penso che la previdenza complementare non l'esaurisca, perché sono appena diventato nonno e vorrei attivare uno strumento di finanziamento per mio nipote basato sul lungo periodo. Che cosa mi consigliate? Ci sono degli aspetti, diciamo così, fiscali, legali, di cui tenere conto?
2: Allora, inizialmente sì, se dobbiamo parlare di aspetti fiscali e legali, essendo un investimento per il nipote, potremmo pensare, come accennavi tu Marco, al fondo pensione. Perché? Perché vuol dire accantonare una somma per il nipote e che troverà utile un domani. Potrà utilizzarla eventualmente per l'acquisto della prima casa del nipote, per le spese sanitarie, però ricordiamoci, quello che mettiamo in fondo pensione è molto più vincolato. Quindi in generale il capitale è destinato a soddisfare il bisogno poi post lavorativo, quindi il capitale potrà essere totalmente recuperato, quindi entrare nella disponibilità intorno ai 60-62 anni. Se dobbiamo pensare invece a un piano d'accumulo per il nipote, ad esempio per le esigenze di lungo periodo, non so, penso per le spese universitarie o per lasciare un capitale quando affronterà le sue prime spese, l'acquisto della casa, è più corretto approcciarsi agli investimenti classici, che possono essere i fondi di investimento, possono essere ad esempio dei titoli di Stato. Andrei a superare i classici libretti al risparmio, libretti postali, perché hanno un rendimento molto basso, e parlando in questo caso l'ascoltatore chiedeva un investimento di lungo periodo, rischiamo di dare un rendimento al libretto di risparmio che è inferiore poi all'inflazione, quindi a lungo periodo andare a erodere il potere di acquisto, il valore di quei soldi. Parlando di lungo periodo mi vengono in mente due cose: un'esposizione sull'azionario e utilizzare il PAC,
1: i piani di accumulo
2: del capitale. Quindi non entrare, essendo un investimento a lungo periodo e il nipote non ha bisogno di tutti i soldi oggi, anche se abbiamo disponibilità, affrontiamo il mercato dei capitali anche con una buona parte azionaria essendo di lungo periodo. sempre ben diversificata, con versamenti periodici e costanti nel corso del tempo, andando ad accumulare quella somma.
1: Invece Luciana ci chiede: ho messo da parte una certa somma che vorrei investire in borsa, quanto capitale serve per iniziare e proprio praticamente da dove si comincia?
2: Oh, il problema è proprio quello, si comincia anche con poco. Dico un problema perché tante volte sembra che con poco possa approcciare, mi consente di entrare, entro in un mondo che magari non conosco e magari la prima volta va anche bene, perché la borsa è volatile, perché il mercato è favorevole e con poco riesco a guadagnare, quindi si può entrare veramente con poco, anche con 50 o 100 euro. Qua riporto sempre attenzione: prima di approcciare il mondo degli investimenti in borsa ricordo 4 passi da fare. 1. Prima di investire assicurati di avere il capitale a disposizione oltre a quello che va a investire per affrontare eventuali emergenze, che se andiamo a investire un capitale e sbagliamo l'investimento ed è l'unico capitale che abbiamo, non abbiamo un altro cuscinetto, poi ci troviamo in braghe di tela. L'altro è scegliere l'intermediario corretto, quindi cercare, eviterei il fai da te, eviterei il trading online, soprattutto con i primi investimenti mi rivolgerei a un consulente che magari mi guida poi anche nella scelta del trading online, mi consiglia nelle operazioni, e da questo consulente cercate non il rendimento ma che vi racconti il rischio dell'investimento. Il rendimento viene di conseguenza al rischio che voglio assumere. 3. Scelta del singolo strumento. Eviterei di andare sulle singole azioni, soprattutto all'inizio, perché mi espongo al rischio specifico della singola azione. Starei piuttosto sul investimenti diversificati, quindi mondo del risparmio gestito, fondi comuni investimento, adesso accessibile anche tramite gli ETF che abbiamo affrontato nelle puntate scorse, che consentono di investire anche capitali molto bassi, da 50 euro ma paradossalmente anche meno, e comunque restano fondi diversificati che non mi espongono al rischio della singola società. E infine una buona strategia di controllo del rischio. Cosa vuol dire? Fissatevi gli stop loss, quel capitale oltre il quale non dovete perdere, e avere il coraggio, al punto in cui arriviamo con la perdita, di chiudere l'investimento se andiamo sul mondo azionario. Ma se approcciamo correttamente l'investimento avremo sempre una parte del capitale sotto magari investita, una parte obbligazionaria che ci dà reddito, ci dà rendita nel breve e nel lungo periodo, e una parte invece più esposta ai mercati. Per quello che consiglio di rivolgersi in primis al consulente.
1: Allora, prima di proseguire con le altre domande, facciamo un piccolo stacco musicale.

0: Eccoci qua di nuovo in studio con In Buone Mani parliamo di soldi in soldoni. E prima di andare avanti, visto che abbiamo Luca, il nostro ascoltatore, ti darei la possibilità, visto che sei qua in diretta, di fare un'altra domanda a Simone.
1: Sì, allora Simone, si sente tantissimo parlare adesso di intelligenza artificiale e anche un altro tema molto importante adesso è il tema della difesa. Sono due settori su cui vale la pena investire adesso, sul breve, sul lungo termine?
2: Oh, Luca, la domanda è sicuramente di attualità. Vediamo, partiamo dal settore difesa, che con l'accendersi della crisi geopolitica e soprattutto con la corsa, chiamiamo così, agli armamenti, anche voluta dall'Europa, ha ripreso auge, perché le azioni del settore difesa sono cresciuti molto, molto ultimamente. Ricordiamoci qua, quando parliamo di difesa non è sempre facile affrontare il tema, perché soprattutto negli ultimi anni c'è anche una molta attenzione agli investimenti ESG, tanti fondi comuni evitano di investire in determinati settori, quindi rimane un investimento che quando lo si fa le cose a livello geopolitico non vanno bene. Perché? Perché la situazione a livello mondiale si complica, e quindi parliamo di mercati che comunque vanno a cercare rendimento in tutte le opportunità che il mercato offre. Sicuramente è un tema molto dibattuto sia in finanza, sull'approccio agli investimenti, è un tema che comunque negli ultimi anni ha reso e rende molto. Pensiamo anche alle azioni quotate nella borsa italiana, vediamo Leonardo, sono temi che sono all'ordine del giorno e che comunque portano il loro rendimento. Parliamo comunque sempre di azioni, parliamo anche di un approccio ben diversificato che comunque consigliamo di avere sempre in una giusta parte del patrimonio, quindi non superare mai il 5, massimo il 10% nei temi settoriali, con un approccio ben diversificato e con un orizzonte di investimento che resti sempre sui 5, 7, 10 anni, non sono investimenti nel breve termine, a meno che non li si voglia affrontare con una logica speculativa, allora cambiamo proprio la logica. Tema intelligenza artificiale, anche questo è un tema molto, molto vivo. Abbiamo vissuto una prima parte di intelligenza artificiale e ancora adesso stiamo vivendo, legata di più al tema dei semiconduttori, quindi parliamo dell'hardware. Vediamo i risultati di Nvidia, che di fatto conducono un po' il mercato, vediamo la grossa esposizione dei mercati azionari americani ai settori tecnologici, tanto ancora sull'hardware, vediamo di più adesso nascere anche, spostarsi l'attenzione sul software, che penso sia un po' il secondo passaggio dell'intelligenza artificiale. Cosa voglio dire? Quindi primo passaggio, mondo dell'hardware, produttori di semiconduttori, grossi investimenti, e c'è stata la grossa crescita di queste società, prima fase dell'intelligenza artificiale. Seconda, che iniziamo a vedere ora, non è ancora compiuta, è l'utilizzo a livello software, quindi vediamo aziende che vanno a integrare l'intelligenza artificiale per poter utilizzare i dati, per quindi integrarli negli ERP aziendali, per arrivare, quindi questa è la seconda fase, quindi sviluppare software che poi consentiranno nella terza fase alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali e veramente lì vedere lo sbocco dell'intelligenza artificiale e riuscire a portare redditività alle imprese. Ad oggi investire in intelligenza artificiale però vuol dire ancora investire in qualcosa di molto volatile, perché dicevo, chiamiamola così, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è vista su questi tre step, siamo forse neanche a metà del secondo step, il primo mi sembra da dire quasi forse è stato completato, esaurito, siamo alla metà del secondo, quindi sì, sicuramente intelligenza artificiale, ma anche qui, viste le difficoltà, i grossi investimenti, i ritorni che ancora devono arrivare per arrivare al terzo step, prudenza.
0: Restiamo sui mercati finanziari, perché Ubaldo invece ci chiede se è meglio investire Stati Uniti, Europa o Asia.
2: Bella domanda, Ubaldo. Diciamo che l'allocazione geografica di Stati Uniti, Europa o Asia tante volte è un po' un concetto superato nei mercati finanziari, perché di così si parlava, quindi andiamo a diversificare gli investimenti a livello geografico, ora si parla di più di diversificare a livello settoriale, investo su tecnologia, investo su consumi di base, investo sull'industria di base, investo sulle utility.
0: Cioè, questo è un po' il frutto anche della globalizzazione, giusto? Cioè, tutto si è molto più interconnesso rispetto a prima.
2: Assolutamente. Non dimentichiamoci però che ad oggi la ripartizione ideale degli Stati Uniti farà da padrone. Le borse americane sono quelle che nel tempo hanno reso sempre di più. Senza dimenticarci che però come borsa italiana negli ultimi anni ci siamo difesi bene. Non abbiamo ancora recuperato il gap degli ultimi 20 anni, però ci stiamo difendendo bene.
0: E sull'Asia, esatto, diciamo, è una...
2: All'Asia è un po' più che un'incognita, possiamo vedere Giappone e Corea del Sud come mercati comunque sviluppati.
0: Molto simili ai nostri.
2: Discussione più su Cina e Hong Kong, ricordiamoci la grossa crescita della Cina, mercati che devono partire, ricordiamoci cosa è successo negli ultimi anni in Cina sui mercati finanziari,
0: con la bolla immobiliare. Quindi molta cautela.
2: Rischio geopolitico, intervento governativo e regolamentare molto più elevato, che restano un po' delle incognite.
0: Allora, tu prima ne hai fatto cenno e Federico ci torna sul tema degli ETF. Ti chiedo due cose. Uno, potete spiegarmi in modo chiaro e semplice cosa sono e vale la pena avere nel proprio portafoglio questi prodotti? Diciamo che alla seconda parte della domanda avevi già risposto prima, ma facciamo un piccolo ripasso. Cosa sono e come funzionano gli ETF?
2: Possiamo chiamarli fondi di investimento. Li dividiamo in due, mettiamo i fondi comuni e SICAV a gestione attiva e poi parliamo degli ETF a gestione passiva. Cosa voglio dire? Nei fondi comuni o nelle SICAV il gestore che gestisce questi fondi ha discrezionalità nella scelta, con determinati regolamenti, degli strumenti da andare ad acquistare. Vogliamo in termini di emittenti, quindi azioni specifiche, per cercare di far che cosa? Di battere il mercato. Quindi selezionare quegli strumenti che performano meglio rispetto alla media del mercato e cercare di dare maggior rendimento agli investimenti. Attraverso gli ETF invece vengono costruiti dei fondi di investimento che non cercano di battere il mercato, ma semplicemente di replicarlo. Cosa voglio dire? L'ETF avrà sempre in pancia le azioni che sono presenti negli indici azionari. Quindi non verranno selezionati gli strumenti migliori, ma quelli che l'economia in quel momento presenta. Qual è quindi la conseguenza? Sicuramente una minor gestione attiva e un minor costo. Ecco, l'ETF offre quello. L'ETF può essere utilizzato sì se conosco i mercati, altrimenti mi espongo al rischio dei mercati senza conoscerlo. Perché avere degli ETF e che essere in grado attraverso diversi ETF ad attuare la diversificazione si può fare, ma devo conoscere i mercati. Quindi attraverso anche qui l'utilizzo di un consulente si può arrivare a quel fine.
0: Adesso ti faccio un paio di domande invece che sono più di economia spicciola. Luisa ad esempio ci scrive: avrei bisogno di un prestito per un acquisto importante, che cosa devo fare? A chi posso rivolgermi? Ci sono avvertenze particolari? E rispetto al mio stipendio, quale percentuale non devo superare per essere tranquilla e poter onorare nel tempo il mio impegno?
2: Partiamo da qua. Un prestito innanzitutto è di fatto una richiesta di denaro anticipato alla banca per arrivare a soddisfare un bisogno, un progetto futuro e poterlo realizzare nell'immediato e poi pagarlo ratealmente. Quindi giustamente Luisa dice: ok, ma quale parte del mio stipendio devo dedicare? Alla regola aurea che si teneva fino a qualche tempo fa, che si usa ancora ad oggi, è quella di non superare un terzo dello stipendio. Ok, però qui invito a fare un ragionamento non così semplicistico, ma andare più nel dettaglio, andare a cercare di ragionare in logica di bilancio familiare, di andare a programmare quelle che sono le entrate, molto facile, lo stipendio se sono lavoratore dipendente, ma programmare le uscite facendo che cosa? In base al prestito che andrò a chiedere, quindi in base alla durata del prestito, di andare a prevedere quelle che saranno le mie esigenze in futuro. Soprattutto nei giovani invito a fare questo esercizio. Pensatevi a oggi, chiedete un prestito oggi, magari per l'acquisto della macchina, magari con durata 10 anni, magari con durata 5, o pensiamo all'acquisto della casa con durata 20 anni, non ragionate sullo stipendio di oggi con le spese di oggi, ma ragionate sullo stipendio di oggi con le spese che potrebbero aumentare domani per le varie esigenze. Quindi il consiglio è proprio questo.
0: Invece Angela chiede: mio figlio è in età da paghetta, assieme a mio marito volevamo avere un consiglio, come fare? Meglio una paghetta settimanale o mensile? E si può stabilire un quantum, cioè quanto devo dargli?
2: Assolutamente sì, nel senso che questo dipenda molto dall'educazione, un po' dallo stile della famiglia, da come la famiglia vuole approntare questo tema educativo coi figli. Io metto solo due cose che mi sento di dire, perché non sono un esperto su questa parte, sulla parte educativa, nonostante che io abbia i miei 4 figli da tirare grande,
0: esatto,
2: da far crescere. Però mi viene da dire, se quando i figli sono piccoli eviterei paghette di importo alto per soddisfare esigenze mensili, ma perché? Perché lì vado di più a cercare di dare una paghetta di piccolo importo per responsabilizzarli nella conservazione, quindi nell'evitare di perderla, e per affrontare le piccole spese, così un po' può essere la paghetta di un euro per andare a comprarsi le figurine o questa cosa. Quando invece crescono, io lavorerei, così come consiglio, su una paghetta mensile, nel cercare così di aiutarli a sviluppare una capacità di programmazione nell'affrontare le spese, certo, nel riuscire a dare le priorità, perché se sono in grado, magari i genitori siamo anche un po' furbi e teniamo la paghetta un po' più bassa, un po' per risparmiare, per vedere se sanno dare priorità.
0: Sì, anche
2: cioè, io ragionerei un po' così.
0: No,
2: ecco.
0: Infatti è anche giusto responsabilizzarli.
2: Da dare ad Angela.
0: Luca, ti do la possibilità di fare una terza domanda a Simone.
1: Grazie. Hai parlato prima della situazione geopolitica che attualmente è molto incerta e difficile. Per chi ha dei portafogli è necessario fare qualche intervento, ad esempio ridurre la quota azionaria, aumentarla al posto di quella obbligazionaria, cosa si può suggerire?
2: Ah, qui Luca, visto che sei qua presente, ti faccio una domanda da ascoltatore o comunque magari da investitore. Perché mi fai questa domanda? Qual è l'esigenza che ti fa nascere di farmi questa domanda? Cioè, se hai un portafoglio esposto all'azionario, perché dovresti ridurlo o aumentarlo o cambiarlo?
1: Dipende se sono propenso al rischio o meno, quindi come dicevi prima c'è da valutare anche questo aspetto. Se ho voglia di rischiare mi comporterò in un certo modo, se no mi comporterò in un altro modo, però comunque è complicato,
2: esatto,
1: deciderlo.
2: È complicato muoversi. La cosa che anche qui mi viene da dire è sì, assolutamente è, diciamo, obbligatorio ricalibrare il portafoglio, perché quando cambiano i contesti va fatto, quindi anche in questo caso va fatto. La mia domanda era: attenzione ad evitare l'ansia. Perché? Perché l'ansia è una cattiva consigliera. Abbiamo visto partire la crisi geopolitica, abbiamo visto storni, abbiamo visto riprendersi i mercati, abbiamo visto ristornare ancora, abbiamo visto ancora riprendersi. La domanda che facevo era appunto propensione al rischio e l'obiettivo dell'investimento. Teniamo in questi momenti fede alla strategia che ci siamo dati inizialmente, se è un orizzonte di lungo periodo, evitiamo di fare scelte nel breve termine che possono essere controproducenti.
0: Guarda, ti faccio un'ultima domanda, abbiamo meno di un minuto. Sono un assiduo giovane ascoltatore del vostro programma che ascolto via podcast, perché mi interessa capire bene i meccanismi della finanza. Devo aprire un conto corrente e tanti mi dicono di stare attento ai costi. Questa è la domanda che fa. Anche alla BCC corro questo rischio, cioè, visto che dite sempre che siete una banca del territorio, avete un occhio di riguardo sotto questo profilo? Ce lo chiede Giuseppe.
2: Ma direi proprio di sì, nel senso che come banca evitiamo quelle condotte commerciali che tengono a presentare prodotti rappresentando determinati costi e nascondendone gli altri, che sono, non so, mi viene in mente un po' i prodotti a pacchetto. Guarda che se compri il costo, poi la carta ti costa tot questo, se aggiungiamo determinati prodotti. Ecco, come banca cosa tendiamo a fare? Tendiamo a offrire i nostri prodotti con una corretta e trasparente esemplificazione dei costi, in modo tale che il cliente sappia sempre qual è il costo che sopporta. Attraverso, anche qui è il diritto di ogni cliente, la richiesta del foglio informativo dei conti correnti, in modo tale che i costi siano sempre quelli. Perché? Perché è corretto che un cliente sappia quali costi va incontro, è un corretto che un cliente quei costi non li vede poi cambiare nel tempo in base ai prodotti che sottoscrive o meno, ma abbia quella certezza. Quindi come banca è un po' questo che teniamo a fare, soprattutto sui giovani, dove andiamo anche a proporre conti con zero spese per aiutarli a entrare ad affrontare questa dinamiche.
0: Allora, non posso fare altro che ringraziare Luca per la sua presenza e le sue domande, quindi grazie
1: a voi,
0: e ovviamente Simone per la sua chiarezza e la sua sintesi. Non faccio altro che augurare buone vacanze a tutti e in buone mani parliamo di soldi in soldoni, chiude questa stagione. Grazie ancora Simone.
2: Grazie a voi.
0: Ottimo.
3: La banca di credito cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buongiorno a tutti, bentornati al nostro appuntamento con Doppio Sguardo. In studio abbiamo l'amico Marco Biscella e oggi abbiamo un ritorno nei nostri studi di Niger Servini, Andrea Servini, e parleremo di intelligenza artificiale.
3: Esatto, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
3: Grazie per l'invito.
2: Andrea, iniziamo subito con una,
3: vai, prima domanda.
2: Una palla un po' pesante. Noi in queste abbiamo già fatto 3 trasmissioni e abbiamo sempre parlato di intelligenza artificiale, vista sotto l'aspetto imprenditoriale, vista anche sotto l'aspetto sociale. Abbiamo messo in evidenza i vantaggi, ma anche alcune ombre di questa intelligenza artificiale. Certo. Ora è passato un po' di tempo, l'opinione pubblica ormai fa il suo questo piatto dell'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza specialmente alcuni aspetti non tanto positivi. Non ultimo, anche il Papa è uscito con un'enciclica sull'intelligenza artificiale. La domanda è precisa, è questa: tu che sei un imprenditore di cui il tuo business è anche l'intelligenza artificiale, come vedi e come giudici questi commenti non tanto positivi su questa nuova realtà che è l'intelligenza artificiale, e che ripercussioni hanno nella tua azienda, e se ci sono, e qui c'è la domanda, anche a tuo avviso sotto l'aspetto industriale, degli aspetti negativi?
3: Ottima domanda, nel senso che meriterebbe una trasmissione solo questa domanda. Ti rispondo dicendo che i dubbi sono fondati, nel senso che c'è molto timore, molta paura a monte, secondo me, per due principali motivi, perché non è la prima volta ovviamente che c'è un'innovazione che può essere un'innovazione, come si dice, disruptive. Poi ci sono alcune caratteristiche molto peculiari. La prima è oggettivamente la velocità esponenziale di innovazione a cui non siamo abituati, e proprio l'altro giorno sentivo un'intervista a Claude, no, Amodei, che è uno, diciamo, di queste intelligenze artificiali più in voga in questo momento, che non si è ancora arrivati al plateau, come si dice, nessuno sa quale sarà il plateau, e proprio la mente umana non è abituata a pensare un'innovazione.
2: Ti invito a parlare in italiano.
3: Plateau vuol dire non si è arrivati,
2: no, parlo sempre in italiano.
3: Diciamo in cima, no? Non si è ancora arrivati. Bravo. non si vede qual è, diciamo, il limite, e questa velocità è oggettivamente impressionante, e questo già di per sé fa paura, perché non ci si sta al passo, no? E non si capisce, e non solo noi non riusciamo a stare al passo come aziende, utilizzatori, ma anche i regolatori. Chi dovrebbe mettere delle regole, chi dovrebbe capire quali sono i limiti, le modalità di utilizzo in diversi contesti, in azienda, nel privato, nelle scuole. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ancora più importante se volete, che a differenza di molte altre innovazioni o rivoluzioni industriali, è la prima volta che c'è una polarizzazione gigantesca verso pochissime aziende molto ricche, con capitali giganti, e tutte statunitensi. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che conosciamo, forse l'unico potenziale concorrente è la Cina.
2: Ma c'è un cartello.
3: E allora non si può parlare di cartello, perché sicuramente uno dei temi è che sono guidati dal profitto. Ahimè, questo, no? Sono guidati dalla borsa, dal profitto, dagli utili, anche perché stanno oggettivamente rilasciando investimenti di decine o centinaia di miliardi. Quindi il loro obiettivo evidentemente è fare questi investimenti per poi avere un ritorno gigante, dati gli investimenti giganti.
2: Ma tu che sei un operatore, che fai del tuo mestiere l'intelligenza artificiale, come vedi questo connubio tra queste potenze e il tuo lavoro specifico?
3: No, noi lo vediamo già, nel senso che noi, vabbè, facciamo di lavoro, il nostro obiettivo è proprio consigliare le aziende private italiane nell'utilizzo migliore, nell'inserimento migliore di queste tecnologie, perché oggettivamente non ne possono fare a meno per un tema di competitività. Cioè, non posso dire io a prescindere non la valuto, non la uso, perché i miei concorrenti italiani o non italiani poi la utilizzano, evidentemente hanno un ritorno di efficienza perlomeno sui costi, io non ne posso rimanere fuori. Quindi noi tutti i giorni abbiamo a che fare con queste tecnologie, perché dobbiamo consigliare al meglio i nostri clienti. Anche nel nostro mondo, noi siamo un'azienda che fa consulenza, non nascondo che ci sono già degli impatti. Noi arriviamo da 2 anni, un anno fa, in cui era difficilissimo trovare, diciamo, talenti, ingegneri, ragazzi che lavorassero sui dati, è difficile prenderli e tenerli. Si sta un po' modificando, soprattutto, ahimè, per i giovani, per i neolaureati, le aziende incominciano a tendere ad assumere di meno, soprattutto quelle grandi, a non assumere e provare a far fare quei compiti a degli agenti, no? Quindi questo è una tendenza che noi già stiamo vedendo, e parlando con le università, magari non quelle più blasonate tipo il Politecnico, le altre incominciano a fare un po' più di fatica nell'allocazione dei neolaureati, quindi questo già si sta vedendo. Da una parte è, tra virgolette, per merito barra colpa di queste nuove tecnologie di agenti, che di intelligenza artificiale, dall'altra parte quello che si dice è che molte aziende stanno anche un po' utilizzando, no, questa, se volete, scusa per comunque fare efficienza, ridurre il personale, tagliare un po' di costi. Se questo è vero in Italia, anche nel nostro mondo, negli Stati Uniti, questa cosa è 10 per. Cioè, sono stato, per darvi proprio un esempio, poi ti lascio la prossima domanda, qualche settimana fa in Meta, no, nella sede di Facebook, diciamo in Silicon Valley, e quando siamo arrivati avevano appena annunciato 10.000 licenziamenti. E mentre da noi in Italia poi c'è, diciamo, un accordo sindacale, no, tutte le tutele del caso, lì proprio ti staccano l'account dal giorno dopo, non entri più in azienda. Quindi, e non è solo Facebook, non sta succedendo in molte delle aziende, no, anche di, sia di consulenza sia di tecnologia.
4: Ma prima dicevi una cosa,
2: io ti lascio la parola perché il tuo mercato questo qua,
4: No, assolutamente, io ascolto sempre affascinato, e la parola affascinato ha sempre qualcosa di meraviglioso e qualcosa di inquietante. Sì. Sto un attimo sull'aspetto inquietante, mi hanno colpito due cose. Uno, che diciamo che il business dell'intelligenza artificiale è in mano a pochi, ed è, diciamo, un allarme, forse il vero allarme che ha lanciato Papa Leone XIV nella sua ultima enciclica, perché sull'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, non è in sé una cosa cattiva, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Due cose però mi hanno colpito: uno, la ricerca ossessionante, quasi esaustiva, del profitto, sì, e dall'altra parte l'impatto. Mi raccontavano che in alcune aziende alcune funzioni, agli addetti che le stanno svolgendo adesso, hanno messo delle telecamere, sì, sulla fronte, in modo tale che riprendono giorno per giorno la loro attività, e questi dati vengono poi trasferiti, perché l'idea è quella di sostituire questi addetti con, diciamo, sì, l'intelligenza artificiale. Quindi profitto e impatto sull'occupazione, quindi sul lavoro, sono veramente due scenari, come dire, che ci devono mettere in allarme.
3: Sì, cioè, secondo me un allarme è corretto. Perché diciamo che questa introduzione e innovazione va in qualche modo regolata e moderata, con un grandissimo tema di difficoltà, per esempio se ragioniamo in termini di Europa, che è stata sempre storicamente, anche giustamente, più cautelativa. Però in questo caso, se la cautela, diciamo, va in qualche modo contro l'innovazione, no? E l'Europa, che già deve, ahimè, inseguire moltissimo, dall'altra parte, no? Più metti, diciamo, regole, più stai attento, cosa, diciamo, sacrosanta e corretta, più in qualche modo limiti la velocità con la quale invece Stati Uniti e Cina stanno andando, che è 10 volte superiore. Quindi, cioè, c'è un tema di cautela che sicuramente va valutato. Per quanto riguarda il profitto, sicuramente, diciamo, parlando anche proprio nello specifico, se noi prendiamo ad esempio le tre aziende che stanno un po' guidando, no, in questo momento questa rivoluzione, che sono Google, no, con Gemini che si conosce, OpenAI, che un po' ha lanciato, diciamo, nel 2022 con ChatGPT, e che adesso paradossalmente invece sta un po' soffrendo, no, sembrava che dovesse essere quasi monopolista, e paradossalmente dopo sei mesi si è ribaltato il mercato. E poi Claude con Anthropic, che è fondata da due italiani che però l'hanno fondata negli Stati Uniti, diciamo, è a base statunitense, benché stia aprendo proprio a Milano un ufficio. La loro relazione col profitto è diversa, perché Google è un'azienda enterprise storica, gigante, da decenni, che fa miliardi di utili al trimestre, è quotata in borsa, sul Nasdaq, e ha quella logica. E sicuramente, diciamo, il profitto per loro è importante, nella misura in cui stanno investendo proprio dei soldi giganteschi, come non mai. Cioè, ha dichiarato proprio da Las Vegas ad aprile, hanno dichiarato 180 miliardi di investimento, oltre a quelli che investono sulle altre aziende. Quindi è ovvio che loro entro il 2030 devono avere, diciamo, qualche modo per essere, diciamo, profit, quindi remunerativi, e recuperare questi investimenti. Le altre due aziende in realtà non sono quotate ad oggi, sono paradossalmente le due aziende al mondo con la valorizzazione più grossa non quotate in borsa. OpenAI è nata come un'azienda non profit, paradossalmente, adesso ha un percorso per trasformarsi in profit. Però è evidente che comunque c'è comunque una guerra sotto, dal punto di vista dell'acquisizione dei clienti e di posizioni, diciamo, di leadership. Da questo punto di vista lascia ben sperare Anthropic, che è quella dei due fratelli Amodei, che ha questa, diciamo, soluzione che si chiama Claude, perché loro in realtà sono nati con un manifesto molto preciso in ambito di etica delle AI, continuano a mantenerlo, sono quelli che hanno detto di no al Pentagono e a Trump per l'utilizzo, diciamo, in ambiti militari. Quindi sembra che loro, fin tanto che possono essere tra virgolette in qualche modo gestiti dai fondatori, perché questo è un altro tema, no? Una volta che tu entri in un ambito, se volete, di borsa, di board, di consigli di amministrazione, poi le logiche decisionali cambiano. Finché ci sono invece i fondatori che riescono a guidare, lì c'è un po' più di speranza, no? Che in qualche modo loro riescano ad avere, diciamo, un profitto sano, come tutte le aziende che devono far profitto per crescere e per essere sane, pur mantenendo un'etica da questo punto di vista. E dopodiché c'è la Cina, che è il grande tema, che non si sa niente.
4: Sì, è abbastanza oscura. Tu dicevi che va regolata, diciamo, l'intelligenza artificiale è un'onda. Sì, giustamente, come tutte le cose va regolata. Sì. Allora, in questi giorni, ad esempio, hanno firmato il nuovo contratto della pubblica amministrazione, sì, e sentivo che appunto hanno inserito alcune norme anche, sì, per come dire, regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dal tuo punto di vista, quindi di imprenditore, quali dovrebbero essere, come dire, i punti chiave, sì, diciamo, su cui intervenire? Chiaro, è logico che ogni legislazione può essere complessa e l'Europa tende a complicare tutto, perché questo, sì, purtroppo, la cautela molte volte nell'Unione Europea si abbina alla complicazione, cioè regolare tutto è impossibile, ma sì, diciamo qualcosa, diciamo, dal proprio, visto che il tuo punto di osservazione sul fenomeno è privilegiato perché sei dentro a pieno, ecco, diciamo quelle due tre cose, diciamo così, che andrebbero veramente fatte per far sì che l'intelligenza artificiale sia un fenomeno giustamente utilizzato, non prevaricante e ben regolato.
3: La prima, in realtà, se ragioniamo in termini di aziende, pubblica amministrazione, ma un pochino nel privato, ci sono un paio di cose fondamentali che possono essere fatte a prescindere da quello che decidono le grandi aziende, che dipendono solo da noi. Sicuramente la prima è, quando utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale, utilizzare strumenti, parlo di pubblica amministrazione, aziende, che si chiamano enterprise, cioè strumenti dedicati alle aziende, non gli strumenti gratuiti o quelli, diciamo, con dei piccoli canoni di abbonamento, che in realtà pur a pagamento hanno alcune caratteristiche che non vanno bene per l'utilizzo, ad esempio, di pubblica amministrazione, semplicemente perché in realtà se io utilizzo un ChatGPT o un Gemini gratuito o un ChatGPT da $20 al mese, tutti i dati che inserisco lì dentro, è proprio scritto, no, nei termini di servizio, vengono trasferiti, non sono più di mia proprietà, vengono utilizzati per allenare i modelli. Quei dati aiutano queste aziende americane a migliorare costantemente, che può anche essere giusto, diciamo, da un certo punto di vista, ma non è assolutamente fattibile se io ci metto dei dati privati, sensibili, no, dei documenti, delle fotografie anche di famiglia. Quindi questo è il primo punto gigante, cioè che noi in realtà è un lavoro che stiamo facendo in tutte le aziende, perché sta succedendo quello che viene chiamato, scusami Agostino, un gergo inglese, shadow AI, cioè vuol dire un'intelligenza artificiale nascosta, in cui magari le aziende sono diciamo un po' hanno attenzione nel rilascio di questi strumenti, ma i dipendenti poi li usano a prescindere, no? E questo succede a me in pubblica amministrazione, perché abbiamo dei casi proprio anche nostri personali, no, che vediamo, e questa cosa non va fatta, cioè non vanno scritti dei documenti, non vanno messi caricati dei documenti su strumenti gratuiti, perché questo sappiamo che, insomma, è un dato che non appartiene più a noi, che viene utilizzato per i motivi che vogliono loro. Quindi questo è un primo punto gigantesco, stare molto attenti sulla tipologia di strumento che utilizzo. La seconda è perlomeno darsi delle regole interne, cioè la pubblica amministrazione italiana, le aziende al loro interno, seguendo le AI Act, o ci sono, diciamo, dei temi anche poi più formali, ma a prescindere da quelli, possono stabilire, no, delle loro regole interne su come devono essere utilizzati gli strumenti, qual è il perimetro all'interno dei quali devono essere utilizzati, per esempio quali informazioni dei dipendenti possono essere caricate su questi strumenti, quali no. Molte fanno anche un manifesto dell'intelligenza artificiale, cioè che l'azienda lo vuole utilizzare, ma con queste caratteristiche, con questi paletti, cioè noi possiamo darci i nostri paletti privati, no? Che questo è già molto utile. Dopodiché che i governi, la pubblica amministrazione, eccetera, devono lavorare su un altro tema, che è quello, diciamo, di dove stanno i dati, perché c'è un grosso punto che se io utilizzo un'azienda americana, si chiama un provider americano, anche se quel provider ha, diciamo, i server in Italia o in Europa, per alcune norme il governo americano potrebbe comunque accedere a quei dati, no? È un dibattito proprio attualissimo in questo momento, perché Microsoft ha dichiarato che anche alcune cose che non sono state bellissime, no? La stessa Google. E questo in realtà sta invece ai governi e a quelle istituzioni a regolare bene, cioè utilizzare quelle tecnologie pagandole, ma secondo delle regole che sono molto più strutturate.
2: Io esco dall'argomento puramente del business e voglio fare la domanda ad entrambi. Metto l'uomo del 2026. A vostro avviso, l'intelligenza artificiale è un valore aggiunto o è un'anomalia? E secondo voi questa intelligenza artificiale sta limitando la libertà e la fantasia dell'uomo?
3: Vado io?
2: Vai tu.
3: La domanda del secolo questa è... è un'opportunità, questo l'abbiamo detto in tutti i nostri incontri, però più va avanti nell'innovazione più torniamo al punto che deve essere soprattutto per i giovani, per come crescono, per le scuole eccetera, regolata tantissimo. Non so se avete visto anche nelle università americane che è iniziata.
2: Scusa, ti fermo, regolare vuol dire già limitare, vuol dire che la tua libertà è già limitata, perché tu stesso hai introdotto la parola regolare, sì. Vuol dire che metti dei paletti,
3: no, che è limitata nel senso. Però facciamo il paragone banalmente con i social, con i cellulari dati ai ragazzini e ragazzi e con i social, no? Che è un dibattito più avanti, seppur ancora tutto da regolare, semplicemente perché li conosciamo da molti più anni. Sta emergendo cosa che in realtà io semplicemente non è che posso dare in mano al ragazzino un cellulare con tutti i social a disposizione, lasciando stare i rischi legati alle persone con le quali, diciamo, entra in contatto, ma anche solo per il fatto che queste aziende che creano questi social investono miliardi per tenermi attaccato. Cioè questo ormai è quasi conclamato, no? Che questi investono miliardi più o meno eticamente, ma per creare una piccola dipendenza nell'attaccamento, perché più io sto attaccato più in realtà guadagno con le pubblicità che mi propinano su questi social. È evidente che io non posso dare a un ragazzo di 14 anni uno strumento di quel tipo senza nessun tipo di formazione, di limite, non dico di regolarlo.
2: Questo non c'è attualmente.
3: Questo non c'è attualmente, è un movimento che piano piano si sta creando, no? Nelle scuole, nelle famiglie, nelle istituzioni, ci sono le prime cause contro queste aziende. Sicuramente quello è un pericolo, perché è come se io dessi in mano un pacchetto di sigarette, un accendino, 20 anni fa, quando si pensava che non facesse così male, che le aziende farmaceutiche di tabacco dicevano lo mettiamo nei film, no? Lo facevano figo. Quindi questo è un punto. Sull'intelligenza artificiale è così, con aspetti diversi, ma per alcuni aspetti anche superiori, sono talmente tanto potenti nello studiare, nell'interagire, no? Che devono ovviamente essere messe a disposizione, perché il mondo sta cambiando e hanno un sacco di possibilità in più. I ragazzi sono anche più indipendenti, viaggiano di più, devono essere più autonomi da un certo punto di vista. Però, e qua non so onestamente dirvi neanche come, perché ci vuole un grosso programma, il tutto deve essere guidato, regolato, gestito.
2: Volevo sentire Marco, ma a quel punto la butto lì, ma il poeta non ci sarà più. L'intelligenza artificiale si sostituirà anche i poeti. Noi abbiamo un passato ricco di poeti. Andranno a finire, Marco?
4: Assolutamente no, perché per quanto possa essere invasiva, poi Andrea magari sì, mi smentirà, per quanto possa essere invasiva, cito una frase del direttore del Foglio, Claudio Cirasa, che hanno fatto un esperimento, hanno creato il Foglio AI, intelligenza artificiale, e sostanzialmente alla fine dell'esperimento ha fatto un'intervista, sì, all'intelligenza artificiale, la quale intelligenza o il quale, perché non si capisce qual è il sesso dell'intelligenza artificiale, il genere, diciamo, sì, così, più che il sesso, il genere, però l'intelligenza artificiale rispondeva: io sono la tua intelligenza artificiale, perché tu attraverso i tuoi certo, i tuoi prompt mi hai praticamente guidato. Quindi la vera sfida è che appunto non si diventi schiavi dell'intelligenza artificiale, si abbia quella capacità e libertà di poterla usare, anche perché sennò va a finire come la storia del GPS, perché da quando usiamo il GPS i neuroscienziati hanno detto che la parte del cervello che era deputata, diciamo così, alla localizzazione, al movimento, si è andata atrofizzando. È vero che il cervello poi si è riconfigurato e ha riscoperto altre abilità, però i poeti esisteranno ancora, esisteranno sempre, sarà anche uno solo, ma esisteranno sempre.
2: Manca un minuto, Andrea, sì. Ti aspettavi questo boom dell'intelligenza artificiale nell'ambito industriale?
3: Sì, ce l'aspettavamo, onestamente ce l'aspettavamo.
2: In ritardo o in anticipo?
3: In anticipo, secondo me anche nelle applicazioni pratiche oggettivamente in anticipo, cioè non ci potevamo aspettare dal punto di vista del mercato e degli investimenti questo quasi, cioè viene detto all-in, no? Cioè tutto sull'intelligenza artificiale, ormai si parla quasi solo di quello. Quello oggettivamente è stato anche sopra le aspettative.
2: Siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare nuovamente.
3: Grazie a voi.
2: Rinvitiamo.
3: Dai, fra due mesi ci rivediamo che sarà.
5: In Blu 2000 News.
6: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'ICMESA di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, corsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'ICMESA di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
7: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
8: Tanti drammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
7: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa, come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
6: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Piero Achille Dolfini.
9: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
6: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
10: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato 1 minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
6: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
11: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero

0: Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
1: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilsky nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica Parigi, la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumando. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
2: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
3: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
4: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece dice Victor Paul, giorno dopo giorno è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la conferenza episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.

0: mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili. Così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
1: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è il bisogno.
0: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Il monastero di Cairate apre le porte di notte, tornano le visite guidate a lume di torcia. Il fascino millenario della storia, unito alla suggestione della notte, ritornano a luglio i tradizionali appuntamenti con le visite notturne al monastero di Santa Maria Assunta Cairate, un'iniziativa organizzata dalla Proloco Cairate col patrocinio del comune, per far scoprire il complesso monumentale sotto una luce del tutto inedita. Aperture serali straordinarie sono concentrate in due venerdì, il 10 luglio e il 24 luglio. Per ciascuna serata sono previsti due turni di visita guidata, programmati rispettivamente alle ore 21:30 e alle ore 22. L'esperienza prevede un percorso suggestivo all'interno del chiostro e degli spazi storici a lume di candela e torcia. Proprio per questo motivo gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi equipaggiati con la propria torcia o dotati di uno smartphone con luce integrata. L'accesso sarà strutturato in piccoli gruppi composti da un massimo di 20 persone. Il ritrovo è fissato almeno 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno, direttamente all'ingresso del monastero situato in piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida a Cairate. L'ingresso è offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni sono attivi i canali della Proloco. Apertura del centro didattico scientifico di Tradate con le letture animate. Domenica 12 luglio, dalle ore 15 alle ore 19, presso il centro didattico scientifico Parco Pineta, in via Eronchi a Tradate. Il centro didattico scientifico del Parco Pineta di Appiano Gentile Tradate apre le sue porte per una giornata di esplorazione, scienza e natura, dedicata a grandi e piccoli. L'appuntamento, gestito da Astronatura Cooperativa Sociale in collaborazione con l'ente Parco, offre un ricco programma di attività che spaziano dai viaggi astronomici ai percorsi didattici nel verde, con la possibilità di vivere un'esperienza immersiva nel territorio. Tra le attrazioni principali della giornata spicca il viaggio all'interno dell'ecoplanetario. Per gli appassionati di astronomia sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate presso l'osservatorio astronomico. I più piccoli potranno invece divertirsi con le letture animate. Il fulcro dell'esperienza all'aria aperta si sviluppa lungo i sentieri del parco, dove i partecipanti potranno misurarsi con le prove dell'esploratore. Si tratta di una serie di sfide dedicate in particolare ai bambini dagli 8 anni in su, che comprendono attività di bird watching, orienteering, un campo sperimentale e la caccia a insetti, rani e centopiedi. Per chi desidera un contatto ancora più diretto con l'ambiente, la struttura mette a disposizione una striscia sensoriale da percorrere a piedi nudi. Il sentiero natura è fruibile sia in totale autonomia sia attraverso le visite guidate gratuite. Ed eccoci giunti al termine di questo Fuori Porta. Speriamo che tra queste informazioni troverete qualcosa per voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

da lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu, a volte sei ancora.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Stop and Gold.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

ci lasciassimo domani, riscriverei tutti i miei piani e ti verrei a prendere con il vuoto nelle mani.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

nanna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok, TikTok.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre.

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Chissà se ci sarai.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.